0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Vi lasciamo ora in compagnia dei Melodies, che allietranno la serata per voi.

0: la macchina del tempo è quella macchina dalla quale non vorresti mai scendere, perché c'è sempre una canzone che accende un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Di notte saliamo sulla macchina del tempo e cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: la macchina del tempo e ritroviamo quei vinili che erano nella nostra casa di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Comincia il jukebox.
3: DRTR 99, ti ricordi?

0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1978.
0: Pane, burro e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99 ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: unica sede.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1900.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1999.
2: Staccate la corrente, un po' di pace qui.

Buongiorno, pronti per la prossima canzone? Una lettera e un numero. E il jukebox di RTR 99, ti ricordi, suonerà un ricordo bellissimo.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1970.

sul lato A e lato B dei 45 giri nel jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ci sono le canzoni giuste per cominciare la giornata.

0: Avete ascoltato il jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Si è concluso dopo 90 minuti.

0: l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli, che restano 0 punti dopo due turni di Champions League a San Siro. Il Bruges vince 4-3, trascinato dalla tripletta del Little tedesco Tre Soldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:22 secondi, la solita litania del mattino ad inizio trasmissione, il ricordo di quello che faremo, le nostre tre ore da passare insieme e con la nostra controinformazione, lo sapete, sempre solo su Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina e non può mancare il buongiorno alle persone che ci stanno inviando il loro buongiorno al 338 99 00 99 0, che è un modo per stare insieme, un modo per salutarsi. È bello, no? Sapere che siete già all'ascolto e anche da parecchio di RTR 99, ti ricordi? E poi appena sentite una voce che ritenete familiare, una voce di casa, pensate che sia carino, e effettivamente lo è, inviare il vostro saluto, il vostro buongiorno, e allora la cosa diventa meccanica, no? Avete già memorizzato il numero del nostro servizio WhatsApp sul vostro cellulare, il 338 99 00 99 0, e mandate un pensiero, un buongiorno, mi chiedete se parlerò di un determinato argomento piuttosto che di un altro, mi date idee, stimoli, chiedete spiegazioni. Leggere i vostri messaggi è una cosa bellissima, perché non pensate una cosa, immaginate questo, no? Ormai siamo diventati un po' tutti schiavi di questo servizio di messaggistica. Ce ne sono anche altri, c'è Signal, c'è che poi Signal detto all'inglese, in italiano sarebbe Signal, e c'è Telegram, ma quello che è maggiormente utilizzato, diciamo dal 100% delle persone, poi una percentuale di queste utilizzano anche altri sistemi di messaggistica, e però il 100% delle persone è WhatsApp. Ma non, ormai chi è che non ha WhatsApp? Cioè, chi ancora ha un vecchio telefono cellulare che funziona benissimo, benissimo, che ha una batteria che dura una settimana, 10 giorni, perché chiaramente c'è minor consumo di dati, no, per forza di cose. E però ormai siamo tutti schiavi. Appena sentiamo il tin tin, arriva il messaggio, no? Tin tin, chi sarà? Chi non sarà? Ci devono dire una cosa urgente.

0: mente. Io ad esempio mi rendo conto di questa mia schiavitù, perché che cosa ho fatto? Ho identificato con una suoneria particolare, diversa da tutte le altre, no? Tutti mi mandano un messaggio e il mio cellulare squilla in un certo modo. Poi ci sono tre persone della mia famiglia, quindi parlo di mia moglie e i miei due figli, e quando loro mi mandano un messaggio c'è uno squillo diverso. E per forza di cose, quando c'è uno squillo diverso, sai che è una persona che fa parte della tua famiglia, quindi a volte potrebbe essere il classico messaggio banale: mentre torni a casa ti ricordi di prendere il latte? Messaggio banale. A volte possono essere cose più importanti, cose più urgenti. Allora, anche se sto facendo la doccia e mi arriva un messaggio, chi se ne frega, finisco di farmi la doccia, mi asciugo, leggo il messaggio. Ma se arriva un messaggio che viene identificato come uno della mia famiglia, io anche se sto facendo la doccia chiudo l'acqua, mi asciugo la mano, alzo, allungo il braccio, prendo il telefono. A volte leggo una fesseria, a volte si leggono anche cose importanti. Siamo un po' schiavi. E quindi quanti messaggi ricevete al giorno voi? Pensateci, mediamente 7, 8, 5, 15, a seconda anche del 20, quello che è. Pensate che grande gioia può essere riceverne centinaia e centinaia e poterli leggere tutti. Essa è una bellissima cosa. Diciamo che in questo il progresso, la modernità ci ha regalato qualche emozione, al contrario di quello che accade abitualmente, no? Quindi il progresso e la modernità invece sverniciano le nostre emozioni, ce le fanno cancellare. Vabbè, di che cosa parliamo stamattina? Primi minuti? Allora, io prendo spunto da quello che mi capita abitualmente per poi riportarlo qui in radio, considerando anche che la mia vita è una vita normalissima, ok? Non è che io vivo su Marte, voi sul pianeta Terra. Io vivo le cose che vivete abitualmente voi, e il fatto di lavorare in radio è un grande vantaggio, perché questo mi dà la possibilità di non essere riconoscibile e quindi subire tutti quanti i disservizi che qualunque altra persona può avere. Il personaggio televisivo, non so poi per quale motivo, viene sempre trattato in maniera diversa. Cioè, si riconosce un'importanza, che è una cosa stupida, ad un personaggio televisivo, proprio perché è famoso, è conosciuto, è popolare. Invece uno che lavora in radio non se lo fila nessuno. Ed è positivo questo, è veramente positivo, perché poi io posso raccontare in radio quello che capita anche a voi e vi riconoscete in tante situazioni. Ieri stavo parlando con mia moglie di una cosa che le era capitata, e con una persona, un collega, e lei c'era rimasta parecchio male, e perché si aspettava un trattamento diverso. Io le ho detto in maniera molto chiara: ma perché ti aspettavi un trattamento diverso da parte di questa persona? Cioè, tu questa persona la stimi? Non è stata in grado di rispondere. Pensi che questa sia una persona di valore? Pensi che questa sia una persona estremamente intelligente? E le risposte sono state molto vaghe, così. E allora perché ti aspetti qualche cosa di importante da una persona che tu non stimi, una persona che non reputi tanto intelligente? Allora, non è che a volte può capitare di rimanere male in merito al trattamento che abbiamo ricevuto da altre persone, ma anche semplici rapporti che possono essere di lavoro, di vicinato, commerciali. Perché ci restiamo male? Forse la colpa è nostra. Nel senso che noi diamo o riteniamo che persone di valore molto limitato o alle quali noi riconosciamo un valore molto limitato, possano poi darci qualche cosa di molto importante. Cioè, se una persona è cretina, attenzione, è cretina secondo la nostra percezione, secondo il nostro punto di vista, probabilmente poi quella persona non lo è assolutamente, ma ognuno di noi, se io vi dicessi che sono sempre andato d'accordo con tutti, vi direi una balla, vi direi una grande fesseria. C'è una quantità di persone con le quali ho discusso, c'è una quantità di persone con le quali ho litigato, c'è una quantità di persone alle quali io non ho dato risposte quando magari queste persone se le attendevano, ma proprio perché a me di queste persone non me ne fregava niente, zero. Allora, se noi ci aspettiamo qualche cosa da persone che in realtà non meritano il nostro interesse, quelli poi ad essere delusi siamo noi. Pensate bene a quello che vi sto dicendo adesso, no? Il concetto base di questo discorso si basa su un valore, che è la lealtà. Ok? E siamo d'accordo sul fatto che la lealtà sia un valore? Cioè, tu la lealtà la puoi applicare a tutti i rapporti, possono essere rapporti di carattere sentimentale, rapporti di carattere familiare, rapporti di carattere professionale, lavorativo o di semplice conoscenza. Una persona leale, ok? Ma la lealtà, ragazzi, è importante. Perché te l'aspetti da persone che invece valgono poco o che ti hanno dimostrato di valere poco? Perché poi alla fine succede una cosa che ti fa star male dentro. Cioè, tu stai male per qualche cosa che ritieni di aver subito, ma la persona che è l'autore o l'autrice di quel comportamento che ti ha fatto star male se ne frega. Allora, il mio personale consiglio, almeno io mi comporto in questo modo: non attendetevi mai qualche cosa di importante da una persona che ritenga valga estremamente poco, perché è una vostra percezione. La condizione che voi ponete nell'identificare questo tipo di rapporto si basa sulla percezione che voi avete di quella determinata persona. Avete un collega di lavoro che è un coglione? È giusto che le vostre aspettative in merito alla qualità del suo lavoro siano quelle di un coglione. È molto semplice. Non dovete immaginare che quel coglione del tuo collega di lavoro non è stato in grado di svolgere quella determinata pratica, non è stato in grado di svolgere quel determinato compito. Ma se tu ritieni sia un coglione, la normalità è che si comporti da coglione. Quindi la morale di questi primi minuti di trasmissione è molto semplice: non vi attendete da persone che valgono poco comportamenti da persone che valgono molto.
1: Guardaci in TV, scopri i canali
2: su rtr99.it.
3: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
4: Quindi, se è fresco, è buono?
3: E se è buono, finisce subito.
5: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte. Più porte che mai.
8: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Il mangiadischi vicino a noi ed è strana nostalgia.
3: Su RTR 99 ti ricordi.
4: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:13, minuti primi e qualche secondo. Qual è il giorno più bello della settimana, secondo voi? Il giorno più bello, eh? Allora, i parrucchieri potrebbero dire il lunedì, perché non lavorano, e chi si occupa dei servizi in casa può pensare il giovedì pomeriggio, perché non lavora. Però diciamo che per la maggior parte delle persone i due giorni più belli della settimana sono alternativamente o il sabato o la domenica. E io invece credo che il giorno più bello della settimana, almeno per il sottoscritto, sia chiaro, è il venerdì, cioè il venerdì sera, quando di fronte hai il fine settimana completo, il sabato e la domenica, anche se poi a me la domenica, non so perché, a me la domenica ha sempre messo, a parte quando seguo la mia squadra in trasferta, allora ti vedi con gli amici di sempre, percorri centinaia di chilometri. A proposito, domenica c'è Juve-Lazio, siccome io sono malato, ma io non sto bene, quindi lo so perfettamente, quindi non... io domenica mattina parto e vado a Torino perché c'è Juve-Lazio, e quando sono le 19 io riparto da Torino e torno a Roma, vado per non entrare, perché condivido in pieno la contestazione della curva, dei gruppi della curva, dei gruppi della curva della Juventus. Quindi pensate, affronto un viaggio 1500 chilometri per non entrare allo stadio a vedere la partita. So perfettamente che anche un'equipe di valenti psicologi farebbe difficoltà a tentare di dare una spiegazione a questa mia profonda malattia, però ormai uno ci convive, no? Che devi fare, ragazzi, è così. C'è uno che parte, si fa 1500 chilometri andata e ritorno solo per stare davanti la propria curva, davanti il proprio parziale, e alle 7 riparto per tornare a Roma, in modo poi da stare mezzanotte circa a Roma e lunedì venire al lavoro. Non è una cosa normale, riconosco una cosa. Comunque, a parte quando c'è la partita, ok? Però il venerdì sera, bello, ragazzi, davanti a te hai il sabato, la domenica, hai tutti quei progetti da portare a termine, quella cosa che hai un po' rimandato. E poi la domenica a me mette un po' di tristezza, perché la domenica pomeriggio per me è proprio casa, ripeto, se non vado in trasferta, ma la domenica pomeriggio è casa. Non mi venite a dire domenica sera a cena, ma non esiste assolutamente. A me domenica sera, per portarmi fuori a cena la sera, anche a mangiare una pizza, mi devi dare i soldi, cioè mi devi proprio far vedere la mazzetta frusciante. Allora forse io esco di casa la domenica pomeriggio, perché è qualcosa che ti entra nella testa, no? È qualcosa che ti entra dentro ed è difficile da estirpare. Perché poi quando parlo della domenica c'è qualche cosa da dire che non che quando ero ragazzino la domenica mattina aveva un sapore diverso. Ma poi il fatto che tu la domenica, quando io ero ragazzino, a scuola si andava anche il sabato, quindi non era come ora la settimana corta, si andava anche il sabato. E quindi l'unico giorno in cui avevi la possibilità di poter dormire, e quindi senza che generalmente la mamma così ti venissero a svegliare, era la domenica. E tu domenica, alla fine ti svegliavi tardi. Ed era bello, ragazzi. La mattina ti svegliavi tardi e nessuno ti diceva quello che dovevi fare. E poi c'erano tutte quelle cose che si mettevano in fila uno dopo l'altro, quando le famiglie erano ancora famiglie. E io ho dei ricordi, no? C'era l'immagine di mio padre, ancora giovane, chiaramente, e che tornava a casa dopo essere uscito per andare al bar, si incontrava, comprava il giornale, e tornava a casa col cabaret di vaste. Cioè c'era la sosta in pasticceria, la domenica era fissa, ragazzi, la sosta in pasticceria. Cioè nelle famiglie italiane normali, attenzione, la sosta in pasticceria era fissa. La scelta delle pastarelle, e tuo padre sapeva perfettamente quante comprarne, e ce n'era una a testa. Se ne compravano due in più, perché non si sa mai, ma per un motivo, può sempre capitare a qualcuno all'improvviso, quindi c'erano due pastarelle in più. E quel cabaret di paste che era tenuto a mano piena, perché quando tu lo andavi te lo confezionavano, il pasticcere ti diceva: mi raccomando, lo tenga sotto, perché altrimenti dallo spago che serviva per chiuderlo ti sarebbe caduto, avresti corso questo rischio. C'era sto vassoio de paste che non era, e tu sapevi esattamente quello che c'era, lo sapevi quello che c'era, però ogni volta era una sorpresa. E quando alla fine del pasto domenicale, un bel pranzo domenicale, ok, un bel pranzo domenicale tutti quanti insieme, arrivavano le pastarelle in tavola, quello scrocchiare della carta che mostrava le pastarelle, la mangiavi non più per fame, la mangiavi per il gusto di mangiarla. E c'era un ordine che non era rigorosamente gerarchico nella scelta della pastarella, ma era rigorosamente anagrafico. I primi erano i bambini. I bambini sceglievano la pastarella per primi. Era così, non c'era niente da fare. Ma poi o che restavi a casa, o che era ancora più usuale, si prendeva la macchina e si andava a casa dei nonni, perché i nonni c'erano, ragazzi. I nonni c'erano. Li vedevi a volte anche solamente una volta a settimana. Quella domenica era una cosa che non pesava a nessuno. E c'era la nonna, generalmente, che ti veniva ad accogliere e che aveva cucinato di tutto e di più. E quel sapore del sugo preparato da tua nonna, quel sapore dell'arrosto preparato da tua nonna, o quel piatto che tua nonna preparava sempre e comunque, compreso il dolce, anche se poi, ma abbiamo portato le pastarelle, e che faccio? Non facevo la zuppa inglese? E c'era anche la zuppa inglese. E quel momento in cui tua nonna ti chiamava e ti diceva: sta zitto, non dai niente a tuo padre, e ti metteva in mano quelle 500 lire, quelle 1000 lire, e poi c'era il divano, e poi c'erano le partite alla radio. Vedete, ma come facciamo noi a spiegare che cosa potevano essere quelle domeniche di una volta, quando noi oggi abbiamo, tramite internet, la televisione, i vari canali, le piattaforme, noi non solo vediamo le partite di calcio in televisione, vediamo quello che fanno prima, quello che fanno dopo, quello che fanno durante. Una volta non avevi questa possibilità. Una volta o andavi allo stadio, ed era quella, o andavi allo stadio, oppure attendevi che si collegassero con tutto il calcio minuto per minuto, e c'era solo il secondo tempo. Non avevi neanche tutta la radiocronaca a partire dal primo minuto. No, assolutamente, si collegava tutto il calcio minuto per minuto all'inizio del secondo tempo, e il primo giro tra i campi era quello che ti dava il risultato. Ok? Dal Bentegodi di Verona, Verona 2, Como 0. E se passava all'altro campo, e tu eri lì in attesa di sapere che cosa avesse fatto la tua squadra nei primi 45 minuti. E poi c'erano i secondi 45 minuti, attaccati alla radiolina, con le voci che ci erano diventate estremamente familiari, in attesa. Attenzione, attenzione! Oddio, chi sarà? Chi sarà? Ah no, vabbè, assegnato il Como, non te ne fregava niente. Però comunque ti interessavano i gol della tua squadra, ti interessavano i gol delle altre squadre che stavano più o meno a combattere per qualche posizione con la tua squadra. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ma quelle domini, ma come fai tu a ricordarle? E poi si scendeva a giocare. Poi, finite le partite, si scendeva a giocare, e giocavi in strada, giocavi nel cortile, giocavi con quei ragazzini che, se sei stato fortunato, ancora oggi sono i tuoi amici, i quelli con i quali sei cresciuto insieme. E poi c'era alle 19 circa l'attesa per vedere il tempo di una partita in televisione, e tu non sapevi se avrebbero dato in TV un tempo della tua squadra. Poteva capitare, e allora era una grande gioia. Oppure c'era un tempo di un'altra squadra, quindi facevano vedere un tempo solo, il primo tempo, e quindi alla fine del primo tempo c'erano, qualora nel secondo tempo ci fossero stati dei gol, ti facevano vedere anche i gol del secondo tempo, ma in un minuto. Oppure ti facevano vedere il secondo tempo e all'inizio i gol, se c'erano stati nel primo tempo. E poi c'era il ritorno a casa. E il ritorno a casa era sempre triste, perché questo voleva dire che era finito il fine settimana. E quindi preparavi la cartella, preparavi lo zaino, eri costretto a fare i compiti che avevi chiaramente rimandato, perché solamente i secchioni facevano i compiti la domenica mattina, così si erano tolti il pensiero. Vi ricordate quando la mamma ci diceva: ma falli adesso i compiti, così ti togli il pensiero? No, li faccio stasera. E la sera c'erano i compiti da fare, e quindi quel ritorno a casa della domenica sera era sempre molto molto molto triste. Sarà forse per questo motivo che io considero la domenica sera una giornata triste. La domenica dalle 17, 18 in poi, la domenica è triste, non, però quei sapori me li porto dentro. C'è niente da fare. Quelle cose che tu oggi non vivi più, no? Io, per esempio, se oggi potessi tornare indietro, mi piacerebbe rivedere il servizio di piatti, quello buono. Pensateci bene, no? Riflettete bene su questo. C'era il servizio di piatti, quello buono, che veniva tirato fuori solamente il pranzo della domenica. Poi è successo che, purtroppo, gli anni sono passati e i nonni se ne sono andati, e ci siamo ritrovati con quel servizio di piatti. Ma che ce fai? Che ce fai con quel servizio di piatti? Che era un po' arzigogolato con i fiori, ma chi è che ormai utilizza la salsiera, la zuppiera? Era spesso il servizio dei piatti è stato buttato, regalato, finito in qualche mercatino, mentre noi oggi mangiamo con i piatti dell'IKEA o di Risparmio Casa. È incredibile come gli oggetti, che hanno una storia da raccontare bella, che è bella ed è importante perché anche la tua storia da raccontare, quel servizio di piatti che ti sei trovato davanti a tavola, in cui la tavola imbandita con tante persone che facevano parte della tua famiglia, con le sedie anche accroccate perché chiaramente non bastavano mai, hanno detto: quel servizio di piatti, che ce famo con questo servizio di piatti? e buttando quel selfie sui fiatti invece abbiamo, attenzione, abbiamo buttato anche una parte della nostra vita, le tante chiacchierate, le risate, il fatto che poi c'era il piatto di portata sbeccato, però vabbè, non c'era un altro e si utilizzava anche quello. Vabbè, era bella anche questo, però succedeva soprattutto nei paesi, no? Quello di andare a fare due passi dopo pranzo, dopo aver preso il caffè. Vabbè. Stamattina mi ha preso così. Chissà se sono riuscito anche a toccarvi le corde del cuore, chissà se sono riuscito a farvi rivivere in qualche modo un qualche cosa che è stato e che purtroppo non tornerà più. Però questo è brutto, ragazzi, cioè questo è brutto, il fatto della condivisione, dello stare insieme in famiglia, questi nostri comportamenti hanno contribuito e tanto alla formazione di quelli che noi non sapevamo, mentre li stavamo vivendo, non sapevamo che in realtà un domani quelli sarebbero diventati ricordi. Per noi era semplicemente il nostro presente, per noi era la nostra quotidianità, per noi era la nostra normalità. Invece quelli erano i ricordi, e i ricordi che oggi sono quelli che fanno male, i ricordi sono quelli che ti fanno tornare indietro nel tempo con la certezza che certe cose non si potranno mai più vivere. E abbiamo perso sicuramente qualche cosa in termini di valori familiari. Vabbè, vi chiedo scusa se vi ho annoiato stamattina, ma mi girava così. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi va. 338 99 00 99 0, ripeto, 338 99 00 99 0.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
0: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Ci sono canzoni che sono strana nostalgia. Ora
5: su RTR 99 ti ricordi.
6: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:33 minuti primi e qualche secondo. Diciamo che sul cabaret di paste, anzi a Roma per dire la verità era il cabaret di paste. Ci sono varie correnti di pensiero, no? Per esempio c'è un nostro ascoltatore che ha detto aspetta, perché era carino quello che aveva scritto, che diceva, no, perché quando si andava dal qualcuno diceva al pasticcere faccia lei un misto e te dava quelle poi che non comprava nessuno, perché poi mi sono sempre chiesto ma perché certe pastarelle vengono fatte in quantità uguali alle altre quando in realtà poi sono meno gradite rispetto ad altre. Vabbè, insomma, così, però insomma c'era l'uomo nero nel cabaret de paste. C'era l'uomo nero, non c'è niente da fare. L'uomo nero ci stava. Ed era quello quadrato che credo si chiami bavarese, ma non quello ripieno di panna che è immangiabile. Cioè, avete presente quella pasta fatta tipo a cubotto, ok? Pasta sfoglia sopra, pasta sfoglia sotto e 5 centimetri circa, 6, 7, sono de panna montata. È immangiabile, cioè è materialmente immangiabile. Non si può. Poi c'era anche la bavarese che dentro aveva. Quelli rimaneva sempre lì. Quella rimaneva sempre lì e poi magari finiva anche nel frigorifero. Quella se andava bene se la mangiava nonno. Proprio se andava bene, però le paste crema, cioccolato, al limite pure il cannolo con la crema. Un'altra pasta che era un po' un uomo nero, ma non perché era il diplomatico, bravi, il diplomatico, grazie. Diplomatico. Un'altra pasta buona, però secondo me non da fine pasto, era il ventaglio. Il ventaglio andava bene la mattina. Dopo, cioè tu, cioè il ventaglio pure, il ventaglio era abbastanza uomo nero, il ventaglio secondo me stava a livello del diplomatico. Va bene, abbiamo parlato anche un po' di pastarelle, si parla chiaramente di vita quotidiana e quindi dunque ho letto il 10 punti del programma di Alleanza Verdi e Sinistra. È un programma che è stato sottoposto al cosiddetto campo largo. In realtà dietro questi 10 punti c'è qualche cosa in più, perché ricordatevi sempre che la politica è una vite che ha bisogno del cacciavite a lama. Ok, quindi una vite che ha bisogno di un cacciavite a lama per essere svitata, ci metti un secondo. Ma se tu non hai il cacciavite a lama, ma il cacciavite a croce, e tenti di svitare una vite, non ce la fai. Non ce la fai. Quindi bisogna avere gli strumenti adatti. Se tu hai gli strumenti adatti, risolvi il problema in 4-4-8. E questo vale anche per la politica. E Alleanza Verdi e Sinistra, che è la versione vannacciana del campo largo, definiamola così, no, in senso completamente opposto, però per farvi capire, Alleanza Verdi e Sinistra sa perfettamente di avere un peso all'interno del campo largo, perché signori, senza Alleanza Verdi e Sinistra il campo largo diventa un vicolo stretto. Quindi abbiamo il PD, abbiamo il Movimento 5 Stelle, sì vabbè c'è sta pure l'Europa più, ma insomma stiamo a parlare di poca roba. È fondamentale l'apporto in termini di voti da parte di Alleanza Verdi e Sinistra, e Alleanza Verdi e Sinistra, ragazzi, può contare parecchio e può imporre certe cose, come a dire: noi stiamo nel campo largo, ma il campo largo deve accettare delle condizioni che sono veramente di sinistra. Quindi questi 10 punti in realtà servono per dire al campo largo: sappiate che se volete la nostra presenza all'interno di questa coalizione, la trazione deve spostarsi un po' più a sinistra. Io vi leggo questi 10 punti. Il primo: reddito universale di base per scardinare il ricatto del capitalismo. Che cosa significa reddito universale di base? Significa che tu, solo per il fatto di esistere, solo per il fatto di essere al mondo, devi percepire un reddito che non è legato al tuo indice di produttività, che non è legato alla tua capacità. Tu esisti e di conseguenza hai dei diritti, e a questi diritti deve pensare la società. Tu esisti, quindi tu già qualche cosa per la società lo stai facendo, ok? Quindi la società ti paga. Domanda che io mi faccio: immaginiamo uno stato come quello italiano, non gli Emirati Arabi, ok? Perché gli Emirati Arabi possono permettersi questo, perché loro estraggono milioni e milioni di barili di petrolio, quindi si sono trovati con questi immensi giacimenti, con immense ricchezze. Noi non riusciamo neanche lontanamente ad immaginare quanto possano essere ricche determinate nazioni. Io quest'estate ho visto era una portaerei praticamente, una barca, 150 metri di barca, 150 metri di barca, non so se avete idea di quanto possano essere 150 metri di barca. E bella, mi hanno detto di un emiro arabo, ma non mi ricordo neanche il nome, no, al qualcosa, vabbè, ma se pensiamo a quanto può costare il valore di una barca di quel genere, di 150 metri quadrati di lunghezza, con tutto quello che comporta una barca di 150 metri, una cosa di questo genere se la può permettere uno che la mattina si sveglia e dice: perché, pure l'emiro si stira, cioè questa è la stirata dell'emiro, va bene, questa è così, quanto abbiamo incassato, quanto abbiamo guadagnato oggi? Tot decine di miliardi, perché siamo in quell'ottica, capito? Tot decine di miliardi. Cioè, perché in tutto il mondo fanno benzina, e chiaramente. Allora, se tu sei in una nazione dove puoi tranquillamente stare in panciolle, in panciolle, ma quanto può essere obsoleto parlare in questo modo, eh? In panciola è gratis alle 7:41 su RTR 99, ti ricordi, perché mi piace rammentare il fatto che noi siamo gratis e non vi chiediamo soldi, non facciamo la questua e non percepiamo soprattutto contributi pubblici. Tu stai lì, dice, sai, io sono nato negli Emirati Arabi Uniti, quindi l'emiro che guadagna una barca dei soldi chiaramente, ha stabilito di far vivere bene anche noi. Che cosa vuol dire? Allora, vuol dire che gli ospedali sono eccezionali e sono tutti gratis, le scuole sono eccezionali e sono tutte gratis, chi vuole andare a studiare all'estero paga lo Stato, la benzina, quando vai a fare benzina ti danno i soldi, non è che dici quanto costa la benzina, no, vado a fare il pieno, ti danno 50 euro, se vai a fare il pieno ti danno 50 euro, perché ce n'hanno talmente tanta che chiaramente non sanno a chi dare i resti, le macchine costano pochissimo perché sono totalmente detassate, hai dei contributi, cioè, se tu sei lì, bene, ma in Italia se io do i soldi a uno che non fa un cazzo, ma uno che non fa nulla, chiedo scusa, a uno che non fa nulla, ci sarà qualcun altro che deve fare doppio per pagare a chi non fa nulla. Quindi questo discorso del reddito universale per scardinare il ricatto del capitalismo nel 2026 significa che ci saranno persone che non faranno niente e persone che dovranno lavorare il doppio alla faccia del capitalismo per mantenere chi non farà nulla. Un po' quello che è successo all'epoca con il reddito di cittadinanza, ma stavolta si parla di reddito universale, quindi tutti, ok? Tutti. Ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, ma questi sono geni, ragazzi, ma Bonelli e Fratoianni sono geni veramente. Io vorrei prendere Bonelli e Fratoianni, ok? E a loro dire, allora, ora voi mi dovete dimostrare, ma con i fatti, perché a parole, ragazzi, pure io vi posso raccontare di fare 5.000 passeggi col glande, ma vi rendete conto? Però ve lo racconto, ok? Allora, voi mi dovete dimostrare, ora voi aprite un negozio, ok? Un negozio, scegliete voi di aprire un negozio con dei dipendenti e mi dovete dimostrare di riuscire a tenere aperto questo negozio lavorando meno ore, quindi tenendolo aperto meno ore, ma continuando a pagare lo stesso stipendio ai vostri lavoratori. Ma questo vale anche per un'azienda. Voi mi dovete dimostrare, visto che a livello imprenditoriale, signori, varete quanto Topo Gigio, voi mi dovete dimostrare che si può lavorare di meno e si può percepire lo stesso stipendio, ma me lo devi dimostrare con i fatti, perché a parole siamo capaci tutti. Legalizzare la cannabis per gli adulti e introdurre dei cannabis social club. Guardate, questa mi sembra tra le cose che sono state dette la meno stupida. Se un adulto, ripeto, se vuole fare una cannetta, ragazzi, ve lo dico io che non ho mai toccato, a parte in Kenya, una volta mi sono fatto due canne, ma ancora mai ricordo, ma questa mi sembra la cosa meno grave. Sì a ius soli e ius scole, cioè come a dire, signori, noi abbiamo bisogno di voti e i voti chiaramente ce li dobbiamo costruire. Riconoscere lo status di rifugiato climatico, chiusura dei CPR e passaggio all'accoglienza diffusa. Quindi questo significa che se arriva Antonio dal Ghana che c'ha caldo, il protagonista della pubblicità di qualche anno fa, Antò si può presentare in Italia e dire io sono un rifugiato climatico. Secondo questa logica, l'estate che è appena passata, che ha fatto tanto tanto caldo, ci poteva permettere di arrivare in Norvegia e dire toc toc, chi è? Sono Luca, che vuoi? o caldo, sono un rifugiato climatico. Secondo voi il calcio arrivava sulla chiappa destra o sulla chiappa sinistra? Poi chiusura dei CPR e passaggio all'accoglienza diffusa. Quindi ovunque accoglienza diffusa. Poi le parole hanno un senso e dovrebbero avere anche un senso legato all'applicazione delle stesse. Però si dice accoglienza diffusa, che praticamente è quello che c'è oggi, accoglienza diffusa. Nel senso, ti accolgo più che all'infuso, più che diffusa, accoglienza alla rinfusa. Fondo nazionale di garanzia che copra gli affitti non pagati e contrasto degli affitti ultrabrevi. Quindi quelli che non pagano gli affitti potranno stare tranquilli perché ci sarà questo fondo nazionale di garanzia, che da chi verrà pagato, come verrà formato, che cosa concorrerà a formare questo fondo nazionale di garanzia? Non è spiegato. E contratto degli affitti ultra brevi, ciò significa che vanno ad essere colpiti tutti i bed and breakfast, le case vacanze e così via. Mezzi pubblici gratuiti fino a 30 anni. Cioè, scusatemi, no, allora uno può dire mezzi pubblici gratuiti per i ragazzi under 18, che tra l'altro io vorrei conoscere un Maranza che paga l'autobus, comunque sia, diciamo, fino a 30 anni. Ragazzi, a 30 anni sei un uomo, sei una donna. Mezzi pubblici gratuiti fino a 30 anni. Stop ai voli interni sulle tratte in cui il treno impiega meno di 3 ore. E oddio, forse non è neanche poi così sbagliato, no? Però la domanda è che, ma scusate, a sinistra non erano quelli contrari all'alta velocità? No, perché io ricordo che quando ci furono tante polemiche in merito ai lavori dell'alta velocità tra Roma e Milano, e poi Milano-Napoli, la sinistra era fortemente contraria a questa asse ferroviario che avrebbe distrutto l'Italia. E come? Cioè, oggi invece ti va bene che ci siano i treni con l'alta velocità. Legge contro la propaganda fascista, gadget compresi, saluto romano sempre reato. E questo, ragazzi, è, cioè, capito, cioè, uno non può fare, bisognerà fare attenzione un domani qualora passasse questa cosa. Se tu vedi una persona lontana, ok, ma proprio lontana, oh, oh, la chiami, no? Oh, oh, questo si gira, ma non ti vede, cioè, capito? Tu che cosa fai? Alzi un braccio e fai oh, automaticamente boom, ti fanno una foto, tac, e automaticamente stai facendo il saluto fascista. Poi legge contro la propaganda fascista, che cosa significa legge contro la propaganda fascista? Cioè, chi è che stabilisce se una cosa è fascista o meno? Io analizzo il ventennio. Ok, analizzo quello che è accaduto nel ventennio, quindi analizzo ciò che è stato fatto nel ventennio senza tentare di raccontare c'è anche una parte buona del fascismo. Uno racconta le cose che sono state fatte, non si può fare, non si può raccontare. O magari si racconta la devastazione dei partigiani comunisti titini in quella di Trieste nell'immediato dopoguerra, questa sarebbe propaganda fascista. E poi lezioni di resistenza in ogni classe, quindi non ho capito se in questo caso si parla di far diventare tutti quanti elettricisti oppure obbligare i ragazzini a credere alla frottola dei partigiani che hanno liberato l'Italia senza restituire quella che è la verità storica, nel senso che senza gli alleati i partigiani non avrebbero liberato una ben amata sega.
7: Ascoltaci in auto, FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
8: su RTR99.it. Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
9: Buon anniversario, tesoro.
10: Grazie, amore, è bellissimo.
9: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
11: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
9: Da tre generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
11: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
12: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
13: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
14: Che emozione, le canzoni da strana nostalgia.
5: Su RTR 99, ti ricordi?
15: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:53, minuti primi e qualche secondo. È bello leggere i vostri messaggi, a parte il fatto che certi programmi li devi affrontare attraverso il meccanismo della perculatio, cioè non li puoi prendere sul serio, no? Io credo veramente siamo a livello di cettola qualunque, cose buttate lì e via. Però devo dire che mi ha fatto piacere veramente tanto ricevere i vostri messaggi in merito al racconto della domenica. Ne leggo alcuni. Ad occhi chiusi nel letto ho ascoltato e rivisto con la mente parole tutto quello che hai detto. Mannaggia a te in senso buono, Luca, a quest'ora sto in sala trucco, starebbe il bagno, cavolo, perché mi devi far commuovere? La volta prima con il papà e poi la volta della malattia, però ti ascolto sempre con molto piacere. Ma la vita è fatta anche di emozioni, no? Cioè, quindi uno, per chi come me sta intorno ai 50, una lacrimuccia sicuro l'hai fatta scendere. Quanto mi manca quell'odore di lasagne al forno fatte a mano da mia nonna prima e mia madre poi. Beh, tu li chiami lasagne, io li chiamo Vince Sgrassi, perché nelle Marche. E c'era anche lì una, allora, riguardo i Vince Sgrassi, riguardo le lasagne, qui ci sono due correnti di pensiero diverse. Allora, c'erano quelli che preferivano la parte centrale, io invece preferivo la parte dell'angolo, quella con la crosta un po' bruciacchiata, un po' scrocchiarella. E diciamo che lì si andava abbastanza d'accordo, no? Perché poi queste teglie di lasagne o nelle Marche Vince Sgrassi, anche se poi, attenzione, lasagne e Vince Sgrassi sono due piatti apparentemente simili, ma in realtà molto molto diversi tra loro. Però per comodità, diciamo che almeno riguardo allo sporzionamento possono essere considerate simili. Quindi ci sono quelli che volevano, io per esempio preferivo la parte proprio dell'angolo della teglia, quella che si piegava un pochino con tutta la parte un po' bruciacchiata. Vabbè, insomma, questa è, poi questi sono gusti personali. Vabbè. Ah, vedi, sulle, però Devo dire che non credevo, invece siete stati una sorpresa. In tanti avete mostrato apprezzamento per il diplomatico o per il ventaglio. E qui alzo le mani, ragazzi. Qui alzo le mani. Sarà che poi all'interno di ogni famiglia c'erano, ognuno aveva le proprie abitudini, no? Che viste da lontano sembravano simili, come ho raccontato io. Poi se vai proprio a vedere nello specifico, c'erano queste differenze. Alzo le mani. Alzo le mani, quindi va benissimo. Mi rimangio tutto quello che ho detto sul diplomatico e sul Topo Gigio, perché adesso stavo pensando a Topo Gigio, sul diplomatico e sul ventaglio. No, su Topo Gigio non mi rimangio nulla. Allora, vi racconto questo perché mi ha fatto sorridere. Dunque, molti di noi, non tutti, a casa, al lavoro è un'altra cosa, ma a casa molti di noi hanno una stampante, ok? Tra l'altro oggi si stampa molto meno rispetto al passato, no? Però comunque molti di noi in casa hanno una stampante, e uno dei problemi della stampante è che tu, quando la compri, non ti informi di quelli che sono i costi delle cartucce. Io parlo chiaramente o dei toner se si parla di stampanti laser. Quindi tu compri una stampante, ammazza, questa costa 29 euro, compro questa a 29 euro, poi vai a vedere i costi delle cartucce originali, sia chiaro, e ti rendi conto che sono molto più elevati rispetto a quella stampante che costava 49 euro, ma con le cartucce che costavano molto meno. Qualcuno dirà guarda, si possono utilizzare le cartucce compatibili. È vero, oggi si possono utilizzare cartucce compatibili. In alcuni casi le cartucce compatibili funzionano come le originali, a volte anche meglio delle originali, e però comunque sia, se stampi abbastanza hanno un costo, ok? E parlavo qualche giorno fa con una persona che mi diceva: guarda, io ho risolto il problema del costo delle stampe a casa perché ho comprato una stampante a carta termica. Dico, sì, d'accordo, perché dice, in quel modo la stampante

0: compatibili, allora qua ci stanno mille discorsi che si possono fare e io non ne parlo da esperto, ma ne parlo da utilizzatore, ok? Allora, se voi andate su internet, trovate centinaia e centinaia di proposte di cartucce compatibili. In Italia ci sono dei negozi dove si vendono cartucce compatibili, non vi faccio il nome, ma ce ne sono varie catene che garantiscono il funzionamento di queste cartucce. Comprate su internet possono essere un problema. Mi è stato detto, ma io non lo faccio perché non sono in grado, mi è stato detto che la cosa migliore da fare, almeno la più economica e quella che dà il miglior risultato, sarebbe di comprare l'inchiostro e ricaricare la cartuccia originale. Una volta mi hanno fatto anche vedere come si faceva, no? Quindi c'è un tappino di plastica che è saldato, perché è quello che è servito per riempire inizialmente, originalmente la cartuccia, quindi si toglie con una certa perizia questo cappuccio di plastica, si inserisce con una siringa l'inchiostro all'interno della cartuccia e poi si richiude questo tappino. Bisogna fare attenzione a pulire bene la testina con l'alcol, si inserisce e a quel punto è sempre comunque la cartuccia originale che è stata ricaricata, però bisogna saperlo fare. Almeno uno che se ne intende mi ha detto che questa sarebbe la cosa migliore da fare per ottenere il miglior risultato.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai!
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendeva l'offerta!
10: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
11: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
12: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
13: Un brano da strana nostalgia.
2: Su RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 2 minuti primi e qualche secondo. Allora, il giudice di appello, dopo l'udienza di ieri, ha dato ragione ad Ilaria Salis, perché non era mai stata regolarmente informata della causa intentata contro di lei dai suoi due ex collaboratori. Quindi la Corte d'Appello Civile di Milano ha dichiarato nulla la sentenza che nel marzo scorso aveva condannato l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra a versare circa 300.000 euro ai suoi due collaboratori, ex collaboratori, Valentina Dadda e François Gelmetti, perché era loro contestavano l'interruzione del rapporto di lavoro. La cosa importante da specificare è che il giudice di appello non ha detto che il ricorso dei due lavoratori era infondato, ha semplicemente

0: Ti ho detto che per un vizio di forma, Ilaria Salis non era stata avvertita e quindi condannata in contumacia. E quindi quello che viene spacciata come una vittoria in realtà non è una vittoria. Il giudice d'appello ha detto: adesso inizia il processo, lei potrà portare le prove a sua discolpa e gli altri chiaramente produrranno prove per dimostrare la sua colpevolezza, e quindi questo è. E la cosa importante da sottolineare è che il giudice di appello non ha detto che Ilaria Salis aveva ragione, ha detto che ci sarà un processo e saranno altri giudici a stabilire se in questa causa avesse ragione Ilaria Salis, avessero ragione i suoi due ex collaboratori. E la cosa importante per capire Ilaria Salis e la storia di Ilaria Salis, vedere quali erano i suoi redditi prima dell'incarico al Parlamento europeo. In un anno, nel 2023, aveva dichiarato 4.485 euro e nel 2024 5.625 euro in un anno intero, considerando che al Parlamento europeo ad occhio e croce si arriva senza problema a superare abbondantemente i 200.000 euro, senza poi considerare tutti quanti i benefits dei quali può godere un eurodeputato. Vabbè, insomma, comunque andremo a vedere. Mi sembrava corretto dire e spiegare una cosa di questo genere, no? Perché Ilaria Salis, che attraverso i social ha raccontato con estrema gioia questa cosa, in realtà non è che il giudice ha detto hai ragione, il giudice ha detto si dovrà fare il processo, che mi sembra una cosa giusta e corretta. Dunque, non è una musica che io adoro particolarmente, non è neanche una musica che conosco particolarmente, ma comunque ci sono alcuni cantanti, alcuni artisti che non hanno bisogno di avere una riconoscibilità politica in termini di appartenenza per avere l'apprezzamento del pubblico. Allora, lui si chiama James Hetfield ed è il leader dei Metallica. E sul palco di un concerto, parlando al proprio pubblico, ha detto: grazie per i vostri viaggi, i soldi che avete speso, il tempo che ci è voluto, grazie di essere venuti a festeggiare con noi. E devo solo dire che Metallica non sono qui come altri artisti per influenzarvi con le loro stronzate, ok? Siamo qui non per dire cazzate, ma solo per dimenticare tutto lo schifo là fuori, ok? L'obiettivo dei Metallica è amore, energia e musica heavy. Quindi, come a dire, non vi aspettate da noi le solite fregnacce sulla Palestina. Ecco. Questi sono i Metallica, ok? Io non so neanche che tipo di musica facciano, però il nome chiaramente è conosciuto, cioè è importante, no? È una band a livello mondiale. Il leader è salito sul palco e ha detto: io non vi ammorbo con le solite cazzate testuali, parole sue, e intendeva dire sulla Palestina. Vabbè, insomma, era appena tornerò in diretta, vorrei parlarvi un pochino di Silvia Salis, perché attorno alla questa figura si sta creando un alone di leggenda, nel senso che tutto quello che dice Silvia Salis è bello, tutto quello che dice Silvia Salis è intelligente, tutto quello che dice Silvia Salis deve essere condivisibile, ma ne parleremo tra un po'. Prima però, visto che a me piace e anche parecchio far sì che la radio non sia solamente racconto, proporre anche delle idee, visto che vi ho appena letto il programma di Alleanza Verdi e Sinistra. Ecco, a me piace pensare che la radio, inteso come mezzo di comunicazione, possa anche proporre qualche cosa. A me questo piace tanto, quindi, visto che ci sono determinate categorie fortemente disagiate, sarebbe bello se a livello proprio di Stato e non parastato gramsciano, attenzione, a livello proprio di Stato uno potesse notare, vedere, avere una organizzazione in grado di dare un aiuto vero a determinate categorie. Mi potete dedicare 2 minuti del vostro tempo per ascoltare la nostra fascia pubblicitaria e fra 2 minuti puntuali, ragazzi, io torno in diretta qui con voi? Nel frattempo, se volete, il numero per inviare i vostri messaggi è sempre quello: 338 99 00 99 0.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
2: Autoimport, a Roma dal 1950.
4: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
5: Quindi, se è fresco, è buono?
4: E se è buono, finisce subito.
6: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
9: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:13, minuti primi e qualche secondo. Allora, dicevo della mia idea. Dunque, ma secondo voi è una cosa proprio così sballata pensare ad una organizzazione di dipendenti statali? E parliamo chiaramente in questo caso di tecnici che possono intervenire all'interno di abitazioni dove vivono persone anziane. Chiaramente, attenzione, questa è un'idea di massima, è un'idea grezza, sulla quale però uno potrebbe lavorare, quindi stabilire un limite di età, stabilire un limite di reddito. È certo che se tu c'hai la villa di 800 metri quadri alloggiata e c'hai 80 anni, moglie e marito con 4 persone di servitù, un servizio di questo genere lo sogni. Però quindi stabilire un limite anagrafico, stabilire un limite di reddito e poi questa organizzazione statale, dipendenti statali, che possano intervenire gratuitamente per risolvere piccoli problemi legati a riparazioni elettrodomestici, piccoli interventi di idraulica, piccoli interventi legati all'impianto elettrico gratuitamente. Cioè, per le persone anziane, lo sapete da cosa, dove il modo in cui ho partorito questa idea? Perché qualche tempo fa una signora mi aveva detto se conoscevo qualcuno che era in grado di aggiustare il suo frigorifero, e io le avevo detto che purtroppo non conoscevo nessun tecnico in grado di aggiustare il suo frigorifero, ed è finita lì. Ma la cosa è di qualche mese fa, adesso la signora mi ha riscritto e mi ha detto finalmente ho trovato una persona e quindi mi hanno aggiustato il frigorifero. Dico, ma è andata bene? Dice sì, però purtroppo per 4 mesi, per 5 mesi ho dovuto risparmiare perché non avevo la possibilità di pagare il tecnico. E questa cosa mi ha fatto riflettere. Quindi questa signora per 4-5 mesi è stata senza frigorifero in casa semplicemente perché non aveva i soldi, campando di pensione, per pagare un tecnico. Voi provate ad immaginare un servizio statale dedicato solo alle persone anziane, quindi dipendenti pubblici pagati direttamente dallo Stato, un regolare contratto a tempo indeterminato, quindi lavoratori statali che intervengono a casa delle persone anziane, problemi di frigorifero, lavastoviglie, elettrodomestici vari, la presa in corto, il rubinetto che perde. Guardate, ci sono tante persone anziane che questi piccoli lavori non li possono fare semplicemente perché non se li possono permettere. Ora voi direte, vabbè, ma ci sono tanti problemi in Italia. Ma per carità, io non vi sto dicendo che i problemi in Italia non ci siano, però dico anche che ci sono delle categorie e sicuramente le persone anziane sono tra queste che vengono dimenticate abitualmente dalla politica, perché non sfasciano le vetrine, perché non minano ai poliziotti, perché non s'accampano con le tende parlando di diritto alla casa. E poi mi sono fatto, che cosa significa diritto alla casa? Cioè, proviamo un attimo a ragionare su questo, cosa significa diritto alla casa. Cioè, diritto alla casa significa che io, che ho comprato una casa, che l'ho ereditata, che l'ho ristrutturata, che sulla quale ci pago le tasse, e quindi, ragazzi, io ho il diritto di dire che qua la casa è mia, a un certo punto arrivi tu e mi dici che tu c'hai il diritto alla casa e vuoi il diritto di cancellare il mio diritto. Io quando leggo notizie di questo genere, io dico sempre, ma è possibile che le persone siano veramente così stupide da non capire che in realtà quello che uno racconta è diverso da ciò che vuole intendere? Vi ricordate la bidella napoletana che tutti i giorni andava a lavorare a Milano in treno e tornava a Napoli in treno perché le costava di meno piuttosto che prendere affitto a Milano? Io dicevo, ragazzi, ma scusate, ma veramente, infatti è uscito fuori che era una truffatrice. Ma non ci vuole tanto per capire che le notizie sono fasulle, sono farlocche. Io sono il primo a riconoscere che possono esserci dei e sicuramente ci sono dei problemi per quanto riguarda l'alloggio per gli studenti, soprattutto i fuorisede, ma ragazzi, insomma, in tutte le città, da che mondo è mondo, esiste una regola non scritta ma valida ovunque: più sei vicino ai luoghi di interesse, più sei vicino al centro, maggiormente aumenta il valore immobiliare di un determinato appartamento. Ok? Spiego, così capite. Se io ho un garage e lo voglio affittare in una zona molto periferica di Roma, dove c'è tanto parcheggio, un posto auto, non un garage, perché magari un garage lo voglio tenere al coperto, un posto auto, va bene, un posto auto all'aperto, e lo voglio affittare in un posto dove non c'è problema di parcheggio, tu arrivi a qualunque ora e parcheggi. Il mio posto auto non ha, lo devo affittare a 20 euro, per dire, quindi un costo ridicolo, perché uno dice: io arrivo e c'ho sempre quel posto lì. Ma altrimenti, se stai in una zona molto periferica dove ti parcheggi un po' dove ti pare, un posto auto non ha valore. Prova ad avere un posto auto in Prati, affitti a 250 euro al mese. È chiaro, quindi il valore di un immobile, qualunque esso sia, varia a seconda di dove è posizionato. Quando è stato l'altro ieri, avete presente l'ospedale Sant'Andrea, quello che sta a via di Grottarossa? È un ospedale relativamente recente, ok? E è un ospedale con un po' l'università, insomma, grande, grande giro, ok? Tanta gente. A fianco proprio all'ospedale, a fianco, 100 metri dopo, stanno costruendo una zona residenziale denominata, se non erro, Colle di Veio. Quegli appartamenti avranno un determinato valore perché si trovano proprio a ridosso dell'ospedale. Ok, se avessero costruito quegli appartamenti prima del Sant'Andrea, quindi senza il progetto del polo ospedaliero, quegli appartamenti sarebbero stati nel vuoto, cioè buttati lì. Oggi il Sant'Andrea ha permesso un aumento del valore immobiliare delle case che si trovano in quella zona fino ad arrivare all'Abaro, ma proprio perché c'è questo polo di interesse. È chiaro il concetto? Ora, se tu vuoi studi a Roma e vuoi vivere a due passi dall'università, devi sapere che il valore immobiliare di quegli appartamenti, che sono estremamente appetibili perché ti permettono di raggiungere la Sapienza a piedi, per quale motivo io che ho quell'appartamento te lo devo praticamente regalare? Siccome c'è tanta domanda, io quell'appartamento, per carità, non sto dicendo che sia giusto, ma è il mercato che lo vuole. Cioè, il mercato è fatto da domanda e offerta. È il discorso che vi ho fatto prima. C'ho il posto auto in una zona periferica, lo affitto a 20 euro, mi resta vuoto, non ci va nessuno. Perché la gente, perché ti do 20 euro se parcheggio lì ed è tutto libero? C'ho un posto auto in Prati, c'ho la fila. Perché lo posso affittare a 250 euro al mese? Perché c'ho 50 persone che sono disposte a pagare quella somma per poter avere la comodità di un posto auto in Prati, dove è molto difficile parcheggiare. Ora, se io ho una stanza, se ho un appartamento con 4 stanze da letto nella zona di Piazza Bologna e so perfettamente che se metto le stanze a 700 euro le affitto tutte e 4 senza alcun problema, perché ci sono studenti fuori sede che vengono da famiglie, diciamo, con maggiori possibilità, che possono permettersi di spendere quella somma, ma perché te la devo dare 200 euro? Cioè, io non sono la Caritas, ok? Io non sono un ente di beneficenza. Quell'appartamento è mio e io affitto quell'appartamento a canoni che sono indecenti, sono il primo a dirlo, ma sono i canoni che vengono proposti dal mercato. Se non ti sta bene, ok, se non ti sta bene perché non puoi, o te la prendi con i tuoi colleghi di università che pagano 700 euro per una stanza in affitto dove tu vorresti stare a 300, oppure, amico mio che adesso sta in tenda, vai a un'ora dall'università, ripeto, un'ora dall'università, ti paghi 300 euro una stanza a un'ora dall'università e tutti i giorni ti fai un'ora di tram, di motorino, di monopattino, di razzo al culo e arrivi all'università. Chiaro il concetto? Voi direte, ma è un ragionamento capitalista? No, è un ragionamento di buonsenso. È un ragionamento che va contro un ragionamento comunista che vorrebbe togliere i diritti della proprietà ad una persona che è proprietaria di quell'immobile. Chiaro? Un po' come i racconti che vengono fatti adesso a Firenze. A Firenze. C'è questo, il Corriere della Sera ha pubblicato questo articolo sulla edizione di Firenze e Odissea quotidiana di una famiglia. Odissea quotidiana di una famiglia, moglie, marito e figlio che hanno avuto difficoltà nel trovare casa a Firenze e sono andati a vivere a San Gaudenzio. Io neanche sapevo, ammetto, che San Gaudenzio fosse un comune toscano. Non so esattamente che cosa fosse, però San Gaudenzio. E con i nostri stipendi impossibili. Allora, lei si chiama Marilena, il marito si chiama Renzo e il figlio si chiama Cosimo. Sono andati a vivere a San Gaudenzio ai piedi del Falterona. Ogni giorno affrontano quasi 4 ore di viaggio tra andata e ritorno. Dice: è stancante, mi viene l'esaurimento, mi sento espulsa dalla città dove ho studiato. Allora, loro la sveglia sono alle 5:20, escono di casa, raggiungono Dicomano e da lì prendono il treno delle 6:26 per Firenze e poi arrivano a Campo di Marte e quindi poi vanno a lavorare e hanno tutte e due contratti a tempo indeterminato. E quindi dice: io sì, San Gaudenzio è un paese molto carino, ma nonostante abbiamo due stipendi, affitti e mutui sono esorbitanti. Ora, siccome io devo essere molto sincero con voi, io non so dove sia San Gaudenzio. A Roma sì, chiaramente, via San Gaudenzio la conosco bene, ma allora vado a vedere Google Maps. No, perché poi sulle cose ci dobbiamo ragionare, va bene? Allora vado su Google Maps e digito insieme a voi, lo faccio in diretta, San Gaudenzio, Firenze, eccolo qua, e indicazioni stradali da San Gaudenzio a Firenze, vediamo un po' che punto possiamo mettere, Firenze Santa Maria Novella, il centro, va bene? Allora sono 49 chilometri. Loro sono andati a vivere a 49 chilometri. Ora mi state dicendo che con due stipendi, con un contratto a tempo indeterminato, voi non avete potuto comprare una casa più vicina a Firenze, e con un mutuo alla vostra portata? Allora, siccome io sono sempre, io ve l'ho detto, io sono, siccome sono veramente, ma no, stronzo, io sono, allora, avete presente, io sono più stronzo dello stronzo, allora vado a Pontassieve, che rispetto a, aspetta un attimo, ti dico quanti chilometri è Pontassieve da Firenze, Pontassieve, ecco qua, per arrivare a Firenze, no, perché poi le cose sulle alla Firenze Santa Maria Novella sono 24 chilometri, quindi già chiaramente siamo alla metà, alla Pontassieve. E che cosa faccio? Siccome io ribadisco, io sono proprio stronzo, vado su Immobiliare, immobiliare. Eccolo qua, immobiliare, che è un sito molto conosciuto. Vado su immobiliare e trovo cerca. Inserisci comune Pontassieve. Pontassieve, eccolo qua. Trovo Pontassieve, cerca. Allora, a Pontassieve un appartamento di tutti i filtri, diciamo tipologia case e appartamenti, prezzo fino a diciamo 200.000 euro. A 200.000 euro, voglio dire, se può fare, no? Fino a 200.000 euro. Eccolo qui, abbiamo a Pontassieve in centro, in centro, viale Leonardo da Vinci, 3 locali, 70 metri quadrati, un bagno, quarto piano, ascensore e terrazzo. Appartamento, tra l'altro, vedendolo, anche molto molto carino, con una bella vista davanti. 185.000 euro. 185.000 euro. Cioè, quando tu mi dici che sei andato a vivere a 50 chilometri in un posto sperduto, è evidente che la cosa non è vera. Cioè, perché con un mutuo più o meno a occhio e croce de 700 euro al mese, tu potevi comprare questa casa a Pontassieve, stavi molto vicino a Firenze. Quindi quando il Corriere della Sera vi scrive e vi legge poverini, sono andati a vivere a lontani da Firenze, ci mettono 4 ore per arrivare, tutte cazzate.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99, ti ricordi?
10: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
11: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

0: gamma di felicità.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono a 9,99 €. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99 €. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su oppilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Oppilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
8: RTR 99
9: ti ricordi?
10: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33, minuti primi e qualche secondo. Vi voglio parlare della Salis. Prima però, ci sono luoghi che non nascono per caso, ma dal mare. Il ristorante Grappi è uno di questi, a Formia, 70 anni fa e ora a Roma, in via Augusto Valenziani numero 19. Qui ogni giorno il mare arriva con un rituale che non cambia mai. Il pescato del golfo viene selezionato all'asta di Formia e portato in tavola in base al pescato e alla fantasia dello chef, che decide ogni giorno un menù per garantire freschezza e qualità, e una carta di vini ricca di bollicine francese ed etichette selezionate. Per informazioni e prenotazioni potete chiamare lo 06 48 19 005 oppure scrivere su WhatsApp al 360 61 52 19. Il sito chinappi.it. Il mare, quando è vero, parla da solo. Trattamento speciale agli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi? E ora vi devo parlare della Salis. Abbiamo parlato di pesce, ora invece parliamo della Salis. Perché intanto c'è da dire una cosa. Dunque, ieri ne abbiamo parlato un po', ci siamo rapportati alle dichiarazioni di Luciana Littizzetto, che ha tentato di mettere in ridicolo Giorgia Meloni facendo quello che si chiama a tutti gli effetti body shaming. Cioè, è un po' come se io oggi, parlando di Luciana Littizzetto, dicessi che fisicamente gradevole come una rana monca. Insomma, non sarei carino, no? Assolutamente. Cioè, se dicessi che, e non mi permetterei mai di dirlo, che ha le gambe così corte che se gli metti in gessetto al culo l'assumolo all'ANAS per farla camminare in mezzo alla strada e fa la striscia di mezzeria, io non mi permetterei mai di dire una cosa di questo genere, perché sarebbe chiaramente body shaming. È incredibile come però una come Luciana Littizzetto possa dire determinate cose su Giorgia Meloni ed essere considerata simpatica. Dunque, a Giorgia Meloni hanno detto di tutto. Hanno dato della pesciarola, hanno dato della carciofara. Ultimamente sono arrivati a darle della ciociara, senza rendersi conto che dare del ciociara a qualcuno e fargli un complimento, ma l'ignoranza, ragazzi, come la fame, è una delle cose più brutte. Perché ricordate che non c'è mai stato nessun pittore che l'abbia saputa riportare su tela. Ma quello che ha detto, secondo me, Luciana Littizzetto l'altro giorno dal suo complice Fabio Fazio, o Famiglio se preferite, è stato ancora più grave. L'ha definita come l'underdog della garbatella. Underdog della garbatella. Guarda, non è tanto underdog, no, perché l'ha utilizzata per la prima volta Giorgia Meloni, no? L'underdog è un termine, un sostantivo che arriva dall'Inghilterra. Con underdog si indica una persona, una squadra, un team che viene considerato sfavorito dai pronostici della vigilia. Cioè, tu immagina, che cacchio ne so, Real Madrid Pianese. La Pianese è chiaramente l'underdog sfavorita. Poi va a finire che alla fine il Real Madrid domina per 94 minuti, considerando 5 di recupero, 94 minuti, prende 72 pali, 84 traverse, si mangia 7 rigori, e il portiere della Pianese fa i miracoli, e all'ultimo minuto, sapete, quella pallaccia la Pianese vince 1-0. Quindi chiaramente è molto difficile che accada, no? Però nel calcio può veramente capitare di tutto. Quindi non è tanto underdog, perché è stato utilizzato da Giorgio Meloni, quanto l'underdog della garbatella. E a me questo fatto ha dato fastidio. Ma più, credetemi, più di quello che ha dato della Pesciarola a Scanzi, più di quello che gli ha dato della Carciofara, più di quello che gli ha dato della Ciociara, che ripeto è comunque un complimento, a me ha dato fastidio il fatto di identificare a livello rionale, a livello di quartiere, la provenienza di Giorgia Meloni. Ed è questa puzza sotto al naso, no? L'idea che una come Luciana Littizzetto, se fa la puzzetta, la fa comunque profumata, perché è una puzzetta che arriva da un culo di sinistra, e a me questa cosa dà un profondo senso di fastidio. Quando una dice l'underdog della garbatella, è un confinamento ideologico. Le dittature ti mandavano al confine, no? Quindi i comunisti ti mandavano in Siberia, il fascismo ti mandava a Ventotene. Comunque era un confinamento, ok? E questo è un confinamento a livello ideologico, l'underdog della garbatella, come a dire, Madonna, ma viene proprio dai bassi fondi, ma come? Non è nella testa di una certa sinistra la possibilità di chiunque, anche di chi arriva dalle situazioni più svantaggiate, più disagiate, e attraverso la propria capacità riesce ad imporsi, non è un dato di merito, non è un valore riconosciuto, no, l'underdog della garbatella. Non solo dopo averla presa in giro rapportandola fisicamente a Silvia Salis, è come se io dicessi Belè Rodriguez è più brava di Luciana Littizzetto, perché Luciana Littizzetto è manco, che ne so, Ray Charles ci andrebbe, ma non mi permetterei mai chiaramente di dire una cosa di questo genere, mai e poi mai. Solamente certe male lingue possono immaginare che tra Belè Rodriguez e Luciana Littizzetto solo Bocelli sceglierebbe Luciana Littizzetto, ma non mi permetterei mai di dire una cosa di questo genere, perché sarebbe un'affermazione estremamente cattiva. E invece no, Luciana Littizzetto l'ha fatto. Guardate che la cattiveria, la credine con la quale Luciana Littizzetto ha raccontato Giorgia Meloni difficilmente è riscontrabile in altri momenti della televisione italiana, ma soprattutto questa cosa, l'underdog della garbatella. Perché se fosse stata dei Parioli non avrebbe detto l'underdog dei Parioli, ma ha voluto, tra l'altro evidentemente non conosce la Garbatella, cioè non conosce oggi la Garbatella, perché la Garbatella, vedete, nel corso degli anni e di tanti e tanti anni, lo dico ad uso e consumo di Luciana Littizzetto, che insomma spesso incontro in via Bugino a Torino, ma quello che colpisce è la mancata conoscenza anche del territorio. Vede, la Garbatella era il punto di arrivo di chi lavorava in campagna nell'Agro Pontino e arrivava a Roma per vendere le proprie merci, e generalmente si trattava di frutta, verdura, formaggi. Quindi partivano, arrivavano con i loro carri dopo un viaggio che chiaramente non era piacevole, e arrivavano in quella zona che oggi noi conosciamo come Garbatella, e il nome proprio della Garbatella nasce da un'osteria che era lì, un'osteria di quelle come erano una volta, quindi tavoli, potevi bere qualche cosa, mangiavi spesso quello che ti portavi tu, ma potevi anche mangiare qualche cosa, e il proprietario di questa osteria, di questo posto di ristoro, dove c'era anche una fontana per abbeverare i cavalli, questo proprietario aveva una figlia che era estremamente gentile, estremamente cortese, estremamente garbata, e da lì il posto divenne: ci fermiamo alla Garbatella, cioè la ragazza molto garbata, figlia del proprietario. Quindi ragazza, giovane, garbata, Garbatella, da lì nasce il nome Garbatella. Allora, questa è come nasce la Garbatella. E poi Roma è cresciuta. Oggi la Garbatella come posizione è invidiabile, perché è una posizione praticamente centrale. È la possibilità di poter trovare sfogo sia verso le Cristoforo Colombo sia verso l'Ostiense, grazie al nuovo ponte Spizzichino, ha una marea di attività commerciali, ha la metropolitana, e una come Luciana Littizzetto pensa oggi di etichettare in maniera negativa Giorgia Meloni, dandole dell'underdog della Garbatella, e nello stesso momento esaltando Silvia Salis, più per questioni estetiche che non per vere e proprie capacità. Una persona che è stata prestata alla politica senza averla mai fatta, perché vedete, se Silvia Salis invece di entrare in politica fosse entrata al CONI come responsabile dello sport lancio del martello, ma nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. Questa è una che ha sempre lanciato il martello e oggi in politica viene considerata l'astro nascente. Quindi guardate, da una parte l'underdog, dall'altra parte l'astro nascente, bella, bionda, alta, atletica, che volete. Ma voi pensate veramente che questo scrocchiazeppi fascista con l'occhio a palla possa competere con tanta bellezza? Questo è il messaggio che arriva. Che poi io mi chiedo, no? Ma sta Silvia Salis, dunque, mi chiedo, ma com'è possibile che venga invitata da Fazio? Poi dico, ecco fatto. Veltroni docet. Vi ricordate Veltroni, sindaco di Roma? A Roma, ragazzi, se fa il sindaco, posso dire, come dicono chiaramente gli accademici della Crusca, se lo fai bene il sindaco te fa un bucio di culo, così posso dirlo perché lo dicono la Crusca, l'Accademia della Crusca. E com'è stato possibile che Veltroni durante i suoi anni di sindaco a Roma abbia scritto un sacco di libri? Cioè, porca miseria, io che faccio questo tipo di lavoro che voi conoscete bene, non ho tempo per attaccare un quadro dentro casa per mille cose. Veltroni ha scritto tipo 4 libri. Ilaria Salis è sindaco da neanche un anno a Genova, ha già scritto un libro. È già domani con lei in posa. Da oggi in tutte le librerie, e credo che no, da ieri in tutte le librerie, oggi se vi interessa, lo dico agli amici di Genova che ci stanno ascoltando, oggi alle 18 sarà alle Feltrinelli, potrete incontrare Silvia Salis e parlarne insieme. Ha scritto un libro, io mi chiedo, no, Genova che è una città, dice, sai, io sono sindaco di Piripicchio Scalo, 600 abitanti, ok, scrivo un libro, va bene, però sono sindaco di Piripicchio Scalo, cioè ragazzi, ma Piripicchio Scalo, ma io sono sindaco, ma nel frattempo posso continuare a fare il maniscalco senza alcun problema, no, perché non è che a Piripicchio Scalo ci sia tutta sta cosa da fare, quindi scrivo anche un libro e ci sta. Ma tu come fai? Tu scrivi un libro essendo sindaco di Genova, un lavoro che dovrebbe assorbirti 24 ore su 24, quindi già questa fa cadere un po' il mito, no? Le cose sono due: o non lavora o qualcuno ha scritto il libro per lei, perché se no non si spiega. Ma no, il tempo è quello, ragazzi, il tempo è quello. Una città come Genova, una grande città come Genova, tra l'altro una come Silvia Salis che oggi a livello di sinistra concede interviste qua, là, va su, giù, uno si chiede, perché c'è il libro, ragazzi, edito da Feltrinelli, quindi chi è che può magari anche pensare, arrivata telefonata, Fazio, so Feltrinelli, per modo di dire, la Salis ha scritto un libro, invitala, mo arriva e via, è fatta, così. Che poi uno si chiede, ma effettivamente sta Salis? E allora ecco fatto, lei sempre in posa, che sembra un po' la brutta copia vecchia di Belè Rodriguez, le pose sono esattamente le stesse. Non mette il culo a pecorina, nel senso a pizzo, no, pecorina, no, però comunque le pose sono le stesse, la stessa immagine, così. Allora, sentite che cosa ha fatto. Un nome, perché poi dobbiamo partire dall'inizio. Il nostro bambino, quindi il figlio suo e di Fausto Brizzi, ha il mio cognome. Non è un dettaglio amministrativo, è una rivoluzione culturale. È un segnale che sa di parità, di libertà di scelta, di una società che lentamente impara a mettere in discussione consuetudini che sembravano immutabili. Dare a mio figlio il mio cognome non significa negare il ruolo del padre, ma riconoscere che la maternità e la paternità appartengono allo stesso orizzonte di responsabilità. Per secoli le donne hanno visto il proprio nome sparire nella genealogia familiare. Credo che i gesti simbolici abbiano un valore sociale e ogni cambiamento nasce da decisioni piccole ma concrete. Un nome, un cognome, un bambino che cresce sapendo che la sua identità non è il risultato di una tradizione automatica, ma di una scelta consapevole. Cioè, quindi, allora, il sindaco di Genova, che voi direte sindaca, ma io proprio per non darle soddisfazione le chiamo sindaco. Cioè, io proprio per non darle soddisfazione dico il sindaco di Genova. E proprio per non darle soddisfazione a un bambino che è suo figlio e figlio di Fausto Brizzi. Quindi dice, ma si chiama Salis de cognome, ma il figlio di Fausto Brizzi, ma proprio per non darle soddisfazione. Questa sarebbe il nuovo che avanza nel PD? Cioè, questa sarebbe la donna che dovrebbe competere con Giorgia Meloni? Cioè, questa sarebbe la carta che si dovrebbe giocare il PD per sbaragliare il campo alle prossime elezioni politiche, o se non alle prossime, a quelle che verranno ancora dopo? Stiamo parlando di questa lanciatrice di martello? Che poi uno dice, aspetta un attimo, ma non è per caso che a sinistra ci abbiano la psicosi per candidare le lanciatrici di martello?
8: RTR 99, ti ricordi?
0: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
9: È la mia nuova acqua di casa.
11: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
8: RTR 99.
10: Ti ricordi? RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. In questo momento sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Affronto un tema che non è esattamente un tema diciamo piacevole, ma noi leggiamo la notizia e facciamo finta di niente oppure proviamo ad andare a fondo. 12 ore di sevizie tra le mura del suo appartamento con un taser artigianale e una pistola ad aria compressa. E questo è l'incubo vissuto da una donna di 28 anni, liberata solo grazie ad una chiamata d'emergenza partita dal cellulare del compagno con cui viveva nel cuore di Chieri, alle porte di Torino. Per quella notte di violenze estreme, l'uomo, un 42enne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura e ora si trova in carcere. A coordinare l'inchiesta che ha portato al sequestro dell'appartamento in cui la coppia viveva il sostituto procuratore Mario Bendoni. Al momento un avvocato ce l'ha solo l'uomo, mentre la donna un avvocato ancora non ce l'ha. La vicenda risale al 3 ottobre. Secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori, tutto è iniziato come un gioco erotico sadomaso consensuale inserito all'interno di una relazione che andava avanti da tempo. Ma nel corso delle ore, ad un certo punto, la donna avrebbe iniziato a dire no e sembra che abbia detto no più volte, chiedendo al compagno di fermarsi. L'uomo però a quel punto non avrebbe rispettato la volontà della compagna di interrompere quel rapporto sadomaso e sarebbe diventato ancora più violento con lei, dando il via ad azioni brutali. È rimasta senza il proprio telefono, che le era stato sottratto. La 28enne a quel punto sarebbe stata anche immobilizzata con fascette di plastica alle caviglie, sospesa per i polsi ad una struttura artigianale fissata al muro di una stanza, come un prosciutto ad essiccare, per intenderci. Dopo essersi riuscita alla fine ad impossessarsi del cellulare del fidanzato, ancora immobilizzata, la donna ha potuto chiedere aiuto. Certo, la domanda è: se sei immobilizzata, come hai fatto a entrare in possesso del cellulare? Vabbè, un'ambulanza a questo punto l'ha portata al pronto soccorso, dove sotto shock e con i polsi legati ha raccontato ai medici di essere stata vittima di un'escalation di violenze. Quando i carabinieri sono arrivati nell'appartamento, il 42enne, ancora sotto effetto degli stupefacenti assunti durante il rapporto, stava tentando di rimettere a posto le stanze completamente a suo quadro. All'interno dell'abitazione hanno trovato diversi oggetti. In una camera è stato sequestrato il sistema di bloccaggio artigianale a cui l'uomo avrebbe ammesso di aver legato e sospeso la compagna. Negli altri locali sono stati trovati il taser rudimentale ricavato da una racchetta elettrica per zanzare, una pistola a gas carica di proiettili e diversi strumenti per pratiche estreme completi di punte e catene in metallo. Nel corso dell'udienza di convalida, l'indagato ha tentato di chiarire i suoi comportamenti. Ha parlato di un rapporto consenziente, ha detto la sua legale. La relazione tra il mio assistito e la sua fidanzata proseguiva da diverso tempo. Al più presto valuteremo di chiedere un nuovo interrogatorio. Ora, per carità, massima solidarietà a questa ragazza di 28 anni, che insomma non credo abbia passato dei bei momenti. Però, scusate, adesso io non. Oh, per me lui è un malato mentale. Ok, un malato mentale. Perché vi ricordate quando vi dicevo che ognuno di noi vive le proprie perversioni? Ma le perversioni sono tali perché sono perversioni. Cioè, qui non si parla di il desiderio, no? Dice, so, tu stai su una cabinovia, sei solo in cabinovia con la tua compagna e il tragitto in cabinovia dura un quarto d'ora. Tu guardi la tua compagna, la cabina davanti a te sta a 30 metri, quella dietro sta a 30 metri, nevica che Dio la manda, oh, se famo una pelletta, ma come qui, ma dai, famose una pelletta, e vi fate una pelletta in una cabinovia, è una cosa particolare, no? Sì, d'accordo, se vi vestite da neve è un problema, però voglio dire, si parla di una pelletta, non una cosa proprio rifinita con capito, una cosetta abbastanza ma quello non è una perversione, è un così piccolo sfogo, oddio mio, un po' il gusto del proibito, no? Cioè, quella, vabbè, ci può essere quella cosa, la perversione è un'altra, la perversione è quando senti, te va se te lego e se te faccio prendere la scossa, se tu mi dici sì, allora si entra in una spirale di perversione violenta dalla quale puoi tornare indietro, è difficilissimo. Cioè, io non sto dicendo che questa ragazza di 28 anni sia colpevole, sia chiaro, non mi mettete in bocca parole che non ho detto e pensieri che non ho espresso. Io dico solo una cosa: se io permetto al mio compagno di fare in modo che le sue perversioni, che evidentemente in parte sono anche le mie, possano avere sfogo, possano prendere forma, e poi ad un certo punto dire no, ora basta, non è facile, perché qui non si parla del t'accompagno a casa, ci diamo un bacio, dopodiché ci abbracciamo un po' più forti, ok, io tento di arrivare nelle tue parti intime, tu mi dici no, guarda, scusami, non me la sento, va bene, ok, aspettiamo, cioè, capito? Quello va bene. Qui, ragazzi, dai, sei legata come in salame, te sei fatta frustare, te sei fatta insultare, te sei fatta, cioè, e poi hanno detto no basta, mo ragazzi sono partito, ma che no basta? Allora cerchiamo di capire, sicuramente si tratta di violenza, ok, sicuramente si tratta di sevizie, ma amici

0: nessuna colpa. Le colpe sono chiaramente dell'uomo, però un minimo di responsabilità gliela vogliamo dare o vogliamo far finta di niente?
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: RTR 99.
8: Ti ricordi

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 9, 5 minuti primi e qualche secondo più. Qualcuno mi dice: Luca, però non hai parlato del Papa che si è operato, è stato rimosso un tumore maligno. No, io faccio chiaramente i migliori auguri a Papa Leone, ma credo che ovunque ne sentiate parlare in tutte le salse, in tutti i modi. Quindi che cosa potrei dirvi più di quello che è già stato detto? Un intero ospedale, il Policlinico Agostino Gemelli a sua disposizione, la migliore equipe medica a sua disposizione. La speranza è che questo intervento sia risolutivo. Non so chiaramente se ci sarà bisogno poi di ulteriore cure chemioterapiche. Io mi auguro di no, in bocca al lupo al Papa, però insomma ne sentite parlare ovunque, quindi vabbè. Invece volevo parlarvi di questa della storia delle aggressioni tra Monteverde e Testaccio. E ieri vi ho detto che un avvocato residente a Monteverde aveva denunciato il furto di una microcar nera che potrebbe essere in tutto e per tutto simile a quella a bordo della quale c'erano i due giovani protagonisti delle aggressioni. L'avvocato, del quale non è stato reso noto il nome, ha rilasciato una dichiarazione, ha detto: i miei figli non c'entrano perché le chiavi della microcar ce le avevo io. In questo modo ha replicato ai sospetti, dopo che era finito al centro dell'attenzione della settimana scorsa, dopo aver sporto denuncia di furto ai carabinieri della microcar nera, simile a quella utilizzata nel quartiere per aggredire alcuni passanti, tra questi l'attore Davide Jacopini, che tra tutti gli aggrediti è quello messo peggio perché è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo aver subito due interventi alla testa. Il professionista, padre di due ragazzi, uno appena maggiorenne e l'altro ancora minorenne, è stato sentito dalla redazione di una trasmissione televisiva, però non ha voluto essere ripreso in video, e secondo la sua ricostruzione dei fatti, attenzione, è importante dirlo, non risulta indagato e nemmeno i figli. La macchinetta in questione era stata parcheggiata a circa alle 18 a Monteverde nel pomeriggio del 5 ottobre, quindi qualche ore prima il ferimento dell'attore e l'aggressione a due passanti dopo i tre della sera precedente, e non è stata più ritrovata. L'avvocato ha sottolineato che quella vettura non veniva utilizzata spesso in famiglia e che a causa di un gasto lui aveva tenuto le chiavi, che quindi non erano nella disponibilità dei figli. E sul fatto di aver sporto denuncia due giorni più tardi e non il 9 ottobre, come rivelato in un primo momento da chi indaga, il professionista ha precisato che appunto non era un veicolo che veniva utilizzato, quindi nessuno si era accorto della sua sparizione dal parcheggio. Ragazzi, noi chiaramente abbiamo il dovere di ascoltare quello che dice l'avvocato, e vi dirò, abbiamo anche il dovere di credere a quello che dice l'avvocato. Quindi per me questo avvocato di Monteverde sta raccontando la verità. È evidente che quando si parla di indagini si raccolgono le testimonianze, si raccolgono le dichiarazioni e poi si incrociano dichiarazioni e testimonianze con tutta una serie di altre prove, ad esempio l'analisi dei tabulati telefonici delle celle telefoniche, perché capire se la dichiarazione dell'avvocato alla prova dei fatti può risultare veramente credibile, come io penso che sia. Attenzione, però certo, faccio un esempio, no, adesso non entro direttamente nello specifico di questo fatto, ma dico un'altra cosa. Allora, se io vengo ascoltato, ok, dagli investigatori in merito a l'omicidio di un vicino di casa, ok, e io rientro a casa mezzanotte, trovo polizia, quant'altro. Che è successo? Che è successo? Hanno ammazzato Nicola. Come hanno ammazzato Nicola? Hanno ammazzato Nicola, mannaggia, hanno ammazzato Nicola. E si viene a sapere che Nicola, secondo le quello che ha stabilito il medico legale, è stato ucciso tra le 19 e le 20. Porca miseria, povero Nicola, mannaggia, chissà chi l'avrà ammazzato. Quindi, come succede in questi casi, la polizia chiede a tutti quelli che abitano nel palazzo, dice: ma lei ha sentito niente? Ha visto qualcosa? Sa se Nicola aveva dei problemi con qualcuno? Lei dov'era tra le 7 e le 8, tra le 19 e le 20? Quindi lo chiedono anche a me, visto che sono entrato a casa a mezzanotte. Guardi, io tra le 19 e le 20 ero in radio, ero al lavoro. Ah, ok, loro segnano Luca Casciani 19 e 20 al lavoro. Poi vanno a fare le analisi, i controlli, l'analisi del mio tracciato telefonico, e vedono che tra 19 e 20 io stavo a casa mia. Senta, mi scusi, ma lei ha detto che tra le 19 e le 20 era in radio? Sì. E perché il cellulare invece ci dice che lei era qui a casa? Mi sono dimenticato, mi sono sbagliato, cioè tutta una serie. Poi a quel punto io da una persona che comunque viene sottoposta ad alcune domande divento automaticamente sospettato, e da sospettato passo ad essere indagato. Tutto qui, cioè non una cosa poi così strana, semplicemente uno, credo che gli investigatori allo stato attuale stiano facendo un'analisi di tutti i tracciati telefonici per capire dove si trovassero i figli di questo avvocato al momento stesso in cui si sono verificati gli incidenti. Poi saranno sicuramente innocenti, però insomma un controllo, anche perché se tu sei veramente innocente hai tutto l'interesse a far sì che la tua innocenza venga asseverata dai controlli degli investigatori.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
4: Quindi, se è fresco, è buono?
3: E se è buono, finisce subito.
5: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
6: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%. Da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
9: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
10: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
9: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 6.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:16 minuti primi e qualche secondo. Ma quando si parla di certi argomenti, io apprezzo sempre tantissimo chi mi dà delle come posso dire informazioni, probabilmente sapendone più di me. Ci vuole poco a saperne più di me, perché io di certe pratiche sado masochiste ne so ben poco. E però c'è una nostra ascoltatrice che ringrazio e dice: mi dispiace, ma su questo Toppi, fra chi gioca così ci sono sempre le parole di emergenza con le quali il gioco deve finire oppure non fare una certa cosa, sono le regole. E hai ragione. Probabilmente quello che dici tu è un comportamento, fammi dire, deontologicamente corretto, anche se poi utilizzare il termine deontologico riferito alle perversioni sembra quasi una forzatura. Però bisogna vedere a che gioco giochiamo. Questo vale per tutto, no? Decidiamo di fare una bella rissa, ci vogliamo menare, va bene? Ci vogliamo menare. Però siccome è una rissa organizzata, noi stabiliamo le regole. Allora, in primis, solo mani. Non si possono utilizzare altri oggetti contundenti tipo bastoni o niente, solo mani. Niente, chiaramente, armi, coltelli, pistole, niente. Solo mani. Un confronto all'antica, solo mani. Regola fondamentale: chi cade a terra non si tocca. Non puoi picchiare o calciare uno che è caduto a terra. Se uno decide di arrendersi e alza le mani a causa di inferiorità fisica, a quel punto esce dal gioco e non viene toccato. Vincono quelli che restano in piedi. Sono delle regole. Non vi sto dicendo che sia giusto menarvi, vi sto dicendo quelle che sono le regole. Ok? E devono essere delle regole condivise. Lo stesso vale anche per le perversioni. E qui la nostra amica dice una cosa giusta: ci sono delle, fra chi gioca in questo modo ci sono delle regole, ok? E la regola prevede anche una parola di emergenza, che potrebbe essere, che ne so, pizzicotto. Dico una cosa di questo genere, io dico pizzicotto, basti. Cioè, io t'ho legato come una salama da sugo al soffitto. Nuda, t'ho frustato, t'ho tirato le freccette, t'ho spento una sigaretta sul dito e ti piaceva, ok? Poi a un certo punto decido di mettere una sciarpa dell'Inter al collo e tu mi dici pizzicotto, cioè, perché tu capisco la perversione, ma la sciarpa dell'Inter al collo, cioè capisco che t'ho bruciato il dito con l'acido, con la cosa, quello accetti tutto, perché però la sciarpa dell'Inter no, cioè, c'è un limite, ragazzi, c'è un limite, questo non si può fare. Questo vi rendete conto che chiaramente non si può fare. E quindi dici pizzicotto e pizzicotto. Se stiamo alle regole, va bene, così io smetto. Cioè te slego da salama da sugo e tutto a posto, ok? Te rimetto a posto, hai detto pizzicotto. Ma se siamo convinti che... No, perché è una domanda che io mi sono sempre fatto, non è campato anche per altro. Però insomma, in un momento in cui la tua eccitazione va di pari passo con la perversione, perdi il controllo di te stesso? Cioè perdi il controllo di te stesso. Una semplice parola stabilita in un momento di lucidità può essere rispettata in un momento in cui la lucidità l'hai persa? No, questa è una considerazione che va fatta. Io, a meno che la regola non prevede la presenza di un terzo lucido, tipo un arbitro, capito? un referee, un arbitro, uno che sta lì, a un certo punto si sente pruzzicotto dopo che hai preso 25 cazzotti in bocca, perché ragazzi, sei preso 25 perché ti stava bene, prende 25 cazzotti in bocca, dopo 25 pruzzicotto lì l'abbia e fa stop, finito, il gioco è finito. Bene, ok, ci siamo divertiti, è andata bene. Io, sai, quando si perde il lume della ragione, amica mia, fatico a pensare che si possano rispettare gli impegni presi con la mente non annebbiata da sostanze stupefacenti, da alcol e quant'altro. Sotterranei minati, sotterranei minati, sotterranei estremamente minati. Dice: io sono della Roma, tu sei della Juve, ci becchiamo a un prato, se damo un sacco di botte, chi perde paga la cena, ci stai? Guarda, penso una cosa, noi possiamo andare a cena e pagare a metà senza per questo, anche perché per menasse ci dovrebbe stare un motivo, cioè perché Fabietto mio io dovrei tentare di menarte, o perché tu dovresti tentare di menarme, cioè per andare poi a mangiare gratis, ma non ne vale la pena. Allora, uno, non basta essere della Roma, della Juve, o da Roma, da Lazio, da Juve, del Toro, del Milan, dell'Inter, non basta, cioè, capito? Non uno cioè deve essere una ragione. Dice: se corchiamo, benissimo, se corchiamo, quindi non va benissimo così, se corchiamo, ma cioè, ti devo aver fatto qualcosa, cioè tu sei venuto a casa mia per dire ti ho accolto in casa e mi hai rubato, tu mi hai accolto in casa tua, ho aperto un cassetto e ti ho rubato, che per me è più facile, no? Sono da Juve, quindi sono abituato a rubare, quindi magari tu sempre fai intanto dentro casa tua, tu potresti pure aspettare una cosa di questo genere, capito? Se no non ne vale la pena. Ah, ve lo siete ricordato che io mi sono inventato questo turgido pelato, no? Perché uno si iscrive sui siti e dico: io mi iscrivo come turgido pelato, che poi tra le due sicuramente pelato è vero, sul turgido può andare bene e può andare meno bene, cioè diciamo che il turgido è tipo uovo di Pasqua, la sorpresa, capito? Il pelato è certo, il pelato è certo. Va bene, va bene, va bene. Allora fammi un po' vedere qui. Ah, visto che, mannaggia voi, comunque mi fate parlare, ma io dovrei parlare, no, adesso sesso. Torno ad una cosa che ho detto ieri, che in realtà mi ha anche molto divertito. C'è questa tizia che aveva scritto, e se ne è parlato parecchio, gli uomini hanno dovuto inventare il mito dell'orgasmo vaginale per farvi accettare il sesso penetrativo. Ma no, mica siete socialmente condizionate nel provare piacere tramite penetrazione. E ieri ho affrontato questo tema, ma non conoscevo la persona che aveva espresso questo pensiero. Per carità, col massimo rispetto, non è che adesso io sto di questa sbagliata, solo che ho scoperto dopo che questa signora che si chiama Anna in realtà sia è lesbica e ha scritto: le lesbiche sono superiori alle donne etero, cioè il pensiero, no? Allora, in che modo una lesbica è superiore a una donna etero, ma in quale modo un etero può essere superiore ad una donna lesbica? Poi aggiunge: la mia opinione impopolare è che le etero sono talmente abituate ad essere infantilizzate e disumanizzate dagli uomini che si aspettano lo stesso trattamento da non lesbiche, e quando vedono che le trattiamo come donne adulte capaci di intendere e di volere, non sanno come reagire. Quindi si parte dall'idea che una donna lesbica abbia una capacità di comprensione sessuale superiore a quella di una donna etero, arrivando proprio a questo fatto di immaginare, perché è questa la cosa, immaginare che una donna etero, pensi che l'orgasmo vaginale sia stato un'invenzione dell'uomo, non si rende conto che è stata un'invenzione dell'uomo per far accettare il sesso penetrativo. Intanto vorrei dire che a questa signora che si chiama Anna, che senza sesso penetrativo, tempo 80 anni e l'umanità scompare. Cioè, perché due donne che possono anche essere bellissime nel momento stesso in cui si amano e diciamo che il loro atto sessuale è anche più tenero rispetto all'atto sessuale tra due uomini, no? Perché poi vorrei chiedere a questa signora Anna se l'orgasmo vaginale non esiste, negli uomini gay esiste l'orgasmo anale? Sapere, così chiedo, perché mi sembra abbastanza pratica della vicenda. Però tutto nasce da un fatto, che questa signora è lesbica. Quindi voi donne che in questo momento siete all'ascolto e che amate fare l'amore con il vostro uomo nella maniera più quella della penetrazione, boom, davanti, dietro, sopra, sotto, sappiate che ogni volta che fate l'amore voi pensate che vi piaccia, ma in realtà è patriarcato. Voi pensate che vi piaccia, voi siete talmente abituate a pensare che vi piaccia che non vi rendete conto che quello è patriarcato. Dice: ma a me piace quello del tuo uomo. No, tu pensi che ti piaccia, ma in realtà stai soffrendo. Dice: no, guarda, mi piace tanto. Tu pensi che ti piaccia, ma in realtà stai soffrendo. Ma tu dici alla lesbica, la lesbica dice che comunque sia, ma a me comunque piace. Non ti piace, non ti piace.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
10: RTR. Se non muoio. RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, le 9:34 minuti primi e qualche secondo. Allora, prima di andare avanti con la nostra trasmissione, io voglio ricordarvi Brispal. Oggi Daniele, mio amico Daniele Brinati, non può intervenire qui in diretta perché era impegnatissimo, però d'altra parte, così come mi capita spesso di scherzare con lui, no? Ma in fin dei conti, per me parlare di Brispal è una cosa estremamente semplice. Allora, ce l'ho in casa da 11 anni abbondanti. Le abbiamo in radio 10-11 anni, anche qui l'abbiamo installata poco dopo che io l'avevo installata a casa. Quindi un utilizzo quotidiano. Quindi non solo io e tutte le persone che lavorano qui in radio conosciamo la qualità dell'acqua di Brispal, perché anche se può sembrare incredibile, vi rendete conto che l'acqua può essere buona o meno buono dopo che avete provato Brispal, nel senso che dovete riparametrare il vostro concetto di acqua, e credetemi, da una parte è un bene, dall'altra parte a volte può anche essere una cosa negativa, perché poi quando vi capita, andando a mangiare al ristorante, quando vi capita di bere l'acqua in bottiglia, sentite quel gusto che può essere acido, salato, ma proprio perché ormai le papille gustative non sono più abituate a bere l'acqua buona, depurata, fresca, il vostro, la vostra giusta gradazione di effervescenza. Con Brispal ve la potete scegliere, e ognuno in casa può scegliere la propria gradazione di effervescenza. L'acqua che è sempre fresca, perché chiaramente è refrigerata, o volendo potete scegliere a temperatura ambiente, e tutto questo con un prezzo che è incredibile, ma non è un prezzo. Cioè, io quando vi dico chiamate Brispala 0661 45088, ripeto 0661 45088, perché vi fanno un calcolo reale basato su quanto voi spendete mensilmente o comunque su base annuale, quanto spendete per comprare l'acqua in bottiglia, e voi vi renderete conto che dopo 3 anni o 4 anni, destinando quella spesa alla rateizzazione per l'acquisto di Brispal, dopo 3 anni o 4 anni vi renderete conto che avrete avuto la comodità, avrete bevuto un'acqua migliore, e a quel punto inizierà anche una fase di risparmio. Cioè, è pazzesco come Brispal veramente vi dia tutta una serie di comodità. Fatela questa scelta, fatela veramente. Chiaramente sono molte le attività legate alla ristorazione che hanno già fatto la scelta di Brispal, e fatela ancora se non ci siete arrivati, fatela, ma in casa è fondamentale. Quindi vi do il numero di Brispal, che è lo 0661 45088. Avere in macchina questo in casa questo piccolo elettrodomestico che vi dà la possibilità di bere l'acqua migliore che voi abbiate mai immaginato. Allora, 0661 45088, questo è il numero, 0661 45088. Fate un colpo di telefono, prendete un appuntamento, prendete un caffè con Daniele o chi per lui, me ne sarete grati. Oppure, se volete provare l'acqua di Brispal, andate presso lo showroom in via di Torrevecchia 817, ripeto, via di Torrevecchia 817, grande parcheggio davanti, se volete c'è il parcheggio pure sulla rampa. Considerate poi che dopo dovete uscire a retromarcia in salita e non so se siete capaci. Allora, via di Torrevecchia 817, Brispal, oppure 0661 45088. Saluto Daniele se è all'ascolto, spero di essere stato sufficientemente esaustivo e chiaro, ma in realtà io sono proprio entusiasta di Brispal, e quindi parlarne per me è facile, mi viene proprio, è come quando parli di un qualche cosa che utilizzi. La differenza è un po' come allora, vi sarà capitato di vedere un film che vi ha entusiasmato, ok? E quindi quando lo raccontate ad un vostro creatore, oh, ma sai, ho visto un film, ma bellissimo, di che parla? E voi raccontate questo film e riuscite a fare una sintesi in un minuto, ma cogliendo proprio i punti salienti di questo film. Invece vedete un film che va rotto le palle, ma ho visto un film che mi ha rotto le palle, di che parla? Una rottura, ma non ce la fate neanche a fare una sintesi. E così vale anche per Brispal. Parlarne è la cosa più semplice sulla faccia di questa terra. Bene, lei è una giornalista di origine marocchina, che Karima Mual, che ha negato il fatto che ha negato diciamo l'esistenza di questo tribunale islamico. Allora, questo tribunale islamico, secondo me, che poi definiamo pure sharaitico, ma ricordiamoci che è un tribunale che fa riferimento a delle leggi che non sono quelle dello Stato italiano. Allora, in pratica è uno, come se fosse uno Stato parallelo. Ora, ragionate su questo, ok? Immaginate questo. Dunque, noi viviamo in una nazione democratica con un ordinamento giuridico. Quindi abbiamo gli avvocati, che hanno la possibilità poi di difenderci nelle sedi opportune, possono essere avvocati che fanno il civile o il penale, abbiamo il tribunale civile, penale, quello del lavoro, insomma vari tribunali, abbiamo giudici, magistrati, insomma abbiamo questo apparato che fa riferimento ai codici, quindi i codici sono il codice civile e il codice penale, ok? Quindi questa serie di leggi che rappresentano dovrebbero rappresentare la giustizia in Italia. Se tu commetti un reato all'interno dei nostri confini, vieni giudicato in base alla legge nazionale. E vi dirò di più, ok? Se io sono in aereo a Rio de Janeiro, ok? Ma è un aereo della ITA, e meno ad una persona, do uno schiaffo ad una persona, quella persona poi mi denuncia, io non vengo giudicato dalla legge brasiliana, io vengo giudicato dalla legge italiana, perché all'interno di un aereo vige la legislazione italiana, quindi si fa riferimento solo a quella. Se in Italia, ascoltate bene perché il paragone è piuttosto ardito, si può dire ardito senza che nessuno mi dia del fascista? E il paragone è piuttosto ardito, ma rende bene l'idea. Dunque, in alcune zone d'Italia, io parlo del passato, qualcuno mi dice che ancora oggi sia così, se subisci un furto, ti rubano una macchina, hai due possibilità: o vai presso la locale stazione dei carabinieri, oppure ti rivolgi a quella persona che tu sai essere un don, un mamma santissima, e se quella persona ti, tra virgolette, vuole bene, se quella persona conosceva magari tuo padre da ragazzo perché sono cresciuti insieme, è probabile che la macchina ti venga restituita, è probabile che quanto ti hanno rubato ti venga restituito, ma ti sei comunque affidato ad uno stato parallelo, che è quello della camorra, dell'andrangheta o della mafia. Guarda, vi racconto una storia vera, non faccio nomi. Un ragazzo che conosco era andato a giocare in una squadra del sud, ma non è una critica al sud. Io amo il sud, e se dovessi scegliere di andare a vivere in una zona d'Italia, sceglierei senz'altro il sud e molto probabilmente la Puglia, e ancor più specificatamente il Salento. Questo per farvi capire, ok? Quindi non è... Questa persona che conosco è andata a giocare in una squadra professionistica del sud, e gli hanno rubato la macchina, e lui è rientrato parlando con i compagni di squadra, spesso hanno detto, dice, ma guarda, mi hanno rubato la macchina, dice, però si sono offerti di farmela ritrovare, e i compagni di squadra hanno detto no, era assicurata per il furto, denuncia il furto ma non chiedere aiuto a nessuno, perché quello che ti può sembrare come un aiuto significa che tu sei in debito con loro. Quindi, infatti, questa persona che conosco, quando ha capito l'andazzo, non ha chiesto aiuto ed ha chiesto di essere venduto, e poi è andato in altre squadre. Questo per dire che in alcune zone d'Italia esiste uno stato parallelo. Se io, musulmano, per dirimere alcune questioni, mi rivolgo a questo tribunale sharaitico invece di rivolgermi ad un normale tribunale italiano, significa che faccio riferimento ad una legge che non è quella dello Stato italiano nel quale vivo. È una cosa gravissima. È una cosa gravissima questa. Dire che invece non si tratta di un tribunale è proprio il concetto mentale che va sradicato. Sei in Italia, esiste un tribunale, esiste un sistema di leggi che regola la convivenza tra le persone. Se hai un problema, ti rivolgi ad un tribunale italiano, non ti rivolgi ad un tribunale sharaitico, quindi una cosa che non dovrebbe essere permessa in Italia, così come non è permesso rivolgersi alla mafia per ritrovare la macchina, ok? Quello che mi fa rabbia, e questo sì, è che sta accadendo una cosa della quale noi attualmente facciamo finta di non rendercene conto, ma quando le generazioni di oggi, le giovani generazioni di oggi, un domani se ne accorgeranno, ci chiederanno, ma voi che avevate capito, ma perché non ci avete obbligato a riflettere su questo? Perché molti giovani di oggi, quelli che scendono in piazza, stanno svendendo l'Italia ai musulmani, e lo sapete perché? Perché hanno bisogno di quel milione e mezzo di voti in più, quindi musulmani che potranno avere diritto di voto. Quello che non avete capito, quello che non avete compreso, è che quella che oggi vi appare come una strada che vi porta alla vittoria, e chiaramente dare il voto a 2 milioni di musulmani che voteranno a sinistra significa far sopravanzare la sinistra rispetto al centrodestra, quella è una strada che oggi vi porta trionfalmente alla vittoria, ma è la stessa strada che sta portando l'Italia in un baratro senza possibilità di ritorno. No, questa è stata un mio errore.

1.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: RTR 99
4: ti ricordi?
5: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani, in diretta insieme a voi. Sono 9:53 minuti primi e qualche secondo. Sono molto molto molto contento perché tra qualche giorno potrò parlarvi di un nuovo partner commerciale qui su RTR 99 ti ricordi. E ma in realtà di questo, che adesso è diventato un partner commerciale, ve ne avevo parlato tempo fa, tempo addietro, perché aveva, diciamo, scoperto questo filone di auto piuttosto datate ma con pochi chilometri certificati. Ci sono tante di persone che hanno un'auto e magari auto hanno che hanno 10 anni, 15 anni, 12 anni e hanno fatto 20, 30, 40, 50 mila chilometri, auto utilizzate pochissimo, ma veramente poco, poco, poco. Io non so se vi ricordate, qualche tempo fa che parlavo di una Panda di mia zia che aveva 20 anni e aveva fatto, mi sembra, 70 mila chilometri, e io so che quella macchina aveva fatto 70 mila chilometri in 20 anni con quel motore, il 1200 Fire, che praticamente era un motore eccezione. Infatti chi l'ha comprata ancora mi sta ringraziando. Ebbene, che cosa fa questo nostro nuovo partner commerciale? Ricerca in tutta Italia auto con queste caratteristiche, datate ma con pochi chilometri, le porta a Roma, le sistema in tutto e per tutto, nel senso la carrozzeria lucida, detailing all'interno, diventano come se fosse nuove, e le vende. E le vende secondo questa filosofia in base alla quale tu compri un'auto per il valore dell'auto, inteso come chilometri, e per il tempo che quest'auto potrà ancora passare insieme a te. Quindi dice: ma io compro un'auto che ha 15 anni. Sì, compro un'auto che ha 15 anni, però c'ha 50.000 chilometri. O meglio comprarne una che di anni ne ha 3, che ne ha fatti 120.000. È chiaro che poi il prezzo di quell'auto che voi andate ad acquistare è lievemente superiore rispetto a quello che potrebbe essere il mercato dell'usato, ma tra una macchina che ha fatto pochissimi chilometri e che ti viene consegnata perfettamente ed una macchina che c'ha 4 anni e c'ha il triplo dei chilometri, quale scegliereste voi? Vabbè, ne parleremo. Io sono molto contento di questo nostro nuovo partner commerciale, perché io poi continuo a pensare che le auto prodotte fino nel passato, ecco, le auto prodotte nel passato abbiano una qualità costruttiva maggiore e soprattutto avevano dei motori che facevano parte di una generazione precedente, quando i motori erano fatti veramente per durare. Oggi i motori devono durare un tot, cioè il motore, c'è questo fatto che la macchina poi deve essere cambiata a 100, 120, quelli sono i chilometri che... Cioè, se voi prendete un vecchio Mercedes, ok, quelli erano motori fatti per durare 1 milione di chilometri. Il 1200 Fire, il 4 cilindri, era fatto per durare tranquillamente 300-400 mila chilometri. Cioè, quelli erano motori fatti per durare. I motori di oggi sono fatti per durare un tot, tutto lì. E a me questa filosofia piace. A voi piace? Cioè, è una cosa che vi può interessare? Io sono convinto che vi piacerà tantissimo. Vi piacerà tantissimo ascoltare questo nostro nuovo partner commerciale. Tra poco lo avremo qui su RTR 99. Ti ricordi? E invece c'è un altro nostro ascoltatore che chiede come si può acquistare uno spazio pubblicitario su RTR 99. Ma guarda, ho passato il tuo numero direttamente al nostro responsabile commerciale interno, quindi ti contatterà direttamente lui e chiaramente per chi vuole fare pubblicità qui in radio mandatemi sempre un messaggio qui al 338 99 00 990 e poi sarò io a mettervi in contatto senza interventi esterni, senza feed, direttamente parlerete direttamente con noi della radio. Non ci saranno figure esterne alla radio con le quali potrete entrare in contatto, quindi chiamatemi pure se avete un'attività di qualunque genere, sarò io a mettervi in contatto con chi se ne occupa. 338 99 00 99 0. Signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione anche oggi. Abbiamo passato le nostre, mi auguro, belle, interessanti, piacevoli tre ore e tra poco Fabio Martini e la strana nostalgia, alle 13 Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti con gli anni del jukebox e alle 16 Andrea Torre con Torre 99. Noi domani mattina alle 7, se Dio vorrà, ma Dio vorrà perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti. Domani alle 7 toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma ricordatelo, soprattutto un onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 qui, Corveleno Corve.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Serve potenziare la missione Aspides nel Mar Rosso, servono più navi e servono ora, così la Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio Europeo. La Premier boccia l'accordo Trump-Putin sul gas russo, definito molto rischioso, e difende le richieste di flessibilità dell'Italia, ma sollecita anche l'Unione Europea, serve risposta coordinata e rapida sul caro energia. Intanto in Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi nella notte, 6 persone uccise e 3 per un attacco balistico su Kiev. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito 6 centrali termoelettriche. 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico, 4 del settore petrolifero del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky. Salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale, Zanetti e D'Aversa le eventuali scelte per il piano B, ed è tutto a più tardi.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

0: E il tip?
1: Uni Euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni Euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini in onda su RTR 99. Ti ricordi, inizia un nuovo giorno, inizia una nuova strana nostalgia. La cassetta C90, dov'è? Dov'è? Eccola. Mi serve una matita o una bic per riavvolgere il nastro un po' e si parte. Tutto a posto, tutto pronto. Allora giochiamo un po' stamattina, eh? C'è questa canzone di Mina che anticipa la prossima e c'è un motivo. Sentiamo un po'.

tante frasi dette con ingenuità. Eravamo noi quelli delle frasi dette con ingenuità, senza neanche troppo pensare, o forse frasi dette con tanta paura. Perché volevo giocare con voi all'inizio di questa nostra puntata di Strana Nostalgia? Perché la canzone era di Mina, del 1983, Devi dirmi di sì. Ed è una risposta, ed era un pensiero che noi sognavamo appena partiva questa canzone e invitavamo a ballare la ragazza che ci piaceva. Questo era un lento di quelli meravigliosi e bellissimi. Allora devi dirmi di sì, va bene?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Buon anniversario, tesoro.
2: Grazie, amore, è bellissimo.
1: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
3: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
1: Da tre generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
3: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro?
7: Io avrei una fifa.
6: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

questo momento attaccato alla televisione, il canale 87. Sapete che quando mandiamo in onda la musica c'è la copertina del disco che stiamo mandando in onda, e avrà notato naturalmente, ovviamente, che il disco era il 45 giri di Mino Raitano, quello che abbiamo appena ascoltato. Aveva un cuore che ti amava tanto. Stamattina mi sono svegliato con l'idea, dico, è da tanto tempo che non metto una canzone di Mino Raitano, e quindi voglio metterla proprio all'inizio della trasmissione, e sono contento di aver mandato una canzone di Mino Raitano, perché comunque lui ha rappresentato certamente la musica italiana di quel periodo. Qui siamo nel 1967-68 e comunque la musica iniziava a cambiare, ma c'era Mino Raitano a rappresentare il grande classico della musica italiana. Allora, se avete notato, sulla copertina di questo 45 giri c'è una cosa molto curiosa. A un certo punto c'è un tipo un francobollo con scritto premio della critica al Festival di Rieti. Quindi pensate un po', non Sanremo, non festival conosciutissimi, il Festival di Rieti. E quindi era, come dire, una medaglia da esporre proprio sulla copertina. Sono contento di aver mandato in onda questa, aveva un cuore che t'amava tanto, anche perché Mino Raitano è un po' trascurato nel ricordo generale, e poi quando si presentava in televisione ed era ancora con noi, portava con sé sempre quel sorriso, le persone dicevano avrà portato dietro tutta la famiglia, sapete, insomma, no? Che era molto generoso con tutti i familiari, lui era quello che ce l'aveva fatta, e quindi era una cosa bella, riusciva a lavorare con tutti quanti i suoi familiari, e molto spesso queste cose fanno sorridere, invece sono cose bellissime, perché quando dal poco, dal niente, tu riesci ad avere successo, e chi è intorno a te non ha quel successo che hai avuto tu, se sei generoso riesci a condividere, riesci a far lavorare. Quindi è una cosa che ho sempre amato e apprezzato di Mino Raitano, che era davvero, io non l'ho mai conosciuto, però comunque ho conosciuto tante persone che hanno avuto rapporti con lui e che hanno lavorato con lui, e tutte quante queste persone mi hanno sempre detto che, guarda, Mino Raitano, persona meravigliosa, eccezionale. È così, quando tutti dicono una cosa, è così. Purtroppo questo vale pure quando ti parlano male di una persona, e alla fine tu dici, ma no, non sarà così. Anzi, quasi gli dai fiducia. E poi ti rendi conto che quella persona è il peggio dell'umanità. E dici, ma porca miseria, ma perché gli ho dato fiducia? Ho avuto fiducia in me nel credere in una persona, ma tutti mi hanno sempre parlato male di quella persona lì, e poi ci caschi pure tu, non c'è niente da fare. E invece Mino Raitano, noi qui in radio potremmo fare pure nomi e cognomi, ma a parte questo, noi invece Mino Raitano era uno di quelli che si diceva, oh, che brava persona Mino Raitano, quindi è assolutamente così, e possiamo confermare. Aveva un cuore, tra l'altro una canzone composta da Mino e Franco Raitano insieme ad Alberto Salerno, e 45 giri bello sul lato B. Vi ricordate che cosa c'era? C'era Liverpool, addio. Continuiamo con questa scia di ricordo di 45 giri, un po' da cassapanca, un po' da cantina. 45 giri, e quando tu li prendi in mano hanno proprio, ti lasciano tra le dita la polvere, perché da una vita che non li ascoltavi più. Possiamo continuare? Allora continuiamo, dai. Abbiamo preso così questo andazzo stamattina qui su RTR 99 Ti Ricordi. Allora ho ritrovato questa canzone qui.

era innamorata di Jackie James. A un certo punto, io ricordo tantissimi anni fa, abbiamo ritrovato questo brano e l'abbiamo mandato in onda alla radio. Un po' così, non con chissà quali pretese. E a un certo punto è andata innamorata e di colpo sono iniziate ad arrivare telefonate. Oddio, ma che avete messo? Questa canzone non la sentivo da una vita. Questa canzone, mi metto le mani nei capelli, è bellissima, eccezionale, che emozione. E da quel giorno, innamorate di Jackie James, abbiamo capito che era proprio una canzone che vi faceva ancora battere il cuore forte, e allora l'abbiamo veramente tirata fuori dalla nostra cassapanca e l'abbiamo in realtà davvero tenuta qui dalla parte del cuore. Sicuramente l'abbiamo tenuta qui perché ogni tanto giustamente va mandata in onda. E adesso ancora con grande piacere vi parlo della gioielleria Micarelli. Ne stiamo parlando da un po' di giorni a questa parte perché lì c'è la bellezza. Lì c'è la bellezza. E uno dice: oddio, però la gioielleria, sì, la bellezza, ma chissà. Ma chissà, ma chissà, andate a vedere, andate, loro realizzano delle cose anche proprio per voi, c'è una preparazione, c'è una cura nel dettaglio e nel particolare, c'è, posso dirvi, una grande passione nel fare questo lavoro. E poi le idee vengono andando proprio lì, in via Frattina 104. Creazioni realizzate da maestri orafi in oro 18 carati con pietre e diamanti naturali, accompagnati da certificazione internazionale. Passione, dicevamo, sì, passione per la bellezza, si vede davvero in ogni creazione che trovate alla gioielleria Micarelli. Non sono solo semplici gioielli, sono emozioni da indossare. Dobbiamo tornare anche un po' al bello, veramente, perché ogni tanto veramente regalarci qualcosa di speciale o farci regalare qualcosa di speciale può essere davvero bello. Quindi a prescindere poi da tutto questo, andare alla gioielleria Micarelli vuol dire avere dei giusti consigli per grandi regali, medi regali o anche piccoli pensieri che però possono davvero fare una grande differenza. Noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo davvero la gioielleria Micarelli. Vi tratteranno benissimo se vi presenterete a nome appunto di RTR 99, ti ricordi, e vi daranno idee, potrete vedere tante cose bellissime e farete in piena libertà la vostra scelta, ma se vorrete potrete avere anche dei consigli importanti della gioielleria Micarelli. Allora, vi dico questo: seguite la gioielleria Micarelli anche su internet, il sito è gioielleriamicarelli.com, oppure canali social per vedere le loro collezioni. Sono molto belle, gioielleria Micarelli naturalmente. E se volete anche un'informazione prima di andare in via Frattina 104, il numero è 06 67 84 774. Lo ripeto, 06 67 84 774 per qualsiasi informazione. Quindi mi raccomando, gioielleria Micarelli qui nel cuore di Roma, in via Frattina, al numero 104. Andateci davvero. 10:29, RTR 99, ti ricordi? Questo è il nostro nome, ripetiamolo insieme, pronti? RTR 99, ti ricordi? Forza! Se qualcuno vi dovesse chiedere che radio ascoltate, voi con orgoglio potrete dire: io ascolto RTR 99, ti ricordi? Perché? Perché c'è la mia vita in quelle canzoni che mandano in onda quei ragazzi lì, eh?

0: TR99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR99, ti ricordi?
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
6: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 200. 108 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
5: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba!
7: Tranquilli, intendevo l'offerta.
9: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
10: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Vacanze romane. Quella sera ce la ricordiamo. La prima sera del Festival di Sanremo del 1983, quando a un certo punto il palco nella parte bassa si svuotò e nella parte alta arrivarono i Mattia Bazar, lei, Antonella Ruggiero, le sue movenze, la sua voce, la musica, e a un certo punto tutti quanti noi dicemmo: ma questa è una grande canzone. Ed era Vacanze Romane, che da quel momento è entrata dentro di noi e non è più uscita. Davvero. Dunque, a questo punto io volevo invece dirvi una cosa importante, che stiamo per cambiare completamente suono e genere, e quindi lasciamo i Mattia Bazar per andare a Bruce Springsteen.

0: Cos'era? I'm on fire. Adesso ci sono un po' di messaggi, giustamente, perché voi siete parte fondamentale, meravigliosa e bellissima di RTR 99, ti ricordi, ma anche e soprattutto di questo programma che si intitola e si chiama Strana Nostalgia. Intanto ringrazio Antonino 56 che manda una foto del sottoscritto presa dalla televisione, quindi vuol dire che Antonino è davanti alla TV o forse davanti a un computer, perché poi la TV si vede anche attraverso il nostro sito internet rtr99.it. Poi buongiorno Fabio, domani sera con mia sorella, salvo contro ordini, concerto dei Pooh. Allora ci si vede tutti là, naturalmente. Buongiorno Fabio, ieri ho sentito una canzone bellissima, Gli Aironi Neri dei Nomadi. È eccezionale quella canzone. Pensa, una delle mie preferite dei Nomadi. Poi quel periodo là dei Nomadi è spettacolare davvero. Buongiorno, sono di Rieti, ho 65 anni, appassionato di musica, ma questo riconoscimento non l'avevo mai sentito. E devo dirti, l'ho sottolineato perché è risultato nuovo anche per me, però è proprio nella copertina del 45 giri in Bella Vista di Mino Raitano, proprio c'è tipo francobollo e c'è scritto questa cosa qua. Quindi, chissà che concorso è, se c'è qualcuno che ne sa di più ci faccia sapere. Io e la nostra ascoltatrice di Rieti vogliamo sapere, va bene. Poi andiamo un po' avanti con i vostri messaggi. Mi dicono che c'è Maria, forse Maria? Sentiamo un po'.
1: Buongiorno Fabio,
0: ciao.
1: Sono Maria.
0: Ciao Maria.
1: Sì, ecco, la tua trasmissione mi piace perché delle volte mi metti certe canzoni che poi tu non te le ricordi, ma che sono state bellissime e importantissime per noi. Ciao, grazie.
0: A te, grazie. Questo è un bel complimento perché noi a volte abbiamo qualche dubbio, nel senso che ci sono delle canzoni veramente che diciamo, ma queste se le ricorderanno i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici? E poi ecco come va a finire. Alla Jackie James, Innamorata, appunto. Innamorata, stile un po' Albano, un caro saluto Fabio, sono Elisabetta, per me inedita questa canzone, vedete? Poi questo buongiorno di messaggio, buongiorno Fabio, grazie per aver scelto questo splendido brano, Innamorata di Jackie James, anno 1976, vorrei dedicare questa canzone a mia sorella Lori, perché è un disco che lei, 16enne al tempo, comprò e stava vivendo il suo primo giovane amore. Questa è una canzone che si presta molto, assolutamente. Poi un grazie mega galattico per Fabio, soprattutto per aver passato e messo in onda i Mattia Bazzare per Jackie James, due canzoni meravigliose che risvegliano piacevoli ricordi. Ciao Carolina, un saluto naturalmente a te. Jackie James fa sempre un bel effetto, non c'è niente da fare. C'è un altro messaggio vocale.
2: Ciao Fabio.
0: Ciao.
2: Riguardo a Vacanze Romane del 83, io ho un ricordo allo stesso momento bruttissimo e bellissimo. Io mi ricordo che la sera, il sabato sera, mentre in televisione c'era questa canzone, morì il mio cane, fui al pastore tedesco con cui ero cresciuto, conta che io avevo 12 anni, e sta canzone mi ricorda sempre il mio cane e la tragedia di quella sera. Mi ricordo quanto piansi, però allo stesso momento è dolce ricordo di quanto ho voluto bene a quel cane e quanto quel cane ha voluto bene a me, e quindi quella canzone mi rimarrà sempre nel cuore, ogni volta che la sento va subito il pensiero a Furia. Un abbraccio, ciao Ivan 71.
0: E salutiamo Furia, perché poi questi animali, non c'è niente da fare, rimangono con noi, rimarranno per sempre con noi, anche quando abbiamo mille cose da fare, il nostro pensiero ogni tanto andrà sempre su di loro, perché gli animali sono eccezionali, ci danno un amore incondizionato, ci danno linfa per vivere meglio e per vivere bene, ci danno una gioia interiore, noi ci rifugiamo in loro e loro si rifugiano in noi. E voler bene a un animale vuol dire essere speciali, e tutti i nostri animali sono davvero un qualcosa di speciale. Chi non ha animali non può dare un giudizio, vive una libera scelta naturalmente, perché poi avere un animale è anche un grandissimo impegno, però credetemi, avere un animale è un cane, un gatto, ma ovviamente cani e gatti sono quelli che danno un'emozione dentro, davvero. Io quando torno a casa, di pomeriggio, la sera, ci sono 1500 problemi, situazioni da sistemare, cose che potrebbero andare meglio, oppure tanto lavoro da fare. Ecco, torno e c'è lui che mi fa delle feste meravigliose e bellissime. Gli animali sono speciali, noi li vogliamo molto bene. Non c'è una persona qui a RTR 99, ti ricordi, che non voglia bene agli animali. Nella RTR 99 ti ricordi di questi giorni, però dunque poi vediamo un po'. Da amici di Birmingham, sono un messaggio da amici di Birmingham, va bene. Poi questo messaggio,
3: Fabio, buongiorno, per ti ringrazio per aver mandato Jackie James.
0: Vedi?
3: Che ce l'ho sempre nel cuore, il disco che mi comprò mia madre quando compì 18 anni nel 76, insieme a Take My Heart, sempre di Jackie James.
0: Sì.
3: Sono dei dischi che porto sempre nel cuore. Un abbraccio grande e grande come te.
0: Grazie, un saluto. E ho voluto mandare oggi anche Jackie James, proprio questi messaggi, proprio per dimostrarvi che quel disco lì, quel 45 giri lì, ha un qualcosa di magico. RTR 99 ti ricordi? Andiamo allora a sfrugogliare ancora nel nostro tempo, in qualche Q-disc di qualche anno fa. Graziani, Ron e Kuzminak.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.

0: Unica sede.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

ovviamente questa canzone scritta insieme al mitico grande Giancarlo Bigazzi e anche Giuseppe Dati, appunto, è una fotografia vera e reale, la fine del decennio degli anni Ottanta, e noi volevamo rimanere lì aggrappati con le unghie e con i denti a quegli anni Ottanta, a quel decennio dove abbiamo vissuto spensieratezze, gioie, felicità, amori, feste in casa, Walkman, musicassette, i primi viaggi. Che belli gli anni Ottanta, davvero. E nel testo compaiono riferimenti al clima, alla guerra fredda, Reagan, Gorbaciov. Altri livelli, alla paura della fame nel mondo, a un senso di solitudine, di frammentazione. Noi siamo sempre più soli, singole metà. Una grande verità che poi oggi è diventata ancora più potente come frase, purtroppo, devo dire. Questo brano descrive il vissuto, un decennio che va via, un decennio che abbiamo vissuto vertiginosamente, intensamente, forse anche velocemente, scivolati via, afferrati quegli anni e scivolati via, segnati però dal consumismo che in quel decennio si faceva sentire davvero forte, e cambi rapidi di vita, ma niente a che vedere con adesso, La radio canta una verità dentro una bugia. Cosa c'è di differente? Fondamentalmente anche adesso è così. Però ragionavo su un fatto: ci guardavamo indietro alla fine degli anni Ottanta e dicevamo cosa resterà di questo decennio, e capivamo che erano cambiate tante cose, ma forse non repentinamente come adesso. Se noi ci guardiamo adesso indietro di 5 anni e pensiamo a noi 5 anni fa, nel 2020, la nostra vita era diversa, completamente diversa. Non eravamo così oberati di tasse, di problematiche, eravamo più tranquilli. In 5 anni, in 6 anni è cambiato tutto molto rapidamente, troppo rapidamente. E se invece dal 2020 ci guardiamo indietro e andiamo fino al 2000, sì, la nostra vita è cambiata, ma non così rapidamente come in questi ultimi 5, 6, 7 anni. Cosa resterà degli anni Ottanta? È una fotografia di quel tempo che possiamo però trasportare perfettamente anche al tempo di oggi. È un po' la magia della musica, è un po' la magia di quelle canzoni, diciamoci la verità, che non moriranno mai, perché comunque sono e rimarranno sempre attuali. Poi però, se vogliamo cercare qualcosa che appartiene al nostro tempo e al nostro passato, possiamo andare tutti insieme al mercatino di San Basilio, perché lì veramente, devo dirvi la verità, il mercatino è una cosa eccezionale, in via Casale di San Basilio 26, a 100 metri da via Nomentana. C'è un comodo parcheggio, è possibile trovare davvero quello che si cerca e forse anche quello che si sogna, anche quelle cose che abbiamo posseduto tanti anni fa e ci stiamo ancora chiedendo ma dove sono finite. Ecco, lì le possiamo ritrovare, perché poi alla fine

0: ci siamo sbarazzati di alcuni oggetti e di alcune cose dicendo no, questo non mi serve, non mi piace, e poi ce ne siamo pentiti. Quindi al mercatino di San Basilio troverete oggettistica, orologi, vasi, specchi, biancheria e anche rari pezzi per collezioni come francobolli, monete, cartoline d'epoca, figurine antiche, Pokémon, libri, hi-fi e tutto ciò che è musica, i vecchi impianti hi-fi, ma perché no anche i vecchi vinili. Davvero un posto magico. Il sabato e la domenica si può andare a fare una passeggiata da quelle parti e credetemi, ne vale veramente la pena. Le proposte sono davvero tante e soprattutto molto convenienti, e diventa una cosa bella, è un po' come aprire la cassa panca della strana nostalgia, andare al mercatino San Basilio. Potete vendere anche lì e acquistare certamente, vi immergerete in un'avventura che vi potrà riportare indietro negli anni e nel tempo. È bello passare un po' di tempo insieme ad oggetti e a cose che abbiamo dimenticato. E poi ci sono delle belle iniziative, degustazione di rum, cioccolato, poi concorsi di poesia, presentazione di libri. Si passa un bel tempo al mercatino ed è un bel tempo utile, direi. Aperti sempre il sabato e la domenica dalle 8:30 alle 12:30. Chi fa parte del mondo di RTR 99 ti ricordi deve andare al mercatino San Basilio, davvero. Per informazioni poi pagina Facebook o telefonate a questo numero 347 45 31 960. Ripeto 347 45 31 960. Mercatino di San Basilio in via Casale di San Basilio 26. Anche in questo weekend andate davvero. E voglio dedicare una canzone al mercatino di San Basilio che sta per arrivare.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90€. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car, Two Vibes.

Eh beh, una bella emozione. Al mercato dell'usato c'è anche la versione di Loredana Bertè. La scelta è caduta però oggi su Renato Zero. E vabbè, parlando del mercatino, mi è venuta in mente questa canzone che è un po' inusuale, è una canzone che si ascolta poco, però è una canzone che secondo me vale assolutamente e tanto. Un po' come gli amori, no? Che si devono difendere, si devono proteggere. Cantava così Rita Pavone nel 1971, perché questa è una canzone del 71, appunto. Noi siamo abituati a legare Rita Pavone agli anni 60, ma qui siamo un pochino oltre. Su RTR 99, ti ricordi?

È una bella canzone questa. Ma cos'è questo amore di Rita Pavone, appunto? Del 71, il ricordo di come tutto è iniziato, e poi la canzone va avanti. Dopo il ricordo di come tutto è cominciato, la sensazione di non avere più il controllo delle proprie emozioni, e Rita Pavone canta e dice: e ti senti impazzire, allo stesso tempo ti senti morire. La voglia di dire che ti voglio bene, che prescinde, se vogliamo, dalla volontà stessa di un amore grande. C'è anche il bene oltre all'amore, e tra l'altro c'è da sottolineare che questa canzone fu importante, perché tra l'altro questa canzone è stata la sigla di uno spettacolo bello di Rita Pavone in TV, intitolato Ciao Rita, sul canale nazionale, appunto, e questa era la sigla. La strana nostalgia va avanti e indietro nel tempo. Riavvolgiamo il nastro un po' da una parte e poi lo ritiriamo dall'altra. E così improvvisamente, in un attimo, in un flash, in un secondo, ci ritroviamo dal 71 al 1985.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroen e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroen C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
0: Autoimport, a Roma dal 1957.
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
5: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
6: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
5: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

potente questa, Perdere l'amore, è una canzone davvero potente. Festival di Sanremo, perché Sanremo è stato veramente Sanremo, dobbiamo dire la verità. Da Sanremo sono arrivate tantissime nostre canzoni che ancora oggi amiamo profondamente, e sono sicuro che anche i detrattori del Festival di Sanremo comunque sappiano riconoscere che negli anni passati il festival è stato veramente una fucina fondamentale di buona musica, di media musica e anche di musica così e così. Però anche la musica così e così ha fatto parte di quel gioco meraviglioso che era il Festival di Sanremo. E qualcuno dirà: perché ne parli al passato? Ne parlo al passato perché io, da profondo amante del Festival di Sanremo, noto che ci sono anche qui dei cambiamenti che sono un po' troppo, perché si sta perdendo

perdendo davvero quella che è la connotazione del Festival di Sanremo, il festival della canzone italiana, quindi del bel canto e delle belle canzoni italiane. Troppa gente che non c'entra niente col Festival di Sanremo a Sanremo. Vabbè, ma questo è un altro discorso, e però mi piace ripensare a quando casomai io registravo su videocassetta VHS il Festival di Sanremo, per poi andare a cercare le canzoni e addirittura a registrare le canzoni dalla televisione. Tanti anni fa si faceva anche così, perché siamo stati possessori anche di quel apparecchio dove si metteva la cassetta, appunto un mini registratore portatile con la cassetta stereo 4, la musicassetta, si metteva lì play e rec, ma c'era il microfono, serviva per gli inviati, serviva per registrare delle interviste, ma per noi era eccezionale per registrare le canzoni dalla televisione. Certo, l'audio non era un granché, però andava bene lo stesso, solo che quando registravamo play e rec mettevamo il microfono vicino all'altoparlante un po' gracchiante della vecchia televisione in bianco e nero o la prima televisione a colori, e dicevamo: shh, zitti tutti, che dobbiamo registrare. E quelle registrazioni si portano dietro a ritrovarle, davvero, che strana nostalgia, perché quelle registrazioni si portano dietro la voce di familiari, la voce di mamma, papà e chi e di chi era in casa in quel momento, perché poi alla fine si stava zitti 30 secondi, ma poi bisognava dire qualcosa e quindi la voce entrava nel microfono. E adesso l'incontro dopo la separazione. È una storia che molti hanno vissuto, ritrovarsi, rincontrarsi dopo una separazione anche dolorosa. Un anno dopo la rottura ci si ritrova, un uomo rivede la sua ex compagna, il cambiamento di lei, lui la va a trovare a casa e nota con stupore che lei è serena, felice al contrario di lui, è cambiata, ha un nuovo equilibrio, una nuova vita e vive con un nuovo compagno che in quel momento però, nel momento dell'incontro, non c'è. E allora arriva il rimpianto, perché tu che sei pieno di dubbi e hai un terremoto ancora dentro, invece osservi la serenità della donna che è stata tua e prendi coscienza dei tuoi errori del passato e del fatto che questa storia davvero è finita. È una grandissima canzone e prima che lui torni bisogna andare via.

Periodo meraviglioso e bellissimo dei Pooh era il 1974 qui su RTR 99. Ti ricordi? Poi vi porto nell'estate del 78. Ancora donne al centro del cuore e delle canzoni. E questa casomai si ballava stretti stretti in quegli anni, in quel tempo, perché no? Walter Fuini, ve lo ricordate? Noi qui a RTR 99 Ti Ricordi facciamo un percorso anche di recupero di nomi e canzoni. E allora da quella cassapanca dove c'è un po' di polvere recuperiamo anche questa canzone intitolata Una donna, una storia.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

Era Io canto e tu, appunto, Gianni Bella, beh, 45 giri che ci hanno fatto una buona compagnia. Stavo vedendo quanti ascolti ci sono adesso, quante persone sono collegate tra app, streaming, Alexa, mamma mia, tantissimi davvero. Fa impressione, perché poi non bisogna mai dimenticare i vecchi tempi, quando tutto è cominciato anche nella radio, e quindi... non c'era un controllo, per esempio, sul numero degli ascoltatori, non c'era un controllo su niente, non sapevi, aprivi il microfono, ti potevano ascoltare 10 persone, 3 persone, 0 persone o 6.000 persone. Faceva parte un po' delle notti a sorpresa e dei giorni a sorpresa di quegli anni e di quel tempo. Poi la tecnologia effettivamente ci è venuta incontro, ci ha aiutato molto. Da una parte è molto bello tutto questo, no? Perché sapere che in questo momento ci sono tantissime persone collegate in streaming o attraverso l'applicazione è una cosa eccezionale. Tu tocchi veramente con mano quello che c'è, e soprattutto chi c'è. Però si perde anche molto nell'avventura. E noi che abbiamo fatto radio nei tempi in cui le radio libere erano libere veramente, e negli anni in cui davvero aprire una radio era quasi una sorta di viaggio avventuroso, e non c'erano regolamentazioni, non c'era niente. Facciamo parte di quel periodo che arrivava appunto da Radio Caroline, che era quella radio che trasmetteva da una nave con un generatore di energia e si metteva in acque internazionali, così la polizia dei luoghi, dei mari del nord, non poteva intervenire. E pensate che fascino però tutto questo, no? Una nave a largo che mandava le proprie onde verso appunto le coste dell'Europa e da lì le trasmissioni. Oppure vi ricordate in American Graffiti la descrizione del famoso lupo solitario che trasmetteva tutte le notti alla radio e metteva canzoni e tutti dalla macchina ascoltavano, si fermavano anche nei parcheggi, spegnevano il motore e ascoltavano la radio. Però lui non ha mai saputo quanta gente realmente c'era, anche perché non poteva ricevere certo telefonate, non c'erano mica i cellulari. Quindi veramente chi ha fatto radio all'inizio è stato un grandissimo avventuriero, ed è stata una bella avventura anche quella di quegli anni. Oggi poi sono subentrate molte più cose, la tecnologia certamente, ma volete mettere la magia di stare qui davanti a un mixer, in alcuni casi anche autocostruito, e avere due giradischi, uno a sinistra e uno a destra, e mentre si parla mettere il disco? Era una bella avventura anche quella. Adesso basta schiacciare un bottone e il disco va. Ho parecchi messaggi che voglio leggere, però adesso voglio insieme a voi schiacciare il bottone e vedere che cosa succede. Vi va? Sentiamo? Schiaccio? RTR 99 ti ricordi? Sentiamo un po', schiacciando il bottone, che cosa arriva. Questa, beh, è stata una schiacciata di bottone ottima, direi. 1982.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su RTR99.it.
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: Lucio Battisti, che bella questa copertina con Lucio Battisti su questo prato e lui con questa borsa che cammina e va, una bella emozione, anche perché Battisti è comparso poco nelle copertine, quindi in quelle poche copertine dove lui c'è, insomma, possiamo dire che sono speciali quelle copertine lì. Adesso mi voglio dedicare un attimo a voi, lo faccio con piacere, voi che state scrivendo messaggi WhatsApp al 338 9900 990. Grazie Fabio per le bellissime canzoni. Beh, siamo qui apposta. Ciao Fabio, è sempre un piacere seguirti. Ogni volta emergono emozioni antiche di quando non avevamo la tecnologia di adesso. I miei figli, per esempio, descrivono quei tempi come un limite. Non riescono a pensare a una vita diversa da quella che c'è adesso, e ci sta, è la vita che va avanti. Ma noi di RTR 99, ti ricordi, sappiamo di cosa parliamo. È una lingua a parte. Sì, non possiamo oggi pretendere da chi è nato con già la tecnologia, con questa tecnologia, comunque la tecnologia già di 20 anni fa, non possiamo pretendere di fargli pensare a un mondo senza quelle cose lì. È impossibile, loro non se ne rendono conto, ma è come se oggi noi potessimo così arrivare a ragionare a come sarà il mondo tra 80 anni, se mai ci sarà ancora, no? Che cosa, come si comunica, che cosa si guarda, che cosa si fa? Noi oggi non ci riusciamo, non possiamo, no? Perché la nostra mente non arriva. È un po' come pensare quando vi trovate sotto le stelle, no? E guardate e pensate che ci sono le stelle e dopo le stelle c'è altro e poi altro ancora, non finisce mai. Cioè, la nostra mente a un certo punto fa fatica, ci gira la testa, perché non si riesce a pensare a un infinito, no? E quindi è così, e bisogna comprendere i più giovani che sono nati con certe cose, e non possiamo chiedergli di dire che era meglio quando quelle cose non c'erano. Possiamo provare a dirglielo, ma è difficile. C'è un messaggio, sentiamolo.
1: Ciao Fabio, sono Gianni da Guidonia. Ciao. I miei figli invece, pur essendo ipertecnologici, rimpiangono gli anni 70-80.
0: Vedi? Beh, è particolare come cosa, assolutamente. Un collega, sentiamo.
2: Buongiorno Fabio, a te, buongiorno agli ascoltatori. Ciao. Hai detto bene, noi che abbiamo iniziato a fare radio, e ovviamente mi ci metto anch'io, avevamo, come dire, il gusto di aprire il microfono e sapere che le nostre parole, oltre che la nostra musica, venivano propagate nell'etere, ma senza appunto sapere chi potesse essere eventualmente all'ascolto. Credo che questo sia stato poi il fascino della radio. Poi volevo dirti, insomma, che ti ammiro, anche perché oggi mantenere una radio, sappiamo i costi elevati che ha, quindi dietro a grandi network e a grandi radio ci sono gruppi di imprenditori che investono, eccetera, e da quello che so io tu sei rimasto ancora, diciamo, come dire, l'unico baluardo che gestisce una radio a livello regionale, quindi con le tue forze, e questo da parte mia è veramente un ringraziamento personale, perché ripeto, non è facile.
0: Grazie. No, grazie. No, non è facile, è molto difficile, perché comunque da quei tempi d'avventura poi sono cambiate le cose e

0: sicuramente le regolamentazioni sono giuste e corrette, ma per esempio vi dico, no? Prima c'era da pagare soltanto la SIAE, adesso oltre alla SIAE ci sono società analoghe e sono 6-7 da pagare. E i prezzi, stranamente, uno dice vabbè, però si saranno divisi, no? Le cose. No, non se le sono divise, si fa sempre la percentuale sul fatturato della radio. Quindi che cosa succede? Che praticamente se prima si pagavano, faccio un esempio, 2000 euro al mese di diritti d'autore, oggi faccio un esempio sul fatturato, naturalmente oggi quei 2000 sono moltiplicati per 6-7 al mese. Poi se fatturi poco puoi anche pagare 600 euro, 500 euro, ma comunque tutta, prima era solo quello e adesso è tutto moltiplicato per 6-7, tanto per dire. Noi abbiamo, per tenere in piedi una struttura come questa, i ripetitori, abbiamo quindi l'energia elettrica, noi abbiamo 15 bollette elettriche da pagare. Prima le bollette, e questo lo sapete anche voi sulla vostra pelle, a caso mai un'utenza che costava 300 euro oggi costa 800-900, quindi siamo un po' degli eroi su questo, e non sono solo gli eroi, sono quelli che sono qui dentro a RTR 99, ti ricordi, tutti quanti, perché ognuno dà la sua parte, ognuno ci mette la passione, ognuno ci mette comunque il cuore, a prescindere poi dal discorso degli stipendi e dalle cose, perché comunque deve essere così. Siamo, tra virgolette, vecchi amanti del mezzo radio e siamo orgogliosi di questo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie. Individuati e fermati, hanno confessato a Roma i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicara. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accordo Trump-Putin sul gas russo è molto rischioso, legittimo. Mosca, così la Premier Meloni, che stamane ha riferito in Senato in vista del Consiglio europeo. Il costo energia pesa troppo sulla competitività. Serve una risposta dell'Unione Europea, ha detto. Sentiamo.
3: Le tensioni sulle principali rotte commerciali e sulle catene d'approvvigionamento incidono sulla sicurezza e sul prezzo dell'energia e dei carburanti. Aumentano i costi di trasporto e assicurazione e alla fine si scaricano sulle bollette, sul carrello della spesa, sui conti delle imprese. E nessuno, di fronte a uno scenario del genere, può rispondere efficacemente da solo. Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: I famosi svelti ogni tanto fanno capolino nella strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi insieme a me, Fabio Martini. Stamattina devo dire che anche Luca mi ha fatto una buona pubblicità mettendo proprio dei liner che anticipavano il fatto che dei jingle che anticipavano il fatto che poi sarebbero arrivate delle canzoni da strana nostalgia, quindi lo ringrazio, durante la sua trasmissione ha fatto tutto questo, sono stato molto contento, mi ha fatto un bel regalo. Silvia che dice: torno di nuovo ad ascoltare la radio suggerita da Paolo Frescura, che è un nostro grande amico, anzi dopo che noi possiamo anche ascoltare un pezzo di Paolo, che è sempre un bel sentire. Ciao Fabio, ricordo anche Radio Veronica, figlia del mitico Federico Olandese Volante, che purtroppo è scomparso qualche giorno fa. Belle trasmissioni, libertà, il tempo scorreva in maniera naturale e reale, ora è tutto finito e manipolato ad uso e consumo, voi siete un baluardo da conservare gelosamente. Grazie Roberto, questo è un bel complimento che io prendo, noi prendiamo, mi piace il fatto di dire che noi siamo un baluardo, ed è un po' il discorso che facevo ieri anche sugli artisti che non vengono qua e non vengono sull'unica radio che tratta l'intera loro discografia, siamo un baluardo alla loro storia e anche un baluardo dei loro fan. Peccato davvero, peccato davvero. Si sono omologati anche loro, preferiscono andare nel network che gli dice se preferiscono il cappuccino o il caffè, o casomai se parlano un pochino di sesso, così almeno mettiamo un po' di peperoncino sopra. Ma che ci importa? Noi invece qui parliamo di discografia e di storia musicale, tutta un'altra cosa. Anzi, come dice Pino Daniele, tutta un'altra storia.
1: Ciao Fabio, buongiorno. Ciao. Che hai nominato Radio Carola, sai meglio di me che esiste un film, cioè Radio Rock, che
0: sì.
1: Io avrei voluto una vita così, guarda. proprio l'avrei desiderata tanto. E per quanto riguarda invece Sanremo, questo discorso tu l'hai fatto già un sacco di volte e io sono pienamente d'accordo con te. Troppe cose che non hanno a che fare con la canzone italiana. Via, via, torniamo al tradizionale. Ciao Alessiuccio di Prati.
0: Ciao, un saluto a te. Si può tornare al tradizionale non comunque cancellando l'attualità, perché poi oggi le vendite musicali, ahimè, sono quelle che sono, queste. Quindi sì, le vendite musicali che sono streaming e quant'altro hanno come riferimento la musica che a noi piace un po' meno, però cancellare la tradizione è sbagliato. E Davide da Milano dice, e si riferisce a Per te qualcosa ancora, canzone dei Pooh che abbiamo mandato prima: io credo che il protagonista di questo brano ami ancora profondamente la sua ex compagna e forse anche lei lo ama ancora. È stata la vita a separarli, spesso capita. Quanto amore dal tuo sonno lui svegliò per sé, ciò che sempre inutilmente io chiedevo a te. Una delle strofe più belle della loro discografia. Sono d'accordo, devo dire, con Davide, è una delle più belle. Difficile dire qual è la canzone più bella dei Pooh, però io, se proprio dovessi dire, il periodo degli anni 70 è forse quello che ho amato di più, questo sicuramente. Che domani e dopodomani i Pooh sono a Roma, al Palazzo dello Sport dell'Euro, come ai vecchi tempi. Ai vecchi tempi si chiamava Pala Euro, ai vecchi tempi si faceva la fila pure fuori, avevamo i biglietti posto unico, adesso sono tutti i biglietti numerati, è strapieno domani ed è strapieno dopodomani, 60 anni dopo. Pensate che storia meravigliosa, e chissà, casomai ci incontreremo là domani e dopodomani, in questo luogo che è stato e continua comunque ogni tanto, sempre meno, ancora ad essere un luogo di forti emozioni, perché ci sono i concerti. Parla più piano e vieni più vicino a me. Anche lui l'ha cantata questa canzone. La sentiamo poco nella versione di Gianni Morandi, e allora oggi ve la propongo su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
5: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
6: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
7: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
6: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
8: Buon anniversario, tesoro.
9: Grazie, amore, è bellissimo.
8: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
10: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
8: Da 3 generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
10: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
11: È la mia nuova acqua di casa.
12: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
11: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Abbiamo detto Paolo Frescura e Paolo Frescura è qui. Eccolo, il nostro amico Paolo Frescura, bella dentro, ma c'è l'imbarazzo della scelta. Certo, questa ci ricorda balli e momenti bellissimi. Sono quei 45 giri che alla fine, anche se a un certo punto abbiamo perso il contatto, sono rimasti con noi. E grazie anche a RTR 99, ti ricordi, questa musica ritorna prepotente dentro di noi. E lo sapevo che succedeva quello che adesso vi sto per dire, era scritto. Ho messo Parla più piano di Gianni Morandi e vabbè, qualcuno mi dice, credevo fosse la colonna sonora del dottor Zivago. Quest'altro messaggio mi dice questo.
1: Ciao Fabio, si parla più piano, per carità, Gianni Morandi la canta perfettamente, però perché non farla risentire quella di Gianni Dorelli, che mi sembra un po' dimenticato, un grande cantante. Ciao Fabio.
0: Ma non qui, perché Gianni Dorelli l'abbiamo ascoltato l'altro ieri durante la strana nostalgia, però bella la sua versione di Parla più piano, sì. Poi qualcuno mi dice, dal tema del Padrino esiste anche la versione di Santo e Johnny, verissimo, peccato che il grande pubblico conosca Nino Rota soltanto per la musica da film, è stato un gigante, vero. Vero. Ciao Fabio, brutta cosa l'ingratitudine, lo so perché l'ho provata su di me. Pensare che i Pooh, che sono cresciuti a livello mondiale, sono grandi amici di RTR 99, ti ricordi, ed altri che si sono fatti conoscere attraverso la nostra radio, ora la snobbano, è triste, anche un po' squallido, nonna Marina. Purtroppo sì, i Pooh intanto non bisogna generalizzare, i Pooh sono amici di RTR 99, ti ricordi, e appena possono qua stanno sempre, cioè imperversano nei nostri studi, io li ringrazierò per sempre. Ma loro, oltre a essere veramente grandissimi artisti, sono belle persone, diversi tra loro, ma ognuno di loro è una grande persona. Sanno che cos'è l'amicizia, sanno che cos'è la gratitudine, sanno veramente tutto questo. Quindi poi, anche se forse non ce la faremo a portarli in studio adesso che sono a Roma in questi giorni, perché comunque ci sono i concerti, però loro appena possono qua ci stanno sempre. Ma tanti sono venuti, però mi piace ricordare anche Claudio, certamente mi piace ricordare tanti altri che sono intervenuti, poi sono scomparsi molti, cioè molti non sono proprio mai arrivati qua, ed è un peccato. La discografia, l'ultimo baluardo, quando è che si finisce? Quando non c'è più storia, quando nessuno racconta più la storia, e quello che siamo stati è fondamentale per andare avanti. Ma adesso anche i grandi artisti pensano al nuovo singolo e ad andare nel network, perché dicono, vado lì con un network, io copro tutta Italia, mi fanno due domande stupide, non mi devo impegnare neanche tanto, e poi quando lo passate il disco nuovo, ecco, questo è proprio da quegli artisti che invece ci hanno insegnato che così non doveva essere. Così non doveva essere. Ti sei salvato o sei entrato in banca pure tu? Cantava Venditti tanti anni fa. Ecco, oggi quegli artisti, molti di quegli artisti che cantavano anche queste cose, sono andati in banca pure loro. Posto sicuro, il porto sicuro, senza rischiare di andare a sporcarsi le mani e la bocca in una radio che è naturalmente una radio di Roma, ma che ormai è. Non è come un network, perché tutte le radio locali ormai sono come un network, perché grazie al DAB, grazie alle applicazioni, grazie a tutto quanto, tutto questo, naturalmente oggi la diffusione è capillare in tutto il mondo per tutti. Quindi sì, siamo un po', abbiamo un po' raggiunto i più grandi, ecco. E poi grandi o piccoli non ha importanza. Il raccontare la storia è una cosa grande, anche se si fa in un posto un po' più piccolo e più intimo, anzi viene pure meglio, perché comunque in un posto intimo si può raccontare meglio, perché non ci sono vincoli, perché non c'è un cronometro che ti dice puoi raccontare la tua storia in 23 secondi alla volta. No, se c'è da parlare 4 minuti si parla 4 minuti. Ma che vi devo dire? Vi snobbano un po', ma noi no, noi noi no, come diceva appunto Raimondo e Sandra. Ora c'è Anna Oxa.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai?
6: Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
8: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: Ma dove le trovate queste canzoni se non qui su RTR 99? Ti ricordi Due ragazzi nel sole, i collage? Ma poi vi dico pure un'altra cosa, assolutamente. Ma dove trovate We Dental Care se non qui su RTR 99? Ti ricordi? E forza che ci colleghiamo con Ivan. Buongiorno Ivan.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, guarda, oggi voglio cambiare, voglio fare una cosa diversa e ti faccio subito una domanda. 13.000 pazienti. Prima di entrare da We Dental Care, secondo te che cosa pensavano proprio prima di arrivare da te, da voi?
1: Questa è una bella domanda, anche perché lo sai che io nel tempo sono cose che ho chiesto, bene o male sono più o meno le stesse le risposte, cioè ma adesso che mi troveranno? O magari mi permette di far vedere lo stato della mia bocca, magari mi proporranno un lavoro, no, mi farà male. Lo sai, ultimamente sento spesso persone che dicono ma di chi mi potrò fidare?
0: Sì, questo è un qualcosa che è un po' trapelato, no? nei collegamenti anche precedenti. Quindi la paura, però, possiamo allargarla un po', no? Non è soltanto quella del trapano, ma è un po' di tutto il contesto. Che dici?
1: È vero, concordo con te. Guarda, una delle paure più forti, per esempio, è non sapere quello che succederà.
0: Ecco.
1: O magari un'altra, non so, è proprio vergognarsi, come ti dicevo prima, della propria situazione. E questa, guarda, è una cosa che secondo me bisogna dire chiaramente in radio. Cioè, quando si va dal dentista non ci si deve vergognare mai. Sai, spesso le persone non vanno da anni dal dentista. E io dico sempre, tu non devi essere giudicato, devi essere aiutato.
0: Esatto, aiutato, però per farsi aiutare e bene, la cosa importante è questa, secondo me Ivan, no? te lo chiedo, cioè abbattere la paura che c'è, mi farà male? Posso fidarmi di quello che mi stanno,
1: certo,
0: proponendo?
1: Quello che mi dicevi prima, anche perché sai, sono cose delle quali si parla veramente, secondo me, molto poco. Però lo sai, c'è pure un'altra cosa, cioè quando tu dici posso fidarmi di quello che mi stanno volendo, secondo me qui entrano in gioco i numeri veri di We Dental Care, cioè che non partono dal fatturato ma partono dalle persone. Appunto, tu l'hai detto prima, noi abbiamo oltre 13.000 pazienti, ma da noi per esempio ci sono circa 50 persone tra professionisti e collaboratori. Il fatto che sono anni che siamo presenti in radio, insomma, dimostra la solidità di We Dental Care, che risolve i problemi perché abbiamo fatto migliaia di interventi. Poi lo sai, c'è il fiore all'occhiello, no? Che
0: sì,
1: è la dottoressa Massa, che ha dedicato veramente una parte enorme della propria attività all'urologia e all'implantologia.
0: Questo è importantissimo, certo, ne parliamo spesso, ma mai abbastanza. Devo dire che la dottoressa Massa ormai è conosciuta anche dagli ascoltatori, però bisogna andare proprio in studio, perché a quel punto veramente si vanno a risolvere i problemi, giusto, no?
1: È vero, giusto, giusto. Ma sai, secondo me, qual è la cosa più bella? Che io ti potrei veramente parlare per 10 minuti,
0: sì,
1: di quanto sia brava la dottoressa Massa, ma io vi dico un'altra cosa, cioè andatevi a leggere cosa raccontano le persone che l'hanno incontrata, che l'hanno conosciuta. Cioè, tu trovi parole veramente come competenza,
0: sì,
1: sicurezza, empatia, tranquillità. Io addirittura ho letto di qualcuno che ha proprio scritto è la Messi dei dentisti, facendo un paragone in ambito calcistico.
0: Ma direi Messi e Ronaldo messi insieme, dai, facciamo, andiamo.
1: Bravo.
0: Oltre. Senti, vabbè, come recensione non è male, qualcuno potrà dire che
1: no,
0: è di parte, io vi dico però che è la verità.
1: È vero, anche perché guarda, lo dicono gli altri, è dimostrato. Ma poi secondo me, sai, queste recensioni dimostrano pure un'altra cosa, che in odontoiatria la tecnologia da sola,
0: sì,
1: non basta. Cioè, io dico sempre, puoi avere lo scanner più bello del mondo, la TAC, gli strumenti più moderni, ma poi quando una persona entra con la paura, con la vergogna, con la sfiducia, la prima cosa che deve sentire è che c'è qualcuno che ha capito il suo problema.
0: Giusto, giusto, giusto, assolutamente. Va bene, allora, a questo punto io direi che We Dental Care deve diventare un grande punto di riferimento, e quindi abbiamo un po' analizzato tutta una serie di cose che sono importanti. Quindi dopo anche anni di radio il messaggio è anche un po' cambiato, cioè si è ampliato, no Ivan?
1: Sì, assolutamente, anche perché io dico sempre, inizialmente Guidant Alchiar doveva farsi conoscere, oggi che praticamente ci conoscono tutti, io dico sì, una cosa diversa, cioè controllateci, leggete le recensioni su di noi, guardate i nostri numeri, magari chiedete a chi è già stato da noi e poi venite e conosceteci di persona.
0: Allora, 856 1006, giusto?
1: 856 1006, mi raccomando, vi aspettiamo.
0: Questo è il numero per entrare in contatto subito con il centralino di We Dental Care per fissare un appuntamento. Io non lo so se vi abbiamo convinto, però vi posso dire una cosa, davvero, che con We Dental Care andrete a risolvere un problema importante. Potrete farvi ancora più belli, perché il sorriso è importante e sicuramente c'è molta e ci sarà molta attenzione per il vostro portafoglio. In più potrete pagare con le carte di credito, anche con l'American Express se l'avete.
1: Bravissimo.
0: Insomma, andate tranquilli. We Dental Care ve lo consigliamo noi di RTR 99, ti ricordi? 856 10 06. We Dental Care, chiamate anche adesso e sempre a nome di RTR 99, ti ricordi? Ciao Ivan, buon lavoro e buona giornata.
1: A te, alla prossima.
0: Ciao, grazie. Torniamo al nostro tempo musicale. Battiamo il tempo qui con la mano sul mixer o sul volante della vostra macchina, o non so se siete in casa da qualche parte, battetelo questo tempo, quello di RTR 99, ti ricordi?

0: Era una bella canzone che abbiamo ritrovato e tra poco Fausto Leali.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oppi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233. Via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 40 225 o edgartrasporti.com.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

su etichetta Philips questo capolavoro, secondo me, di Fausto Leali, intitolato Solo Lei. E già eravamo negli anni 70. Grazie dei tantissimi messaggi, naturalmente vi ringrazio davvero tanto, e naturalmente saluto anche Viviana, che ha mandato un messaggio abbastanza lungo dicendo che è interessante quello che viene detto, parlando di professionalità e parlando appunto di artisti che prima criticavano chi andava in banca, adesso ci vanno loro. E poi anche oggi pezzi eccezionali, avete trovato dei pezzi meravigliosi, quanta emozione avete saputo darci, grazie ancora. Grazie a voi che ci siete stati anche oggi qui su RTR 99, ti ricordi, con la strana nostalgia. Io sono Fabio Martini e vado, a proposito, ieri mi sono trovato quasi casualmente per un'oretta e mezza a Villa Borghese, Piazza di Siena. Sui miei social ho fatto un piccolo video per raccontarvi una piccola storia, casomai se vi fa piacere andatelo a vedere. Su Instagram mi trovate Fabio Martini RTR 99, mettete il vostro segui, oppure su Facebook, e poi i social di RTR 99, ti ricordi, Facebook, Instagram e naturalmente anche X. Abbiamo messo una cosa importante nelle storie adesso di RTR 99, ti ricordi, andate a vedere e diteci se vi ricordate oppure no di quella canzone. Abbiamo messo una copertina di un brano che abbiamo mandato in onda oggi. È veramente tutto, wow. Questa chiudiamo in bellezza davvero. Io vado, sono Fabio Martini, passate un buon tempo con RTR 99, ti ricordi. Ciao a tutti.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
7: Le 13:06, buon pomeriggio da Paolo Famiglietti.
8: E buon pomeriggio anche da me, David Guarnieri. RTR 99, ti ricordi, mercoledì 14 di ottobre 2026. Ho detto giusto? Sì.
7: Assolutamente sì, e diciamo un'altra cosa giusta, fino alle 16 saremo insieme, come di consueto, e quindi anche in questo mercoledì poi arriverà anche Andrea Torre. Ma certo. Intanto, dagli anni 70, beh, un grande successo di quell'estate,
8: esatto.
7: Mamma mia.
8: E tu?
7: E tu?
8: Punto.
7: Ah no, e tu, il titolo? Certo. Arriva Claudio Baglioni.

RTR 99, ti ricordi con Claudio Baglioni, la sua E tu, una produzione fantastica, arrangiamenti di Vangelis, insomma un grandissimo, grandissimo successo. Adesso il primo successo per una band britannica, i Fine on Cannibals. L'album si chiamava proprio così e soprattutto lo stile del gruppo tra il rock, lo ska e il jazz, una commissione abbastanza strana, funzionò benissimo come la voce, devo dire ottima, del leader Roland Lee Gift per un brano intitolato Johnny Come Home. Ma voi restate qui, ovviamente su RTR 99 ti ricordi.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbra.

0: unica sede.
1: Buon anniversario, tesoro.
2: Grazie, amore, è bellissimo.
1: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
3: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
1: Da 3 generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
3: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Beh, questo funky unito ad una Loredana Bertè che è sempre molto molto attuale fa di In Alto Mare anche una canzone che si può ascoltare tranquillamente nel 2026 e infatti l'avete ascoltata grazie ad RTR 99, ti ricordi, da quel 1980 che appunto firmò un'estate e anche un ricordo non solo da ascoltare ma anche da ballare come In Alto Mare. Diciamo che anche per lui ci sono state sempre onde di successo perché nei Beatles, beh, insomma, era un, come dire, un personaggio importante insieme a John Lennon, sto parlando ovviamente di Paul McCartney, ma anche come solista e con i suoi Wings ha avuto le sue belle soddisfazioni. Ebbene, il 14 ottobre del 1973 questa canzone My Love, questo celebre singolo di Paul McCartney con i Wings, era insomma al quarto posto della classifica dei dischi più venduti in Italia, ma continuava a rastrellare successi in tutta Europa ed è diventato un piccolo classico della musica internazionale, assolutamente. Poi tra l'altro ha la caratteristica My Love di aver portato gli Wings in America nelle posizioni alte dell'Hit Parade. Insomma, gli americani sono molto nazionalisti, quindi il fatto di aver lasciato posto a degli inglesi come Paul McCartney e Wings è una cosa abbastanza rara. My Love allora qui su RTR 99, ti ricordi?

Il primo incontro, almeno dal punto di vista cronologico, tra Ornella Vanoni e il Brasile, con Tristezza di Edu Lobo, da lei portata in Italia al successo. Tristezza, per favore, va via. RTR 99, ti ricordi? 14 ottobre del 1995. Pippo Baudo, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, annuncia le principali novità della edizione numero 46, che si svolgerà dal 20 al 24 febbraio del, appunto, del 96, come detto. Ma in più ci sarà un'anteprima il 19 di febbraio, una sorta di talk show backstage ai cantanti in gara per le varie interviste. Per quel che riguarda gli ospiti stranieri, si parla di Cher, ma anche della giovanissima Alanis Morissette. E guarda caso chi ascoltiamo? Proprio lei, con Ironic su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
6: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è Pro Raso. La schiuma Pro Raso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono 2,29 euro. E con 2 prodotti di Pro Raso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
10: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
9: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
10: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Un altro Sanremo, quello del 1999, vinto da Alex Britti nella categoria Nuove Proposte con Oggi Sono Io, motivo che poi Mina ha cantato in modo magistrale nel 2001 nel progetto Mina in Studio. 1983, 14 di ottobre, cominciano le prime battaglie a colpi di audience tra Rai e Fininvest, che oggi conosciamo perfettamente come Mediaset, a destare l'attenzione soprattutto il confronto scontro del sabato sera tra Fantastico 4, lo show abbinato alla Lotteria Italia 83-84 condotto da Gigi Proietti con Heather Parisi e Teresa De Sio, contro premiatissima 83 su Canale 5, naturalmente condotta da Johnny Dorelli. La Rai esulta per i 19 milioni di telespettatori ottenuti dalla seconda puntata della trasmissione, mentre Canale 5 ne conquista 8,5. Ma come dichiara Alberto Scandolaro, il direttore delle relazioni esterne Mediaset, la trasmissione è in forte crescita e potrebbe riservare tante sorprese, come in effetti fu. Ma restiamo nell'83 con un successo dell'estate che va benissimo anche in autunno. Sunshine Reggae Laid Back su RTR 99, ti ricordi?

Diciamo che deve essere buona la prima, eh? Dimmi che mi ami, che mi ami, che tu ami solo me. Ok, è andata. Adesso facciamo dire a Nada. 45 giri con uno scioglilingua che andò molto bene nel 1981 e che lanciò Nada in una serie di canzoni che abbiamo ascoltato proprio in quei primi anni 80. Adesso vi invito a fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, perché fare pubblicità con noi vuol dire inserire la vostra attività, piccola o grande che sia, tra una canzone e l'altra, e con tanti ascoltatori che seguono e continuano e fanno soprattutto la nostra storia. Per informazioni, contatto diretto al 375-922-7663 per la vostra pubblicità su RTR 99, ti ricordi, c'è questo numero per chiamarci o anche scriverci con WhatsApp. 375-922-7663 per la pubblicità su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagione e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
8: Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
8: E sei così allegro?
10: Io avrei una fifa.
9: E perché?
10: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.

Un bel ricordo del 1983, c'era Gianni Togni nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, con Per noi innamorati. E ci innamoriamo adesso di un altro ricordo che ci porta fino al 14 ottobre del 1966. In questa lontana data la band inglese dei Trucks si è esibita in un memorabile concerto a Newcastle City Hall, proprio in Inghilterra. Quindi giocavano in casa, però insomma era un po' particolare questo concerto, perché riproponevano le loro canzoni più famose e non poteva mancare With a Girl Like You. Sempre nella stessa data il singolo proprio With a Girl Like You occupava saldamente il primo posto in alcune classifiche, ma curiosamente il primo posto lo raggiungeva proprio il 14 ottobre del 66 anche in Sudafrica, quindi come a dire un successo planetario veramente da nord a sud. E allora siamo pronti ad andare negli anni 60 qui su RTR 99, ti ricordi, e a ballare anche con With a Girl Like You. Arrivano i Trucks.

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

con RTR 99, ti ricordi chiaramente, con Renato Zero, Triangolo, ecco, mamma mia, proprio il triangolo, proprio non saprei proprio considerarlo neanche matematicamente parlando. Vabbè, a parte questo, torniamo alla musica che è meglio. Allora, primo singolo e primo successo per un 24enne britannico, parliamo di Nick Cave da Harlow, Essex, prodotto da Madonna e da Stephen Bray, per una canzone che conquista subito le top hit europee, Each Time You Break My Heart, come detto su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
1: Autoimport, a Roma dal 1950.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Un bel 45 giri che ci ha portato nel 1985 un singolo di successo per Gino Paoli, Ti lascio una canzone, che poi ha stimolato anche il nome di una celebre trasmissione della Rai. Sono le 14:17 minuti primi con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri fino alle 16 in questo pomeriggio di mercoledì. Parliamo di Viola May Wilkinson, che è stata una cantante americana scoperta addirittura negli anni 60, nel 1965, da Barry White, che le consigliò di cambiare nome in Viola Wills. Beh, insomma, Barry White, diciamo, ha portato fortuna a Viola Wills e soprattutto al suo singolo Gonna Get Along Without You Now, un titolo proprio facile da ricordare, ma sicuramente lo si ricorda perché è diventato nel tempo un piccolo classico, almeno nel genere funky disco, perché siamo nel 1979. Diciamo, in Italia ebbe più successo l'anno successivo, nel 1979. È una canzone che non manca mai in quelle compilation mixate che tanto andavano di moda, soprattutto in America, per ballare. E allora, pronti a ballare su RTR 99, ti ricordi, proprio con lei, Viola Wills.

fino all'ultimo, il tu finale. Dario Baldan Bembo, Sanremo 1981 su RTR 99, ti ricordi, terzo posto nel Sanremo della Rinascita, appunto quello del 1981, edizione vabbè caratterizzata dalla vittoria di Alice con Per Elisa e soprattutto dal successo internazionale eterno, immutabile, di Maledetta Primavera di Loretta Goggi, che come ben sapete arrivò seconda. E adesso l'estate del 1990, l'alone romantico resta con Promise Me, Beverly Craven, tutta per voi amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: 878 sa di felicità.
1: Uni Euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni Euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
5: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
6: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

Che sarà i ricchi e poveri ancora Sanremo, naturalmente anche in questo caso secondo posto, ma alla fine si può dire che è la più famosa tra le canzoni di Sanremo 1971. Nulla togliere al Cuore uno zingaro che vinse quell'edizione con Nicola Di Bari e Nada, però questa sicuramente è nota a tutti con i ricchi e poveri e José Feliciano. Adesso siamo nel 1980, la classifica degli album più venduti negli States, quindi la Billboard Hot 200, classifica del 14 ottobre di 46 anni fa. Vediamo un po' la situazione. Allora, al quinto posto Crime of Passion, album di Pat Benatar. Al numero 3 One Step Closer, Doobie Brothers. Numero 2 The Game, i Queen. Numero 1 lei, Barbara Streisand, con la produzione e la scrittura dei pezzi dei Bee Gees. L'album è naturalmente Guilty. Ho saltato la quarta piazza, ma non per dimenticanza, perché la ascoltiamo. Lei, affascinante, misteriosa e bravissima come sempre, Diana Ross, l'album Diana, prodotto dagli Chic. E ascoltiamo I'm Coming Out con la sua voce, la sua classe su RTR 99. Ti ricordi?

Sarà proprio Coccodrilli, un altro dei nostri ricordi, in questo caso dal 1997, Samuele Bersani, qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Nel nostro pomeriggio di mercoledì arriva anche un buon consiglio. E allora vi dico che sono tante le situazioni nelle quali ci troviamo ad essere coinvolti e che necessitano spesso di uno studio legale. E allora vi segnaliamo lo studio legale Cruciani a Roma in via Lattanzio 27 per infortunistica stradale, mala sanità, risarcimento per un infortunio subito, il diritto di famiglia e le temute cartelle esattoriali. Per tutto questo c'è lo studio legale Cruciani, come dicevo, in via Lattanzio 27 in zona Balduina, oppure direttamente allo 06 39 75 4234. Chiamate al nostro nome, a nome di RTR 99, ti ricordi, lo 06 39 75 4234. Risponde lo studio legale Cruciani.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34,

Beh, insomma, sono state parecchie anche le partecipazioni al Festival di Sanremo di Fiorella Mannoia e insomma dobbiamo a lei il piacere di aver ascoltato queste belle canzoni, però anche lei deve molto al Festival di Sanremo che le ha dato l'opportunità e di diventare un nome, ma anche di regalarci emozioni come Quello che le donne non dicono, anche questa Le notti di maggio con una bella firma, quella di Ivano Fossati. Su RTR 99 ti ricordi, pochi minuti e saranno le 15, quindi in arrivo le ultime dall'Italia e dal resto del mondo, ma intanto parliamo del 14 ottobre del 1967 perché i Doors di Jim Morrison si trovavano in concerto in Pennsylvania. Questo concerto si teneva in un luogo un po' desueto, infatti era un liceo dove la band di Jim Morrison propose tanti brani che fino a quel momento erano diventati famosi in ambienti decisamente più vasti. Poteva mancare alla presenza dei giovani la loro Light My Fire, che accendeva proprio questo fuoco giovanile che c'è spesso nei giovani, e infatti cantarono anche questa e suonarono Light My Fire, canzone poi ripresa anche da José Feliciano, Amy Stewart e più di recente anche da un ragazzo in un talent, tal Will Young. Light My Fire, i Doors su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni interviene in Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie, definendo inoltre rischiosa la linea di Trump di un accordo con Putin sul gasolio russo. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra e le ambiguità sulla politica estera. Svolte le indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, un 16enne e un 17enne. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riservo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza del Papa, operato ieri per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice ha trascorso una notte tranquilla, nel pomeriggio ha atteso un nuovo aggiornamento medico. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. I giallorossi all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, le due gare alle 21. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono a 2,90€ ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Santi, bravo, con pensiero stupendo ancora una volta Ivano Fossati, però con Oscar Prudente, autori di questo grandissimo hit del 1900, grandissima affermazione del 1978. Allora adesso parliamo di una classifica, ma non di dischi, ma di film. I film più visti in Italia nella settimana del 14 ottobre 84, praticamente di tutto, perché troviamo al quinto posto l'epica di Sergio Leone con C'era una volta in America, con Robert De Niro e James Woods. Al numero 3 il drammatico, sarcastico Futuro è donna di Marco Ferreri con Ornella Muti e Anna Scigulla. Al numero 2 il comico Scuola di polizia. E al primo posto l'avventuroso Steven Spielberg con Indiana Jones e il Tempio maledetto con Harrison Ford. E adesso chi ritroviamo musicalmente parlando? Dall'84 Mike Francis, Survivor su RTR 99. Ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Oppi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda Agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

E sono le 15 e 16 minuti su RTR 99. Ti ricordi il brano di Riccardo Cocciante Mano a Mano, riproposto da Rino Gaetano. E adesso parliamo di economia. Ai, tasto dolente. Allora, torniamo indietro nel 79, così è un po' più facile la questione. Insomma, l'inflazione media è del 14.8 contro il 12.1 del 1978, con un aumento di 2.7 punti percentuali. Uno stipendio medio è di 300.000 lire al mese, mentre un caffè costa 200 lire, al bar naturalmente. Un litro di latte ne costa 450, sempre di lire, così come un chilo di pane che ne costa 500. E la benzina? Ah, pure questo non è male come argomento. 750 lire al litro. È meglio cantarci su? Dite così? Va bene, allora facciamolo insieme ai Police, eh? Uno dei primi successi a livello internazionale della band di Sting. Walking on the Moon su RTR 99, ti ricordi?

Lo diciamo spesso che ci sono delle canzoni che sono cose da RTR 99, ti ricordi? E questa è una di quelle. 1974, Antonello Venditti con Marta, 15:27 nel nostro pomeriggio di mercoledì, per catapultarci fino al 14 ottobre del 1991 e parlare del cantautore americano Michael Bolton, che con il suo album Time, Love and Tenderness continuava a dominare le classifiche internazionali, grazie soprattutto ad un singolo che aveva pensato di rilanciare, quel When a Man Loves a Woman di Percy Sledge, che diventa anche un successo personale, se vogliamo, di Michael Bolton proprio in quel 1991. E allora lo ritroviamo qui nel pomeriggio di mercoledì su RTR 99, ti ricordi?

0: R99.
1: Ti ricordi? La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

La voce riconoscibilissima del Blasco Vasco Rossi su RTR 99 Ti Ricordi con La Nostra Relazione. E anche noi stabiliamo relazioni con gli ascoltatori regalando loro degli ottimi consigli. Nello specifico è chinotissimo ad offrirvi per tutti voi amici di RTR 99 Ti Ricordi 48 bottigliette tra chinotissimo, arancissima, lemonissima a 50 euro compresa la consegna su Roma. In omaggio per voi subito 24 bottigliette da scegliere, in questo caso di gassosissima. Il numero da chiamare è lo 06 944 28713 oppure per tutte le informazioni sul sito chinotissimo.com. Vi ripeto l'offerta: 48 bottigliette tra chinotissimo, arancissima, lemonissima a 50 euro compresa la consegna su Roma. In omaggio per voi subito 24 bottigliette di queste splendide bevande come la gassosissima. Il numero da chiamare subito per cogliere questa offerta riservata agli ascoltatori di RTR 99 Ti Ricordi è lo 06 944 28713.

Luna Pop, guidati naturalmente da Cesare Cremonini, li abbiamo ritrovati in questo mercoledì su RTR 99, ti ricordi? E adesso ritroviamo un brano del 1976 composto e lanciato dal suo autore naturalmente, l'americano J.J. Cale. Ma a farla diventare un successo mainstream, ecco, diciamo così, pensò Eric Clapton nel 1977 quando la inserì all'interno del suo album Slow End. E lo stesso Clapton, parlando di questa canzone, la definì un motivo abbastanza intelligentemente anti cocaina. E allora, nulla da aggiungere, ma solo da ascoltare. Proprio lui, Clapton su RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Non accontentarti di sentire basta. Meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
2: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
1: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Buon anniversario, tesoro.
4: Grazie, amore, è bellissimo.
3: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
5: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
3: Da tre generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
5: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
7: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.

0: Beh, Sanremo?
1: Sanremo, diamine. Qualcuno l'ha dato anche per vincitore, perché insomma la canzone insomma ha dato.
0: No, ma c'è un aneddoto, se ho il tempo di raccontarlo. Mi viene in mente. Praticamente, siccome davano tutti per scontata la vittoria di Toto Cutugno,
1: okay,
0: il TG1 della notte andò a intervistare il cantautore prima della proclamazione. Ovviamente, poi, avendo vinto Tiziana Rivale, lui non arrivò neanche sul podio, dovettero buttare tutto quanto.
1: Fantastico, quindi una sorta di coccodrillo, tra virgolette. Esatto. Proprio in positivo in questo caso. Esatto. È lei il vincitore.
0: Esatto.
1: Del...
0: No. Intervistato come vincitore e poi non vinse.
1: Fantastico. Però... cose da RTR 99 ti ricordi. Assolutamente, che arrivano anche nel nostro pomeriggio.
0: Esatto.
1: A proposito di pomeriggio, tra poco per proseguire Andrea Torre fino alle 20, noi invece torniamo domani alle 13, ma ci lasciamo musicalmente in ottima compagnia, devo dire.
0: Sì, insomma, la conosciamo in tutte le salse, dall'italiano al francese all'inglese, chiaramente. Parliamo di Stand By Me di Benny King, ovviamente, Pregherò, eccetera, eccetera.
1: Beh, allora andiamo negli anni 60.
0: Sì.
1: Davide, noi torniamo domani.
0: Domani, sempre qui su RTR 99, ti ricordi? Buona serata. Ciao.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni interviene in Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie, definendo inoltre rischiosa la linea di Trump di un accordo con Putin sul gasolio russo. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra e le ambiguità sulla politica estera. Svolte le indagini sulla banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, un 16enne e un 17enne. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riservo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza del Papa, operato ieri per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice ha trascorso una notte tranquilla, nel pomeriggio ha atteso un nuovo aggiornamento medico. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. I giallorossi all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid, il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, le due gare alle 21. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sono le 16.03, questa è RTR 99 ti ricordi, siamo a mercoledì 14 ottobre, ringrazio e saluto Paolo Femminghetti e David Guarnieri che hanno aperto i giochi di questo pomeriggio su questa meravigliosa radio, siamo pronti a metterci in viaggio, energia molto bassa, mi è rimasto un 2%, quindi mi devo ricaricare io prima di voi e quindi prima di voi mi sottopongo alla torre terapia, serve veramente tanta carica e iniziamo sicuramente anche oggi nel modo giusto.

0: Paolo, bravo.
1: Quanto si viaggiava con l'aria acesa di Umberto Tozzi? Si viaggiava con i finestrini aperti, si viaggiava con le autoradio che erano dei mattoni. E poi anche l'amplificatore importante, tipo il GM4, ricordo il GM4, il GM120 della Pioneer. Sono ricordi un po' lontani, eh? Ah, quanto eri figo. Ed è ancora più figo se giravi con questo mattone preso e messo in mano, tenuto per mano, diciamo, da una sorta di maniglia. Abbiamo veramente fatto delle cose che oggi sarebbero impensabili, insomma, girare per le strade, entrare nelle case, nei negozi con l'autoradio sotto il braccio. Mamma mia, che ricordi, bellissimi ricordi, anche perché suonavano tutti molto bene. Quegli impianti in quegli anni 80, primi anni 80, suonavano tutti quanti meravigliosamente. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, un po' la giornata un po' così per me, ho ricevuto una brutta notizia ieri sera, quindi bisogna farsi forza tutti insieme, e bisogna, sotto l'egida della torre terapia, ritrovare quella carica, anche lo spirito giusto per continuare nella nostra strada. La strada per alcuni purtroppo si ferma, per noi invece va avanti, ed è qui che dobbiamo trovare la più grande motivazione per non farci sopraffare. Che ne dite voi? Ci riusciamo anche oggi? Secondo me assolutamente sì. E allora, un bel disco che ho ritrovato, un disco molto importante, siamo a fine gennaio del 1978, la colonna sonora della Febbre del Sabato Sera raggiunse in questa fine gennaio del 78 la prima posizione della classifica americana, ci rimase per ben 24 settimane consecutive. Ma loro, i Bee Gees, proprio in quel 78 avevano già iniziato a lavorare ai Criteria Studios di Miami all'album successivo, un lavoro durato 8 mesi. Alcuni ritengono che sia il loro disco più meglio riuscito, insomma, più importante da un punto di vista qualitativo. Allora, questa era la title track che cambia completamente anche la regola del gioco musicale, eh? Spirits Having Flown.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

quell'immenso che possiamo solamente immaginare quando siamo qui. Quando poi si passa nell'altra dimensione, entriamo in contatto con questo immenso, o no? Ne abbiamo anche un po' paura, ma speriamo, naturalmente coltiviamo la speranza, la fede, affinché questo contatto avvenga, questa nuova dimensione sia portata al nostro cospetto, al cospetto delle nostre anime. Prendo spunto da un WhatsApp, siete già tantissimi al 338 99 00 99 0. Grazie, grande capitano, la tua foto al Royalton mi ha emozionato. Qui abbiamo Daniele, Natascia e il cagnolone che mi scrivono, il cagnolone Rocco, che mi scrivono da Rocca Canterano. L'ha scritta anche Rocco, questo ha scritto anche Rocco da Rocca, ma non ci fermiamo qui, non ci fermiamo qui, perché mi fa molto piacere vedere e ritrovare proprio su questa radio, che è molto distante da quella modalità, da quel tipo di intrattenimento che non era solamente radiofonico ma era anche nei locali, che mi è appartenuta per tantissimi anni, insomma, e sono stati anni molto particolari, sono stati momenti molto particolari ma anche molto intensi e soprattutto di grandissimo divertimento. Il Royalton era una discoteca di Tagliacozzo dove, per quanto mi riguarda, diciamo, mi fa molto piacere il tuo ricordo, anzi il vostro ricordo, perché è proprio il momento in cui all'attività radiofonica, che iniziò seriamente a metà degli anni Ottanta, sebbene avessi già iniziato comunque ad aprire il microfono e a spararci cose dentro nel 76, metà anni Ottanta iniziò l'impegno, quello vero, quello serio, coinciso ovviamente con una condizione familiare che mi imponeva, insomma, di portare il pane e anche il latte in polvere a casa e i pannolini. E vabbè, insomma, negli anni nel 90, 89, 90 inizia quella sarabanda che mi vedrà poi affiancare al lavoro radiofonico con il quale nasco, quello dei locali, quello delle discoteche, della vita notturna, lavoro che poi durò praticamente ininterrottamente per almeno 35 anni. Ho smesso pochi anni fa e allora ti vengono alla mente tutti quei ricordi. Grazie al vostro riferimento arrivano anche i ricordi personali in questa giornata in cui vado a salutare un carissimo amico che è appartenuto al mondo del divertimento, della discoteca e anche della radio, ma che in realtà è stato mio amico, è arrivato al mio cospetto un bel po' di anni prima, insomma ci siamo conosciuti, eravamo minorenni, e poi negli anni 80 ognuno ha intrapreso la sua strada, strade che sono state anche percorse insieme in alcuni momenti. Visto che in questa radio si parla spesso e si ricorda quando citiamo Lorenzo Cherubini, le sue belle serate di grandissimo divertimento al Veleno di Via Sardegna degli anni Ottanta, forse non so per quale motivo, forse anche colpa mia, non abbiamo mai ricordato che quelle serate al Veleno, in quegli anni si usciva e si andava in discoteca tutte le sere, o meglio tutte le sere c'erano tanti locali aperti a disposizione, si alternava con un disc jockey molto eclettico che al secolo si chiama Claudio Maglienza, ma che poi come nome d'arte scelse Mr. Klaus. E questo ricordo riguarda ovviamente esclusivamente gli amici che ci ascoltano da Roma e dintorni, che magari sono incappati nelle sue serate ad altissimo tasso di divertimento, non solamente al Veleno di Sardegna, anche all'Acropolis, al Castello di Maccarese, da Corsetti Mare a Torvaianica, insomma è stato un fratello con il quale, come in genere capita anche nei contatti fraterni, si perdono un po' i contatti, ci siamo ritrovati qualche anno fa e oggi mi trovo qui a salutare il mio caro amico Klaus, che è stato anche uno di quelli che mi ha dato una bella spinta quando dovevo intraprendere la mia storia radiofonica, ma anche di club romana 1625. Volevo mettervi al cospetto, insomma, come al solito, parlare a cuore aperto. Sapete che qui nella Torre Terapia funziona così, e adesso possiamo dire sicuramente che va tutto bene con Christopher Cross.

mandato un link con una serie di riferimenti, di foto, di immagini, di tanti anni di divertimento, di intrattenimento, ma soprattutto tanti anni dedicati alle persone che hanno bisogno di dare una svolta alla propria giornata, anche per soli 5 minuti, anche per solo i 3 minuti di un disco, magari le 2-3 ore in cui si va a ballare. E questo è il nostro compito: aiutarvi a ritrovare quella serenità, quella che diventa poi fiducia in noi stessi e che forse nessuno, quasi nessuno, è più in grado di offrirci, o no? All right, niente di meglio di Christopher Cross con i Toto per dare questo senso di carica nella parte iniziale della Torre Terapia di oggi, mercoledì 14 ottobre. Ma se vogliamo veramente acquisire una dose aggiuntiva di energia, non possiamo che andare sul sito chinotissimo.com e conoscere, prendere conoscenza con questa grandissima azienda, soprattutto con i prodotti della linea Chinotissimo. Vi ricordiamo, tanto ormai lo sapete, che il gusto di Chinotissimo è esattamente quello di tanti anni fa. Dal dopoguerra in poi, dagli anni 50 in poi, nacque il chinotto del dottor Neri, e poi il resto lo abbiamo raccontato tante volte. È tornato recentemente con l'antica ricetta, ma l'unico chinotto che mantiene quel gusto antico è quello che si chiama Chinottissimo. Non vi sbagliate, a Chinottissimo sono aggiunte una serie anche di altri gusti, un assortimento abbastanza ampio: c'è l'arancissima, la limonissima, la gassosissima, la spumissima. Insomma, cosa succede per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Ovviamente c'è l'offerta a voi riservata. E allora attenzione, perché pagherete 72 bottigliette di uno dei gusti della linea Chinottissimo al prezzo di 48. Esatto, voi pagate 48 bottigliette, quello il costo effettivo è 50 euro, compresa la consegna su Roma. Ma viene aggiunto, se vi presenterete come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, un 24 bottigliette, sempre a vostra scelta. Andate a conoscere questa azienda, chinottissimo.com, ma ordinate telefonicamente. Il numero è 06 94 42 8713, ripeto 06 94 42 8713. Chinottissimo, abbiamo tante cose da fare, tanta musica da riascoltare insieme questo mercoledì 14 ottobre. Da Messina alla conquista dell'Italia negli anni 70, inizio anni 70, fine 60, inizio 70, si chiamavano i Gents e realizzarono questa bellissima cover di una canzone di Nilsson intitolata Without You, divenne Per Chi.

0: progetti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
2: Autoimport, a Roma dal 1950.
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepack.org.
6: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo a lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 €. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 €. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 €. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
8: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

Questa è musica che ha bisogno di spazio per potersi esprimere a pieno, e per spazio intendo il tempo. Fortunatamente gli anni 70 portarono una gran bella novità. Il 33 giri, per carità, erano già entrati negli anni 60, però negli anni 70 lo scopo di questi LP, 33 giri, era di poter inserire più canzoni, ma anche e soprattutto di far esprimere questi artisti, questi grandissimi artisti che nel campo del progressive rock in particolare, come dicevo, avevano bisogno di spazi. 4 minuti e 10 per Impressioni di settembre, quindi riuscirono a tenerlo nella durata concepibile per un 45 giri, ma ovviamente poi serviva l'album, album che arrivò in cima alle classifiche, alla classifica di vendita italiana, e che fu edito dalla numero 1, il mitologico Storia di un minuto della premiata Forneria Marconi, che ci aiuta a rendere questo senso, questa sensazione di viaggio che ogni pomeriggio creiamo qui su RTR 99 Ti Ricordi, che ha come titolo Torre 99, sottotitolo Torre Terapia. E allora continuiamo a terapizzarci tutti, perché ci piace un bel po'. Lei era un'attrice molto conosciuta nel giro di Broadway, ma volle cimentarsi ovviamente anche nella musica, e lo fece su uno stile decisamente dance. Si chiama Sheryl Lee Ralph, siamo nel 1984, titolo di questa cosa molto coinvolgente, eh? In the Evening.

gay, e che diventò poi un genere molto cavalcato anche al di fuori, questo stile qua, più veloce rispetto alle altre cose, e lei infatti è diventata una grandissima icona di quel mondo lì. Sherry Lee Ralph, 1984. Noi siamo RTR 99, ti ricordi? Questa è la Torre Terapia, questo è il porto sicuro, questo è il posto sicuro, visto che il porto l'abbiamo lasciato già ormai da 47 minuti. Però voglio parlarvi anche di sicurezza nelle nostre case, parliamo di eccellenza del nostro territorio che da 35 anni affronta il tema della sicurezza in modo unico, e ovviamente sapete che sto per parlarvi della Gruben Italia Security. Molti di noi si sentono protetti da una porta blindata, però in Gruben Italia Security hanno creato il laboratorio dello scasso per verificare veramente questa sicurezza, proprio per dimostrare quanto invece sia facile per un ladro aprire i serramenti tradizionali, spesso in meno di 2 minuti. La loro filosofia non è solamente vendere un prodotto, ma offrire una soluzione scientifica, e hanno studiato a lungo, i loro scienziati, i loro tecnici sono continuamente al lavoro per trovare nuove soluzioni. Hanno sviluppato ben 10 brevetti esclusivi, tra cui ovviamente torniamo a citare la celebre serratura Genius. Pensate, mentre una serratura normale cede quasi subito al piede di porco, la Genius è stata testata per resistere oltre 25 minuti ad attacchi brutali senza aprirsi. È una sicurezza massiccia progettata in classe anti-effrazione 4, ovvero quella protezione reale contro mazze e trapani che serve davvero nelle nostre case. Il punto di forza è che Gruben Italia Security produce tutto internamente nel loro stabilimento, dalla lamiera alla verniciatura. Questo cosa permette quindi di saltare ogni intermediario e offrire ai clienti veri prezzi di fabbrica, rendendo l'alta sicurezza accessibile a tutte le famiglie. Inoltre vi seguono in tutto, dal sopralluogo al montaggio fino all'assistenza H24. Quindi, per proteggere davvero i vostri cari, visitate lo showroom ad Ariccia in via Nettunense, chilometro 7800. Scoprite il loro test sul sito gruben.com. Gruben Italia Security, la sicurezza che non teme confronti. Ah, devo darvi anche il contatto telefonico, perché voi vi presenterete come sempre come ascoltatori di RTR 99, e ti ricordi, per avere accesso alle tariffe migliori. 06 93 42 005, ripeto, 06 93 42 005. Gruben Italia Security. La prossima canzone, ci mettiamo poi in modello Sarabanda, visto che abbiamo nel nostro staff il campione assoluto, il nostro David Guarnieri di quella mitologica trasmissione. La prossima la riconoscete già dalle prime 3 note, eh?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
5: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
5: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
6: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
10: Quindi dopo aperitivo?
11: No, oggi ho il dentista.
10: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
11: E perché?
10: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
11: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
10: Faccio di meglio, ti accompagno.
12: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

ancora una volta Genera Nini a fornirci di quella energia di cui abbiamo bisogno. Io sono passato da un 2% della batteria all'apertura di questa torre terapia a un 25%. Sì. Sta funzionando perfettamente. Abbiamo alcuni artisti nello specifico che aiutano soprattutto in questa funzione. Darci la carica ci ha portato anche su una linea più rock, pop rock, Gianna Nannini, ma se vogliamo parlare di rock, quello vero, autentico, beh, ci sono gli Who.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

è un architrave della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Pinotto. Ascoltandolo io entro veramente in un'altra dimensione. Sì, c'è una vicinanza, comunicare una vicinanza alla persona che amiamo, ma io elevo ancora di più questo concetto ascoltando questa canzone, forse anche il giorno, insomma. Quelle anime che lasciano questa dimensione per dall'alto poi osservarci e scendere ogni tanto al nostro fianco, dietro le nostre spalle, per proteggerci, per essere vicine a noi. Abbiamo ampliato, diciamo, l'interpretazione di questa meraviglia di Pino Daniele, e visto che abbiamo portato tutto su, come sempre capita nella torre terapia, sul piano della spiritualità, cosa c'è di più spirituale di questa meraviglia dei Queen?

0: signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
1: Quindi, se è fresco, è buono?
0: E se è buono, finisce subito.
2: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care.
2: Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.

molto molto gentile e anche molto delicata Tiziana Rivale, che riuscì a vincere quel Sanremo dell'83, ma poi la sua carriera discografica non volle offrirle delle opportunità alla sua altezza. Anche questa canzone forse non lo era, nonostante abbia vinto quell'edizione di Sanremo. Adesso attenzione, perché noi ci rimettiamo in moto e ci troviamo al cospetto di una pietra miliare della musica in assoluto. Siamo nel 1979, lui è un musicista cresciuto alla corte della Mahavishnu Orchestra, per dirvi, è un grandissimo batterista, ma diventa anche un grande produttore. Il contributo alla chitarra di Corrado Rustici, produzione affidata a lui ma anche a Bob Clearmountain. Tra poco vi dico chi è questo Bob Clearmountain, e questo è il disco che

letto di copertina dove è narrata Michael Walden, sorride, sorride alla vita, guarda in alto, gli occhi sono socchiusi, si sta muovendo e sta battendo le mani per segnare il tempo di questa meraviglia intitolata I Should Have Loved You, diciamo Corrado Rustici, lo conoscete molto bene, insomma con Zucchero si è fatto conoscere ancora meglio, ma negli anni 70 lui andò in Inghilterra

Michael Walden, e loro erano in fissa con la musica di questi Nova, e musicisti molto molto talentuosi. E lui salì a bordo di questa nave musicale importantissima che ha segnato veramente quegli anni lì. Questo album è intitolato The Dance of Life, la danza della vita. Sentite quanto la disco music, questi semplicissimi concetti e quindi onorare la vita, li abbiano cavalcati e quindi abbiano regalato a chi godeva di questa musica positività, speranza nel futuro. C'era anche, dicevo, Bob Clearmountain è un importantissimo ingegnere del suono, è l'ingegnere del suono dei primi album degli Chic, ma anche per esempio degli album importanti di Bruce Springsteen, per dirne uno su tutti, Born in the USA, passato dagli Chic, Bob Clearmountain al rock di Bruce Springsteen. Questo conferma ancora una volta che gli unici confini musicali, gli unici muri, sono quelli che molte volte abbiamo alzato proprio noi. Sì, adesso amiche, ma soprattutto amici all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, attenzione, state cercando il regalo perfetto o volete farvi un regalo che duri per sempre? E allora passate alla gioielleria Micarelli. Siamo a Roma, siamo in pieno centro, siamo in via Frattina 104. Stiamo parlando di creazioni realizzate da maestri orafi in oro 18 carati con pietre e diamanti naturali, accompagnati da certificazione internazionale. La loro passione per la bellezza si vede in ogni creazione, non sono semplici gioielli, sono emozioni da indossare. Gioielliera Micarelli, anche per la sua collocazione in quella strada lì, è un vero e proprio marchio importante proprio del commercio, ma soprattutto del grande artigianato romano. Moltissimi già lo conoscono e le nostre amiche della gioielleria Micarelli hanno deciso di salire anche loro a bordo di RTR 99, ti ricordi? Quindi quando andrete a trovarle, presentatevi in qualità di nostri fan, nostri ascoltatori, perché avrete sicuramente il trattamento migliore. Seguiteli su gioielleriamicarelli.com e sui loro canali social per vedere le loro collezioni, oppure chiamate questo numero 06 67 84 774, ripeto 06 67 84 774, per avere qualsiasi informazione. Gioielleria Micarelli, via Frattina, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali. E qui su RTR 99, ti ricordi, grazie ai nostri artisti, sono tutti momenti particolarmente speciali e preziosi, soprattutto quando arrivano artisti del livello di

una delle tante canzoni, peraltro, che Mina Mazzini salvò, perché a Sanremo, interpretata da Peppino Gagliardi e Pat Boone, non andò molto bene. Ma questa è una storia che si è ripetuta molte volte e voi che seguite la Torre Terapia lo sapete molto molto bene. Come sapete che Peter Gabriel a un certo punto lasciò i Genesis, siamo nel 1977, e si aprì una carriera da solista. In genere i suoi testi erano molto immaginifici, questa volta ci mise anche un po' di autobiografia perché voleva raccontare proprio questa sua svolta come cantante solista. E quindi questo fu il primo 45 giri, il primo singolo uscito, Peter Gabriel come solista.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25 TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
4: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95 TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco. No, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
3: Buon anniversario, tesoro.
4: Grazie, amore, è bellissimo.
3: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
5: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
3: Da 3 generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
5: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
6: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
7: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
6: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
8: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
9: E che fai? Chiudili fuori casa.
10: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
11: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
10: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Stavo per evitare la solita valutazione del testo ascoltato oggi, soprattutto il titolo, alla luce di come funziona la nostra società, i nostri valori. Poi mi arriva Elisabetta a gamba tesa, potrebbe sembrare quasi un inno al patriarcato, assolutamente sì, dimenticando che si rischia sempre di gettare il bambino con l'acqua sporca, e allora alcune frasi che invece rendono ancora più forte, danno ancora più il senso dell'amore che proviamo verso l'altra persona, invece non sono frutto di patriarcato, ma semplicemente da quel senso di possesso che è naturale quando due persone si amano, e quindi il ti pretendo o anche il ti voglio, secondo me, possono essere tranquillamente ascoltati, possono essere superati, possono essere affrontati senza che ci buttiamo dentro naturalmente tutto ciò che poi tutte quelle sovrastrutture che negli anni si sono accumulate sulle nostre spalle e ci pesano. Ecco perché poi anche l'energia cala, perché dobbiamo ricaricare continuamente le batterie, perché ci hanno caricati le spalle di sovrastrutture. Rossella da Roma mi scrive una cosa molto molto bella, perché questa radio ha i suoi punti di riferimento, gli architravi, Raffaello è assolutamente, lo è certamente Ti pretendo, però insomma ogni tanto arrivano anche delle canzoni che appartengono a un repertorio un po' dimenticato, e ascoltando I Should Have Loved You di Narada Michael Walden mi scrive: questo pezzo del 1979 non lo sentivo forse da allora, e come se si ballava. E certo che si ballava battendo le mani, si ballava strusciando, intruppando furtivamente i corpi delle altre persone, si ballava muovendo sinuosamente i fianchi, e vedete che basta solamente una canzone per ricordare quelle cose che abbiamo vissuti, che abbiamo vissuto i nostri tempi, e come poi giustamente mi scrive Rossella, che ha acquisito perfettamente il pensiero della torre terapia, comunque di questi tempi ci possono togliere quello che vogliono, ma questi momenti che fortunati noi abbiamo vissuto, no, mai. E qui c'è proprio esattamente la definizione che rappresenta un po' tutto il nostro lavoro quotidiano, in particolare le 4 ore della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? E lì siamo ancora abbastanza liberi, insomma, il pensiero è libero e i ricordi fanno parte della categoria dei pensieri. E prima che magari si porti a compimento il manuale delle istruzioni di George Orwell con 1984, ovvero che anche il nostro pensiero possa essere controllato, approfittiamone di questi tempi, perché non si può mai dire, non aver mai pensato di temere una cosa di questo genere. Non sono mai stato complottista e mai comunque complottista fino a questo punto. Nel 1972 si chiude la storia di Ziggy Stardust, si riesce a creare questa sorta di collegamento dei suoni che arrivano dallo spazio, e questo bambino viene raccontato in questa canzone che rimase poi come pezzo storico del repertorio di Bowie. Si intitola Starman.

Tanti, in cui possiamo dire che la musica cambiò. Intanto capitano quelle canzoni che ci fanno commentare in questo modo. Però qui in effetti ciò avvenne, era il 1972, e Bowie la cantò a Top of the Pops, primo successo entrato in classifica dopo Space Oddity. Il tema è sempre lo stesso, e per me c'era anche moltissimo funk, c'era molto soul, in particolare proprio in Starman, e lui ce lo confermò subito dopo, insomma, uscendo dalla modalità Ziggy Stardust e percorrendo una strada molto ispirata, la musica funk e la musica soul. Abbiamo avuto svariati esempi durante le nostre terapie, torre terapie quotidiane su RTR 99, ti ricordi? Non si dica che suoniamo sempre le stesse canzoni, perché questa volta da questo album di esordio di Marco Masini del 1990 estraiamo un'altra canzone bellissima peraltro, intitolata Dentro di te, fuori dalla

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
2: Buon anniversario, tesoro.
3: Grazie, amore, è bellissimo.
2: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
4: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
2: Da tre generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
4: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.

qualità musicali, compositive di Mattia Bazzar. Ma quanta sensualità in Antonella Ruggero? Quanta sensualità c'è in Antonella Ruggero, soprattutto in questa fase della sua carriera? Eppure non è una donna particolare, non è una pin-up, insomma, per intenderci. Però a noi maschietti certamente interessa la parte fisica, l'avvenenza, però solamente quello è solamente il primo impatto, perché poi siamo molto più malleabili attraverso l'arma della sensualità. E lei, sotto questo punto di vista, pur avendo un carattere, ci hanno raccontato che non abbia mai avuto un carattere molto facile, quando si esprimeva con la voce, e insomma ci ha fatto provare delle belle emozioni, ci ha fatto provare il brivido, e continua a farlo anche nel 2026. Che meraviglia. Ragionamenti da maschietti nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordi del resto il conduttore, il capitano, si chiama Andrea Torre ed è un maschietto anche lui, quindi mi vorrete perdonare. I'm a man, come cantavano gli Spencer Davis Group.

0: rtr99.it, il nuovo bellissimo sito di RTR 99 Radio Ti Ricordi. Scopritelo subito e rimanete connessi con noi. rtr99.it.
1: RTR 99 Ti Ricordi.
2: Notizie.
3: Bentrovati, il decorso post-operatorio del Papa procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha iniziato a camminare in stanza ed ha ripreso una regolare alimentazione. Svolte nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, si tratta di due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti, hanno messo in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Continua la protesta degli operai dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. Mobilitazioni, presidi e blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva da 187 milioni di euro. Per i sindacati mancano le risposte alle misure straordinarie. Entra nel vivo la festa del cinema di Roma. Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima A cenere in bocca, tra le star più attese sul red carpet John Turturro ed Andrew Scott. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
5: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: 3899 00 990, il nostro WhatsApp è Lolita.
1: Buonasera capitano, volevo trovare il modo per salutarti il momento giusto, e questo è il momento giusto con la canzone di Pierangelo Bertoli. Credo che non ci sia saluto migliore. E niente, ti abbraccio forte, grazie sempre per la bella musica che ci regalate.
0: Grazie.
1: Ciao, buona
0: te.
1: Serata a tutti.
0: Grazie a te.
1: E a te in particolare.
0: È sempre il momento giusto per Pierangelo Bertoli, in particolare per due canzoni che sono Eppure Soffia e A Muso Duro. Fanno parte di quella categoria architravi. Sì, ma soprattutto questa canzone, perché quando tu sei convinto del tuo valore, della qualità della tua arte, del tuo lavoro, del tuo pensiero, sei disposto anche eventualmente, visto che si può andare incontro a dei contrasti con chi poi questo tuo lavoro deve divulgarlo, deve diffonderlo, e quindi le case discografiche, sei disposto anche a cantare per strada, insomma, quello che potremmo fare anche noi, chissà questa radio, chissà tutte queste vicissitudini burocratiche che sono diventate veramente insostenibili, se ci porteranno anche a noi della radio, di fare i programmi, mettere un banchettino per strada e fare i programmi, certamente ci sarebbe meno diffusione. Quindi no, assolutamente no, perché noi abbiamo la possibilità qui a RTR 99 ti ricordi di dare libero sfogo alle nostre competenze, alla nostra passione e anche a quel pizzico di talento, quello non guasta mai. 1985-86, la frattura dei Duran Duran, sì, separarono, se ne andarono dal gruppo Roger Taylor ed Andy Taylor fu sostituito da un grandissimo chitarrista, Warren Cucurullo, veniva dai Missing Persons, ma veniva soprattutto da una grande bella gavetta che si era fatto le ossa, niente po' di meno che con Frank Zappa. La produzione è di Nile Rodgers, e questo disco, forse non tutti lo ricordano, lo fecero solamente in tre, c'erano solamente tre degli originari cinque Duran Duran a incidere, a registrare.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
2: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: com'è? Come va?
1: L'osso mille ce la fa.
0: A che punto è la ricarica? Ah, per quanto mi riguarda sono a un buon 80%. Sì. Beh, ovviamente per consentire a la batteria di ricaricarsi deve stare sotto carica, quindi bisogna essere in connessione come se fossimo il cavo del vostro smartphone. Talmente efficace questa ricarica che pur entrando con una felpina ho dovuto per forza un po' leggermente denudarmi. Una t-shirt, niente di sconveniente, ci mancherebbe altro, perché con maggiore carica si sente, si avverte anche di più il calore, un calore che viene da dentro, da tutte le emozioni che sono scaturite dalle nostre scelte musicale, degli artisti che ci hanno regalato grandi emozioni e continuano a farlo anche questo mercoledì 14 ottobre 2026 su RTR 99, ti ricordi? E io so che questa è una di quelle da ballare preferite da voi in assoluto. Voyage.

Shubidubah, il primo singolo dei Voyage che ho messo quando ho presentato Lady America, e oggi ovviamente quel caposaldo della musica da ballare, anzi della musica in generale, dei miei meravigliosi anni 70. Come va? Vi state scaldando anche voi? Avete recuperato un po' di energia? Ancora vi manca qualcosina? Allora beccatevi Little Tony.

0: qui partiva la sfumata. Mi fa impazzire questa cosa, mi fa veramente impazzire. Vabbè, il grande talento di Antonio Ciacci, H is known as, dicono quelli preparati, Little Tony, ma soprattutto la composizione di Enrico Ciacci e anche i suoi mitologici assoli con la chitarra, il fratello, uno dei due fratelli di Little Tony, che l'ha accompagnato in tutta la sua meravigliosa carriera. Vi siete scaldati? Dai, rullatona! Torniamo in una modalità più tranquilla, più romantica. Questa canzone dei Bon Jovi era presente in una loro raccolta di successi, ma anche nella colonna sonora di un film intitolato Triplo Gioco. E torniamo in modalità più intima con Always. Che ne dite?
1: This Romeo is bleeding.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

il tocco geniale di leggerezza su un racconto basato sulla nera signora e quindi diciamo di una certa pesantezza, se vogliamo proprio approfondire, ma no, oggi non lo facciamo. Oh oh cavallo, oh oh, perché c'è leggerezza su RTR 99, ti ricordi? La leggerezza significa offrire una via di fuga a chi sta vivendo difficoltà o magari preoccupazioni e stress. Ecco perché anche il nostro messaggio pubblicitario è maggiormente efficace, perché noi propaliamo sorrisi, propaliamo gioia, condivisione. Fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire inserire la vostra attività tra una canzone e l'altra e vedere anche il vostro marchio sul nostro canale televisivo. Queste sono canzoni che rappresentano la nostra storia. Per informazioni, il contatto diretto è un numero dedicato, anche WhatsApp, il 375-922-7663, ripeto, 375-922-7663. Lasciate un messaggio, chiamate, verrete ricontattati in tempi velocissimi, salite a bordo del mondo dei partner commerciali di RTR 99, ti ricordi? 375-922-7663. E ora Manhattan Transfer.

fedelissimo amico Marco che ci ascolta da Vinci. Sì, quella Vinci lì, quella Vinci lì. Ma credo che sia più di uno soddisfatto della scelta del ritorno su questa canzone. Ricordiamo che la prima cover di Sina di Javan originale fu ad opera di Loredana Bertè ed era jazz, proprio jazz, 1983. Nella ricerca delle canzoni un po' dimenticate nel repertorio degli artisti si può andare a spulciare su un 33 giri, ma si può anche girare un 45, cari amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Per esempio prendi i Firenze Canzone Triste di Ivan Graziani, giri quel 45, dietro c'è Angelina.

invece i complimenti ci arrivano da Tottenham, Ivano nella sua cucina o sulla sua bicicletta, i suoi due posti di maggior presenza nella sua giornata. Oh no, che bello! Ciao Ivano, ti abbraccio forte, forte, forte. Angelina, che belli questi diminutivi, che non devono indicare necessariamente le dimensioni della persona alla quale viene poi assegnato un diminutivo, insomma. Angelina può essere anche una bella donna, nel senso una donna di dimensioni non proprio minute, però particolarmente delicata, insomma. Angelina, mi sono sempre piaciuti i diminutivi, sia al maschile che al femminile. E se dovessimo rendere con un diminutivo un altro nome di una certa importanza che è Eva, e non si può dire Evina perché suona assolutamente male, bisogna assolutamente dire Little Eva, come il nome della babysitter di Carol Bayer Sager e il suo marito Jerry Goffin. Questo è

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, nuova Citroën C3, anche da 49 euro al mese in pronta consegna.
1: Autoimport, a Roma dal 1950.
3: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
4: Quindi, se è fresco è buono?
3: E se è buono, finisce subito.
5: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Non accontentarti di sentire basta. Meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
2: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
1: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.

0: una caratteristica, che lo fa riconoscere. Il brutto non solo è brutto, è anche molto rumoroso.
1: Sì.
0: Non produce dolci suoni, ma solamente insostenibile, insopportabile rumore. Insomma, quando sei circondato da questo brutto, fino a un certo punto magari cerchi anche di combatterlo, e a un certo punto invece, a un certo momento invece, capisci che forse la scelta è migliore, quella di alzare bandiera bianca. Ok, avete ragione tutti quanti, continuate nelle vostre discussioni, perché io passo su un'altra dimensione. Insomma, penso a me stesso, magari in silenzio, o condivido con chi merita e con chi ritengo essere portatore del bello. In pochissime parole, ogni volta gli stimoli che ci offre Franco Battiato sono veramente infiniti. Ma adesso bisogna andare negli anni 80, ragazzi, negli anni 80, quelli della British Invasion. Questo gruppo ha scritto la storia del synth pop degli anni 80, si chiamano Even 17. Questo pezzo forse è meno conosciuto, ma qualcuno di voi sono sicuro che l'ha ballato. Si intitola And That's No Lie.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79 euro. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99 euro. Gli spazzolini a 1,99 euro e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.

ancora della giornata, in viaggio verso casa o preparando cose buone per questa sera o facendo qualsiasi altra cosa, insomma, anche magari in palestra, dai, dai, che debbano esclusivamente cucinare, anzi è diventata un po' una priorità più maschile. Però pensateci, amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Quanta attenzione c'è sempre stata nel descrivervi, nel trattarvi anche male, nel deludervi. Però poi alla fine siete sempre il nostro punto di riferimento, non c'è niente da fare. Un mio punto di riferimento musicale invece, amici e amiche all'ascolto di RTR

0: alle 19.11 di mercoledì 14 ottobre la mia amatissima Grace di Monteverde. Ogni tanto cucino e bene, esperimento anche oggi crepe con farina di ceci 5 cereali da riempire o no con salato o dolce. Grazie della programmazione, grazie di aver stimolato il mio appetito che non era nemmeno bisogno tantissimo degli stimoli visto che siamo a ridosso dell'ora di cena, però mi sembrano venute veramente molto molto bene. Brava Grace.
1: Ascoltaci in auto, FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
2: su rtr99.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria,

0: Affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

appartengono alla storia dei nostri momenti dedicati al divertimento, eh? Assolutamente sì. Kim Arena, Kathleen Flynn, Chuck Rolando e Luanda Contreras, la produzione curata da Celso Valli, che di riffo di raffa, come si diceva una volta, incontriamo spessissimo, lo dobbiamo nominare, ma lo facciamo con grande piacere, con maggior piacere visto che è scomparso da non moltissimo tempo, insomma, il grandissimo Celso Valli, veramente uno di quei musicisti a tutto campo, a 360 gradi, eh? 19:21 ed ora torna protagonista il DNA di questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi questi gruppi molto fortunati dal punto di vista commerciale, meno considerati dalle programmazioni televisive, ma chi se ne frega, rimane sicuramente un gran bel ricordo, tanti bei ricordi legati ai Santa California.

Fanno confondersi con Tornerai, tornerò degli Homo Sapiens, ma non c'è il pericolo che il pubblico di RTR 99, ti ricordi, si possa confondere, insomma. 11 milioni di copie comunque, questo 45 giri ha venduto 11 milioni di copie. Uno dovrebbe dire sfido chiunque oggi, ma sarebbe una domanda molto retorica, quindi ce la evitiamo. Noi preferiamo goderci i nostri tempi, sottolineare quanto siamo stati fortunati, non metterci in contrapposizione con l'attualità. L'attualità è lì, va avanti per conto suo. Noi abbiamo tanta di quella roba da riportare alla luce dei nostri tempi che almeno a me personalmente interessa molto molto poco quello che avviene nel contesto contemporaneo, ecco, mettiamola così. Elio Palumbo, un grandissimo produttore discografico italiano che si accorse di questi ragazzi campani e gli diede la possibilità, gli offrì la grande chance, loro la presero al volo e andò anche molto molto bene, insomma. I numeri ve li ho detti, ma i Santi California ne hanno fatte tante altre che trovate comunque nella programmazione variegata e eterogenea della nostra radio. Questa è la Torre Terapia di mercoledì 14 ottobre. Con grandissima crudeltà continuano ad arrivare foto di cose cucinate o in preparazione. Saluto anche Dora e Stefania e la loro bella pizza scarola prosciutto cotto formaggio olive taggias, che comunque io adesso voglio dire, sì, si ha fame a quest'ora, però io non sono più un grandissimo mangione, anche perché da quando ho virato incredibilmente verso i dolci non ho mai avuto particolare passione per i dolci, però da qualche anno a questa parte hanno preso il primo posto della classifica delle mie preferenze alimentari, e allora non è tanto la cena che mi frega, insomma, che sia una minestra, che sia un piatto di pasta, che sia della carne, del pesce, è il dopo cena. E il dopo cena lì devo veramente, ho capito che dovevo usare delle contromisure, perché la circonferenza iniziava un pochettino, il giro vita iniziava un pochettino ad essere preoccupante, perché il dopo cena, ragazzi, con un mezzo bicchiere di vino bianco freschissimo, i miei quadratini di cioccolata, mamma mia, e tutto il resto, insomma. Però ci ho dato un taglio, abbiamo un altro bel messaggio proprio su Tornerò degli Homo Sapiens, ci arriva da Gianluca di Ostia. Oggi tornerò la musica di RTR 99, ti ricordi, in questo crepuscolo sul mare al pontile, parliamo, come dicevo, come avete capito, del pontile di Ostia. Gianluca ha preso questo scatto pazzesco dove c'è una gamma di colori assolutamente suggestiva, e vedo anche tante persone lì sul pontile che si stanno godendo questo bel momento, insomma. Questa è la fortuna di vivere in località marine, potersi godere il mare non tanto d'estate quando è a disposizione di tutti, ma d'inverno, un po' come quel film bianco e nero visto alla TV, ma questa è tutta un'altra storia. Adesso, se me lo consentite, vi porto un'altra volta nel mio mondo, quel mondo musicale che mi ha particolarmente coinvolto fino a tutti gli anni 80, se vogliamo. Però qui siamo veramente a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, dove, come spiegato e ricordato più volte, veramente sta diventando quasi fastidioso questo mio ricordo, però insomma, l'ingresso dell'elettronica ha determinato anche un cambio del suono generale, del suono finale, ma c'era chi rimaneva legato invece ai buoni, bei, vecchi strumenti musicali registrati a dovere e mixati altrettanto a dovere. E un grande maestro in questo senso è un signore che si chiama Jay Graydon, che è quello che produsse, ricordiamolo ancora una volta per i più distratti, Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Ma qualche anno dopo si trovò al cospetto di un altro grandissimo interprete che si chiama Ogero, gli fece pubblicare questo disco meraviglioso con il quale vinse anche un bel premio, Breaking Away, da cui Closer to Your Love.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
9: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: di grano.
1: Ecco, il principe mi piace moltissimo perché se sei appassionato alla lettura e anche allo studio della storia, in termini molto più ampi rispetto alla durata di una canzone, ebbene lui sicuramente lo recepisce anche meglio, quindi non è da tutti ovviamente, però ho una particolare predilezione e non è un mistero, non vi svelo niente di nuovo insomma, lo sapete come la penso. 19:37, Francesco De Gregori è la delicatezza, Francesco De Gregori è la mano che può essere piuma, però quella stessa mano può diventare ferro o fero, citando un capolavoro della cinematografia romano-italiana. E allora viriamo sullo schiaffo, dopo la carezza arriva lo schiaffo, che non è lo schiaffo del soldato, è lo schiaffo che ci arriva da questo tiro pazzesco di Disco Inferno dei Tramps su RTR 99, ti ricordi?

il disco perfetto. Alcuni dischi sono belli, altri sono bellissimi, e poi ci sono i pezzi perfetti. Assolutamente, il disco Inferno lo è. Il mio amatissimo suono di Philadelphia del 1976. Lo sapete cosa ispirò i Tramps a scrivere e a comporre il disco Inferno? Beh, un film che sono andato a rivedere su Wikipedia, e soprattutto rimanendo soprattutto molto impressionato dal cast, era L'Inferno di Cristallo. Loro trassero ispirazione da questo film catastrofico intitolato L'Inferno di Cristallo del 1974, che aveva, sentire qua che cast aveva: Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, poi c'era O.J. Simpson, Robert Vaughn, Robert Wagner. Ragazzi, quanto gli sarà costato questo Inferno di Cristallo? Anche perché gli effetti cinematografici in quegli anni lì potevano sicuramente attingere ad alcuni trucchi tecnologici, però non era come oggi, insomma, che ti può ricostruire tutto l'intelligenza artificiale, insomma. Chissà, rivedere adesso questo film che ci impressionò tantissimo, che effetto ci fa? Tanti di quei film lì rivisti oggi, ho rivisto anche Lo Squalo e in effetti faceva un po' sorridere, mi ha fatto sorridere rivedere Lo Squalo, e domandandomi anche, ponendomi la domanda, come abbiamo fatto a essere terrorizzati al punto di non avere il coraggio di tuffarci in mare quando uscì Lo Squalo. È il grande squalo bianco, il Carcaro Don Carcarias. Però partì una sorta di grandissimo interesse nei confronti di questo animale meraviglioso, di più antichi tra l'altro, sulla faccia o sotto la faccia della terra, nella faccia dell'acqua, non so come definirlo, non so che dirgli. Del resto sono anche le 19:42, siamo a digiuno, non per dire, insomma, ecco. Allora, veniamo a un talento particolare che ha un cantante di un gruppo vocale, quello dell'orecchio assoluto. Ciro, dei Neri per Caso, è dotato di questo orecchio assoluto. Lui, come anche la nostra Alessia, chissà se l'ascolto in questo momento. E viene quindi spesso citato durante le torre terapie di RTR 99, ti ricordi? Ma oltre a citarlo, una volta ogni tanto, tipo questa sera, vogliamo farli salire e risalire tutti a bordo della nostra bella nave da crociera, i Neri per Caso?

mercoledì 14 ottobre. Io sono Andrea Torre, questa è la Torre Terapia, che si avvale della collaborazione di un immenso Marco Lolli, che ci ha trovato un colpetto di tacco. Questo è veramente molto particolare. Qui siamo veramente borderline, eh? Però è molto divertente. Lui si chiamava Wonder Dog.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
4: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
5: Buon anniversario, tesoro.
6: Grazie, amore. È bellissimo.
5: È un anello di gioielleria Micarelli a Roma, come quello di fidanzamento.
7: Hanno sempre gemme rare con certificazione internazionale, diamanti di altissima qualità e creazioni uniche confezionate da maestri orafi.
5: Da 3 generazioni, gioielleria Micarelli, in via Frattina 104 a Roma. Info e WhatsApp allo 06 67 84 774 o su Instagram e Facebook.
7: Gioielleria Micarelli, gioie per la vita, per i tuoi momenti speciali.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 2.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

35 e 30 secondi, mercoledì 14 ottobre, una torre terapia molto particolare quella di oggi, per quanto mi riguarda, perché sapete che il mio compito, quello che mi sono prefisso, è quello di trasmettere serenità, trasmettere gioia, trasmettere speranza. Quando sei felice, anche quando non lo sei molto, riesci a farlo, però se qualche dolore ti colpisce, ti entra proprio nel profondo, come la perdita di un amico, è veramente molto molto difficile. Spero insomma di essere riuscito comunque ad ottenere lo stesso l'effetto, insomma, ovviamente non potevo portarmi nei miei stati d'animo. Va bene raccontarsi, però poi siete voi che avete il diritto di precedenza. L'interesse, a me interessa soprattutto che voi siete stati bene anche questo mercoledì 14 ottobre. Quindi, salutando per l'ultima volta questo mercoledì il mio carissimo amato amico fratello Claudio Maienza, meglio conosciuto con Mr. Klaus, con il nome di Mr. Klaus, per me è un'amicizia che è nata prima, come dicevo prima, di tutto il Bailam e poi di anni favolosi di lavoro, di divertimento, insomma, eravamo il gruppo degli scatenati, dei birbanti, delle vacanze ponzesi, per intenderci, e quindi era molto prima che tante cose avvenissero. Bene, detto questo, perché non riesco poi a tenermi dentro il cecio, come si dice qui a Roma, vi do un abbraccio grandissimo e vi consegno al jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ma domani ci ritroveremo ancora più forti, e adesso ho solamente bisogno di stare un po' solo con me stesso, perché questa condivisione, questo nostro incontro pomeridiano è bello, ti ricarica, ti aiuta, però a un certo punto vuoi rimanere solo con te stesso per dedicarti ai tuoi ricordi, quelli personali, insomma, che sono sempre comunque ricordi belli, anche se nascono da un giorno di grandissima tristezza. Allora vi abbraccio tutti voi tantissimi anche oggi al 338 99 00 99 0. Sigla finale, ancora una volta una cosa molto particolare, come nella nostra tradizione. Il signor Walter Murphy salì all'onore delle cronache musicali grazie alla sua interpretazione in chiave disco della quinta di Beethoven, dalla colonna sonora, anche in questo caso, della Febbre del sabato sera. E quindi, galvanizzato da questa operazione, decise di reinterpretare un altro pezzo. Questa volta eravamo al cospetto di George Gershwin, operazione che già ha fatto in realtà Eumir Deodato una decina di anni prima, ma riuscì molto bene anche al signor Walter Murphy, la Rapsodia in Blu, che vi consegno augurandovi un buon proseguimento con RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati ed è corso post-operatorio regolare per il Papa al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione del nodulo al polmone. Il pontefice ha fatto fisioterapia respiratoria, si alimenta in modo regolare, ha camminato nella stanza e di buon umore, fa sapere il portavoce vaticano. Il caso della minicara a Roma, individuati gli aggressori, entrambi minorenni. Nicola De Muro.
3: Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata.
2: La guerra in Ucraina, nel mirino dei raid russi, le centrali elettriche di Kiev, in 600.000 al buio, 6 morti e 36 feriti nelle regioni orientali del paese. E nella visita a Londra del presidente Zelensky, l'udienza con Re Carlo III e l'incontro con il premier Burnham. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. I giallorossi all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid, il Como è di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, le due gare alle 21. Buona serata ad Alessio Galea.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Comincia il jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?
6: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1971.

0: un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
1: RTR 99 ti ricordi. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma. Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su oplatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oplatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1982.

0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1975.
2: Allora è pronta, signorina?
3: Sì, maestro.
2: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: di felicità.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Lo shampoo e il balsamo Sun Silk sono a 2,09 euro. Prova anche le linee Sun Silk Luminous, Keratin e la novità Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sun Silk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
6: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1968.

0: Olio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1981.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
3: Quindi, se è fresco, è buono?
2: E se è buono, finisce subito.
0: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: RTR 99, ti ricordi?
8: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1900.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it.

Credo che finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via.

tra le droghe ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi

Il tempo musicale che raccontiamo contiene anche questa canzone. Il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Si sta posizionando. La puntina è pronta. Via.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1900.

0: Avete ascoltato il jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

senza una lacrima. Niente da aggiungere.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?

nemmeno guardare per terra. Se ne è una donna che non ha più voglia

0: senti che bel rumore.
1: State ascoltando La Macchina del Tempo.
2: Su RTR 99 ti ricordi.
3: L

0: Siete sulla macchina del tempo. Allacciate la cintura di sicurezza. C'è un viaggio da fare.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: R99 ti ricordi.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
3: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: TR99, ti ricordi?
1: Io e te, io e te, perché io e te?

Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo è un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?